0: su Radio Capital.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

capital, gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold. Tutto il meglio della musica lo ascolti solo su Radio Capital.

Capital Gold, il programma cult di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da Troni fino al 20.

0: Capital Gold.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
3: Meteo Capital, in collaborazione con il meteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata

0: scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Siti, app, password e le persone. C'è Gruppama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su gruppama.it.
2: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
3: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
4: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
2: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
4: Foto Sabauda, sì.
2: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ora ci occupiamo del caso Minetti, una grazia che è diventata un caso. Il Quirinale ha inviato una lettera al ministro della giustizia Nordio per chiedere chiarimenti sulle notizie pubblicate dal Fatto Quotidiano sul Nicole Minetti, alla quale, lo ricordate, è stata da poco concessa la grazia. Sospette falsità sulla condizione dell'ex igienista e del figlio, e cioè i presupposti proprio di questa clemenza.
2: Esatto, ha parlato di questa vicenda per il Fatto Quotidiano il collega Thomas Mackinson, che questa mattina è con noi. Thomas, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, a chi ci ascolta, e buongiorno a entrambi.
4: Buongiorno.
1: Adesso ci troviamo in un impasse, perché se le notizie che oggi pubblica il Fatto fossero confermate, qui la grazia dovrebbe essere clamorosamente revocata.
2: C'è questa ipotesi, no, Thomas, peraltro?
3: C'è questa ipotesi, sarebbe la prima volta in Italia, ma è possibile dal punto di vista del diritto, nel senso che l'articolo 87 della Costituzione non prevede espressamente la revoca, ma per tutto questo tipo di atti, che sono atti concessori, qualora gli elementi, i dati forniti per una valutazione si rivelassero omissivi o falsi, allora può esserci un ravvedimento della scelta. Quindi ecco, sì, potrebbe essere.
4: Per entrare meglio nella questione, nell'inchiesta che hai firmato per il Fatto Quotidiano, si parla di questo bambino, un minore una situazione clinica grave, che sarebbe appunto stato adottato da Minetti con il compagno Cipriani. Questo bambino ha o meno dei genitori? Perché qui si svolge tanto della tua inchiesta.
3: Allora, il bambino naturalmente aveva dei genitori, perché è nato da due genitori purtroppo molto poveri, purtroppo con problemi di tossicodipendenza e di giustizia. Questo bambino non perviene alla coppia Cipriani-Minetti con un atto, diciamo, normale, ma fecero una vera e propria causa per averne la patria potestà, contrapponendosi, diciamo così, ai genitori naturali. E questo, diciamo, nell'istanza di grazia viene completamente omesso. Viene detto che era stato abbandonato alla nascita, e non è esattamente così. È molto più ingarbugliata la vicenda, e appunto non è stata, come dire, un'adozione di un minore senza genitori. Certo. Ed è un primo punto.
2: Allora, Thomas, qui si prospetta l'ipotesi piuttosto sgradevole del cosiddetto palleggiamento di responsabilità, perché da quello che abbiamo capito il Ministero trasmette questi atti al Colle, al Quirinale, che non ha la necessità, l'obbligo di fare delle verifiche su quanto viene trasmesso appunto al Colle. Quindi la responsabilità è del Ministero di Grazia e Giustizia, che ha raccolto tutti i dati per poi trasmetterli al Quirinale solo per, diciamo, ratificare l'atto di grazia?
3: Sì, esattamente in questi termini. Proprio la procedura prevede, nel caso di istanze di grazia, che a istruire la pratica siano la Procura Generale della Repubblica e poi il Ministero, che hanno un potere, diciamo, di istruzione e di verifica sugli atti. Sono espressamente, diciamo, richiamati dai competenti uffici, dopodiché devono inviare delle relazioni al Quirinale firmate dalla Procura Generale e dal Ministro in persona, e quindi il Capo dello Stato riceve una documentazione chiusa che deve ritenere necessariamente completa e affidabile, perché gli organi competenti devono aver svolto tutte le necessarie verifiche che il Quirinale non deve e non può, perché non ha gli strumenti, non è questo il suo lavoro, verificare. Deve prenderle per buone. E cosa deve decidere il Capo dello Stato? Ed è quello che ha fatto Sergio Mattarella: stabilire se ci sono criteri di umanità che valgono il fatto di sollevare una persona che deve scontare una pena, che sia in carcere, che sia ai servizi sociali, da questo obbligo. E per come è stata prospettata al Capo dello Stato questa istanza, gli elementi c'erano tutti. In più l'hanno fatta anche bene, nel senso che, trattandosi di un minore, per di più un minore malato, Mattarella non ha avuto nemmeno la possibilità di comunicarla questa grazia. Io, quando l'ho rivelata, che era il 10 di aprile, non avevo parlato di un minore, non avevo parlato di una malattia, perché il supremo interesse del minore questo impone ai giornalisti.
4: Certo.
3: Il giorno dopo il Quirinale, di fronte alla difficoltà in cui è stato messo, ma non da noi, da chi evidentemente ha fornito gli elementi per la sua valutazione forse incompleti, ha diramato una nota nella quale ha spiegato che appunto c'era di mezzo un minore
1: per spiegare.
3: Minore era gravemente certo. malato.
2: Ecco, allora,
3: e questo giustificava anche il silenzio. Sì.
1: Allora, mi sembra l'unica nota certa è che questo minore sia realmente malato. Che fine ha fatto la madre di questo minore? Dove si trova in questo momento e che fine ha fatto l'avvocato della madre?
3: Allora, la madre del minore è scomparsa. 4 giorni dopo l'uscita del nostro articolo del 10 di aprile, sul sito del Ministero degli Interni è apparso un ordine di rintraccio nazionale con la foto di lei, la si cerca, ha 29 anni, l'ultima volta che è stata vista era a febbraio in un'area che si chiama Montevideo Nueva, scusate, Maldonado Nueva, e quindi è dispersa. Nella procedura di adozione c'era un avvocato, una donna, che insieme al marito è stata trovata carbonizzata il 15 di giugno del 2024. Quindi di fatto la mamma è scomparsa, l'avvocato della famiglia pure.
4: Il padre?
3: E il padre all'epoca dell'adozione era in carcere perché doveva scontare una pena. Adesso io non sono riuscito a trovarlo, diciamo, quando io mi sono messo a caccia in Uruguay, che non è facile poi da qui,
4: certo.
3: Di documenti, sì. E ho trovato che la procedura di adozione seguiva, diciamo, tutto un iter di contrapposizione tra le parti con appunto una causa civile, non riscontrando queste cose nell'istanza ho iniziato, come dire, ad approfondire la cosa, e quando ho trovato che c'erano di mezzo appunto la madre scomparsa, l'avvocato carbonizzato insieme al marito, cioè un'indagine per duplice omicidio, sì. Mi è sembrato tutto ancora più incredibile e surreale.
2: Tra l'altro, Thomas, forse non è un caso che non esistano degli accordi ufficiali tra Italia e Uruguay per le adozioni, proprio perché è difficile leggere certe situazioni lì in Uruguay, no? Legate appunto a questo
3: bravissimo,
2: contesto.
3: Bravissimo perché noi abbiamo un organismo molto serio che si chiama CAI, Commissione Adozioni Internazionali, che sovrintende a tutti i procedimenti di adozione e degli enti che sono accreditati a fare le verifiche in loco, a controllare che gli aspiranti genitori effettivamente incontrino il bambino. Tutta questa trafila non è stata seguita proprio perché non ci sono accordi tra l'Italia e l'Uruguay per questo tipo di adozioni. Quindi sono adozioni che vengono fatte in loco secondo la legge uruguayana e anche le dinamiche, permettetemi, che si possono immaginare in un paese come quello. Quegli orfanotrofi, vi rubo ancora un secondo soltanto, che fanno capo a questo istituto nazionale del minore, sono oggi all'attenzione del Parlamento dell'Uruguay perché è emerso che negli ultimi 5 anni lì sono morti 114 bambini e c'era proprio un vero e proprio traffico. Cioè li potevi comprare questi
1: potevi
3: bambini.
1: Potevi portarli via con i soldi. Thomas, però chiariamo una cosa, perché io non ho capito una cosa. Alla Minetti, la Minetti era ai servizi, affidata ai servizi sociali, ma le mancava davvero poco, credo. Cioè, non deve scontare una pena annuale. Mancava quanto?
3: No, mancavano tutti i servizi sociali da scontare.
2: Non aveva ancora.
1: Quanto?
3: Era condannata a 3 anni e 11 mesi. Se non ci fosse stata questa istanza di grazia, il 3 dicembre del 2025 si sarebbe svolta l'udienza per la fissazione e l'esecuzione della pena, che vuol dire che il magistrato dice: sei condannato a 3 anni e 11 mesi, bene, per me tu puoi fare, che ne so, 2 giorni a settimana per i prossimi 3 anni, devi andare lì a fare questa cosa, che per una persona che ritiene di avere diritto al massimo dell'agibilità, come è la signora Minetti, che è compagna di un uomo ricchissimo, che vivono viaggiando per il mondo, che hanno attività imprenditoriali, può essere un impedimento. Quindi il risultato della grazia qual è? Che dal punto di vista penale, nonostante la condanna con patteggiamento per favoreggiamento della prostituzione unita a quella per peculato, che cumula 3 anni e 11 mesi, non ha fatto un giorno di carcere perché è sotto i 4 anni.
2: Sì.
3: La pena da scontare ai servizi sociali, ma

0: quella fatta perché è intervenuta la grazia.
1: Perché è intervenuto?
2: Quello non è mai fatto nemmeno un giorno.
3: Certo.
0: Vi do questo dato che ho raccontato oggi, che secondo me invece è molto importante perché spiega l'imbarazzo del Quirinale. Mattarella è stato estremamente parco nel concedere la grazia rispetto ad altri presidenti della Repubblica. Il dato preciso lo trovate nell'articolo. Comunque, di fatto, ne ha concesse nei suoi due mandati 71 su 4.100 e passa istanze.
1: Quindi una percentuale minima, certo.
0: La percentuale è l'1,6%.
3: Certo.
0: Ora, quindi dice molto. Qualsiasi, certo. Perché vi dico questo? Perché qualsiasi italiano si può chiedere: ma dei 4.100 e passa che sono stati respinti, che sono in carcere, che hanno problemi di salute, che hanno storie terribili, non c'era uno più meritevole di Nicole Minetti, che ha patteggiato la sua condanna per favoreggiamento della prostituzione?
1: Domanda che diventa ancora più legittima,
3: vedremo,
1: a maggior ragione,
3: insomma, con i prossimi aggiornamenti,
1: di fronte a quelle che definiamo appunto delle opacità legate a questo provvedimento. Grazie a Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano per questo intervento.
3: Buon lavoro.
1: E buon lavoro naturalmente.
0: Ciao, grazie, buon lavoro anche a voi.
4: Ciao. Questa è Radio Capital.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best guest, gli ospiti di Radio Capital.
2: Una novità che arriva dal Consiglio Comunale di Roma: sarà vietato fumare nelle spiagge di Roma. L'aula Giulio Cesare ha approvato una delibera che indica le linee guida da seguire in vista di quest'estate. In pratica ci saranno delle aree delimitate per i fumatori e contestualmente il divieto di sigarette sia classiche che ed elettroniche entro 5 metri dalla battiglia.
3: Si parla delle spiagge di Ostia, Castel Porziano e Capocotta. Poi abbiamo fatto una piccola ricerca, abbiamo visto ad esempio che ci sono delle iniziative simili anche ad esempio nel mare di Pesaro, da qualche parte ci sono un po' più difficoltà nel metterle in atto. Però noi questa mattina parliamo con il primo firmatario di questa delibera, che appunto riguarda il litorale romano, che è Paolo Ferrara, consigliere 5 Stelle, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina. Buongiorno Ferrara.
4: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Allora, intanto qual è il senso appunto di questa iniziativa?
4: Beh, diciamo che parliamo proprio di buonsenso. L'iniziativa di fatto non vieta di fumare in tutte le aree, regolamenta sulla spiaggia l'utilizzo di queste sigarette, ma anche elettroniche, di sigari e di quello che comunque riguarda il fumo in generale. Avremmo la possibilità di fumare in alcune aree, sotto le pertinenze, penso ai bar, ai ristoranti, senza nessun problema. Si possono creare zone fumatori, per cui chi andrà al mare potrà scegliere di stare nell'ombrellone dove si fuma o l'ombrellone dove non si fuma. È vietato fumare nei 5 metri della battigia. Questo perché quasi 4 miliardi e 500 milioni di sigarette vengono lasciate disperse nell'ambiente, mozziconi di sigarette. C'è uno studio fatto da poco da associazioni ambientalisti che dicono che ogni 100 metri ci sono 77 cicche che vengono lasciate sulla spiaggia. Queste finiscono, naturalmente la maggior parte finiscono in mare, entrano anche nella catena alimentare, per cui ce le ritroviamo a tavola spesso, perché questi mozziconi ci mettono più di 10 anni a dissolversi nell'acqua e diventano microplastiche, per cui mangiano i pesci. Ma soprattutto, oltre all'inquinamento, c'è anche una questione insomma di salute pubblica, e per cui abbiamo pensato di portare questo documento, che come avete detto anche in moltissime città italiane viene comunque applicato, ma soprattutto in tantissimi paesi del mondo. Penso all'Australia, alla Francia, certo, alla Spagna, che hanno scelto la California è tutta smoke free, nel senso che comunque è impossibile fumare sulle spiagge.
5: Sì, è un'iniziativa di cui si sta parlando anche in altri luoghi, però io le devo dire che i primi messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp sono sempre gli stessi e chiedono: ma chi fa le multe?
4: La capitaneria di porto, l'ordinanza balneare prevede questo: la capitaneria di porto è il soggetto che deve controllare, la polizia locale deve controllare. Esiste una legge in questo momento che se tu butti una cicca per terra vieni multato. Se comunque gli stessi gestori degli stabilimenti balneari, come succede nei ristoranti, se tu accendi una sigaretta nel ristorante, il gestore, il padrone del ristorante, dice che non puoi fumare.
2: Cioè, il bagnino potrà controllare?
4: Altrimenti rischia di essere multato anche il gestore dello stabilimento. Come sapete, questo accade anche se tu accendi una sigaretta al cinema e ti dicono di spengerla, voglio dire, perché comunque. Ma dopodiché, poi credo che sia anche una questione di buonsenso, magari il vicino di ombrellone te lo fa notare, no?
3: No, ma certo, ma infatti è come il discorso del codice della strada: se uno va in giro senza patente, se lo fermano, gli fanno la multa.
5: Le regole vanno rispettate,
3: cioè, quello a prescindere. Poi
2: mi colpisce che però questo divieto riguardi anche le sigarette elettroniche, perché una cosa è sapere che i mozziconi di sigaretta poi
3: il mozzicone non c'è, quindi in quel caso come possiamo giustificare?
4: No, vabbè, voglio dire, qui c'è un discorso, c'è un discorso anche di salute pubblica, c'è un discorso anche di rispettare le persone che non fumano e sono comunque sulla spiaggia, per cui abbiamo inserito anche quelle, naturalmente. Anche la plastica, in qualche modo, della struttura della sigaretta elettronica può inquinare se finisce in mare.
3: Certo, c'è anche quel discorso lì.
4: Aggiungere una cosa.
3: Sì, prego.
4: No, volevo aggiungere una cosa. È sicuramente un documento, un indirizzo di buonsenso, ma voi ricordate quando si fumava nei ristoranti, si fumava negli aerei,
5: certo,
4: si fumava al cinema? Lì per lì è sembrato qualcosa di strano. Quando è stata proposta, la gente ha detto: ma come, non posso più fumare nel ristorante? Pensate a tornare indietro oggi su quelle decisioni.
3: Certo, no, poi
5: certo,
3: la
5: deve
3: decisione...
5: essere anche un cambio di mentalità
3: sì,
5: che
3: sì,
5: arriva magari gradualmente.
3: È stata presa e certo. Adesso funziona e quindi non è detto che non funzioni anche questa sulle spiagge.
2: Senta Ferrara, ma che sta succedendo ad Ostia con tutti gli stabilimenti chiusi, le proteste, i cortei? È tutta una stagione a rischio con 1000 lavoratori addirittura che rischiano il posto?
4: Sì, ci sono problemi enormi legati alle spiagge di Ostia, alla gestione, sono problemi atavici. Purtroppo per 30 anni, si è potuto fare quello che si voleva sulle spiagge e fortunatamente nella scorsa consigliatura è iniziato questo percorso. Voi sapete che Ostia è stata commissariata all'epoca, sette anni fa, per mafia. E quando il prefetto è arrivato in quel municipio ha aperto i cassetti e da lì è cominciato a uscire quello che stiamo vedendo, ovvero che per anni sono state costruite strutture che non avevano permessi edilizi, per cui oggi siamo all'anno zero. La procura, quella di finanza, hanno cominciato un lavoro che è durato anni, è cominciato nella scorsa consigliatura e oggi è arrivato il conto. E cosa succede? Succede che chi gestisce gli stabilimenti o butta giù gli abusi oppure non gli rinnovano le concessioni. Naturalmente questo sta creando alla fine il conto lo pagano i cittadini, perché comunque di questa mala gestione, diciamo, perché comunque si trovano senza spiagge.
2: Io contesto solamente il fatto, se posso dire, che queste demolizioni arrivino a maggio, a giugno. Allora, se nella parte dell'illegalità lo è tutto l'anno, perché non sono state buttate giù queste baracche a gennaio, a febbraio, non si è fatta a maggio?
4: No, non è propriamente così, nel senso che i concessionari sanno che quando inizia la stagione balneare devono aver comunque ottemperato a quello che gli è stato chiesto. I bandi che sono stati fatti hanno consegnato ai gestori degli stabilimenti balneari lo stabilimento e nel bando c'erano delle prescrizioni che dicevano che comunque bisognava battere gli abusi, erano state calcolate le consistenze, chi non l'ha fatto gli è stato detto non puoi aprire, per cui non è propriamente questa la storia, diciamo. È molto più complessa, dopodiché poi ci sono i ricorsi che vengono fatti durante l'inverno, per cui io ti dico che comunque tu devi abbattere, tu mi fai il ricorso, passano due mesi,
3: poi sì, i tempi si allungano,
4: si arriva poi tu si allungano perché tu stai allungando, certo. E ti porti ad allungare.
3: Detto,
4: non è propriamente
3: detto Ferrara, che sappiamo tutti che è una situazione che a Ostia è conosciuta da molti anni, questa insomma va avanti, è una disputa abbastanza antica, se lo faccio a dire, da chi ha vissuto Ostia per più di 30 anni.
4: Ma qui nessuno criminalizza nessuno, qui stiamo parlando di abusi edilizi, per cui sono questioni amministrative,
3: certo, assolutamente.
4: E tra l'altro
3: sì,
4: molto spesso non sono abusi enormi, sono a tettoia
3: dei dettagli,
4: i giornali. Però è anche vero, dobbiamo dirlo, che se io domani mattina vado nel parco e mi faccio il chiosco e vendo i giornali o vendo i gelati senza aver chiesto il permesso,
5: faccio
4: una cubatura, vengono e mi dicono tu sei pazzo. Voglio dire, le leggi valgono per tutti.
3: Paolo Ferrara, consigliere 5 Stelle, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, grazie e le auguriamo buona giornata e buon lavoro.
5: Grazie.
4: Grazie a voi, arrivederci.
1: Radio Capital. Gelosa.

0: Questa è Radio Capital. Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Mezzogiorno e le Due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Restare concentrati durante un meeting noioso, molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
3: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa, in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ne abbiamo da leggere.
2: L'abbiamo già annunciata sì. La nostra ospite, prego.
1: Allora Elisa Del Mese, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Del mese di aprile per oggi. Elisa Del Mese di aprile oggi. Allora Elisa, intanto complimenti per il libro, è il caso di dirlo, perché io lo consiglio. Allora, si legge velocemente anche se sembra altino, ma va via come l'olio, liscio come l'olio.
2: Sì.
1: Perché
2: titolo,
1: è uno Sturm und Drang questo libro. Titolo stupendo, Diffidate delle cucine pulite. E devo dire che già me lo sono segnato, a pagina 13 viene svelato.
2: Sì, perché?
1: Viene svelato il titolo e perché il protagonista, che è Bernardo Conti, uh-huh. protagonista insieme ovviamente a Beatrice Rocchi, dice insomma diffidate delle cucine pulite, perché vuol dire che la gente, cioè che non c'è amore in giro, no? Perché se tu stai lì che fai la lavatrice dopo cena e non c'è quella fretta, quella frenesia, raccontaci
2: a parte
1: tu.
2: Fare la lavatrice di sera, per me, io non riuscirei mai a fare
1: lavapiatti.
3: La lavastoviglie, diciamo
2: sì.
3: Che è una sorta di clessidria che detta il tempo della fine di un amore, la lavastoviglia è un po' un simbolo.
1: Attenzione,
3: no?
1: un po'.
3: In qualche modo il protagonista maschile, quindi ci tengo a dire che non è la mia teoria, perché insomma è
1: certo.
3: Alla fine del romanzo diffiderete di lui,
1: sì.
3: Più che diffidare delle cucine pulite,
1: no,
3: io vi capisco.
1: Sono d'accordo.
3: Quindi, insomma, il protagonista maschile è profondamente convinto che se dopo cena, anziché diciamo dilettarsi in altre attività che potrebbero movimentare l'amore, ti metti a caricare la lavastoviglie in realtà a riorganizzare la casa, vuol dire che tutto sommato quella storia d'amore non ha più niente da dirsi e da
1: hai
3: dare.
1: Capito Fabio?
3: Quindi,
2: allora io devo dire una cosa,
3: occhio ai vostri lavandini, occhio ai vostri tavoli, da ora in poi c'è la cucina
1: disordine.
3: Sporca diventa un
2: dottoressa, cara dottoressa Elisa Del Mese, allora io sono d'accordo, ma io evidentemente sono matto, però il piano cottura per me deve essere pulito quando vado a letto, mi dispiace.
3: Vabbè, non Conti però non dice quando puliremo il piano cottura, dice quando caricheremo la lavastoviglie, quindi
1: va bene.
3: Veloce perché al piano cottura
2: non riuscirei a fare nemmeno le altre cose se il piano cottura è sporco, capito? Proprio
1: no,
2: la follia ha preso il sopravvento.
1: Allora io devo dire che questo libro, che racconta una folle storia d'amore dove una ragazza molto più giovane del protagonista, succede, intanto Parigi c'entra perché stanno per partire per Parigi, c'è un incontro magico, uno scontro, lei ovviamente è molto distratta, ha perso il passaporto, ma io devo dire la cosa che mi è piaciuto tantissimo del libro è come tu dividi i tempi, cioè presente spento, trapassato sconvolgente, passato devastante triste, è bellissima questa cosa qua, raccontaci un po' questa divisione.

0: anche per quello che succede.
1: Grazie Laura di questa domanda, perché è davvero la cosa a cui sono proprio più legata del romanzo, e mi piacerebbe anche che nell'ora di educazione sentimentale a scuola si spiegassero,
0: ecco, bravo, ne parlavamo prima,
1: i tempi proprio dell'amore, non soltanto i tempi verbali delle coniugazioni. Diciamo che ogni tempo verbale corrisponde a una fase di un amore, quindi tra passato sconvolgente è proprio il momento dell'innamoramento, quindi quando qualcuno ti frana addosso e tu frani addosso,
0: addosso
1: e non
0: Fabio.
1: Ti puoi difendere da quell'esperienza. Poi c'è il trapassato felice, che io auguro a tutti di vivere almeno una volta nella vita, che è il tempo in cui questa frana si deposita e si prova a costruire qualcosa a partire però da un innamoramento folle, quindi si mettono insieme pezzi.
0: Certo.
1: Poi c'è il passato devastante, che io non auguro invece a tutti di vivere.
0: Mamma mia. Magari ti lasci.
1: Quando quella frana riprende il sopravvento, al contrario ti riarriva addosso con la stessa irruenza dell'inizio, ma ti fa male, mentre all'inizio si spera che ti faccia bene. E poi c'è il passato triste, che invece è proprio tutto il tempo in cui noi facciamo i conti con quello che siamo stati, no? Non
2: certo,
1: ha solo a che fare
2: serve,
1: con l'amore,
2: però serve.
1: Infatti sono le pagine a cui sono forse anche più affezionata, perché è quello in cui noi capiamo chi siamo.
0: È un po' un manuale anche, sì.
2: Esatto. Sì, perché l'amore è un po' come il morbillo, bisogna prenderlo tutti prima o poi provare. È un'altra malattia di quelle che si prende tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, adesso noi teniamo qui Elisa, intanto facciamo andare questa canzone.
2: Vai, sì.

0: mettere De perché
1: Gregori.
2: Pensavo esatto. fosse una coincidenza, stavo svenendo, no. Invece mi sembra una lettrice.
0: Eh no, qua si legge tutto, soprattutto
2: sto
0: io
2: svenendo.
0: E Fabio leggiamo tantissimo a chi è dedicato il libro. Allora, tu perché hai messo questa canzone?
2: Beh, perché insomma è proprio in una frase il loro incontro, cioè conoscete per caso una ragazza di Roma, lei è di Roma, Beatrice, mentre invece Bernardo è di Milano, la cui faccia ricorda il crollo di una, cioè perché comunque per me proprio l'amore è il crollo di una diga, quindi in qualche modo franandosi addosso l'uno l'altro si distruggono le dighe, poi è una frase incredibile.
1: Adesso sentiamo una canzone invece proprio per intera.
2: Casuale.
0: Questa non casuale, neanche questa, ma dopo ne parleremo.
1: Vasco Rossi Rewind,
0: c'entra sempre la nostra Elisa del mese che qua a presentare il libro. Libro,
1: diffidare ma... dalle cucine pulite, storia di un grande amore.
0: Esatto. Altro che, qui c'è scatenamento, Fabio, disibizione, c'è tutto,
1: libertà. Immaginatevi il concerto.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Immaginatevi, siamo tutti al concerto di Vasco Rossi. Sotto il palco. E c'è anche l'Elisa.
2: Esatto. Allora, racconta bene Elisa, cosa è successo?
3: Nel 2008, in un mondo dove ancora non c'erano i social, dove io avevo poco più di 18 anni, quindi sì, anche, come dire, un'altra libertà, un'altra inconsapevolezza, sperando che qualcosa sia cambiato da allora. E diciamo che a un certo punto, durante Rewind, tutte quante le ragazze restavano da sempre
1: tutte le fan, certo,
3: tutte le fan sulle spalle di qualcuno molto generoso,
2: certo.
3: Sì, era proprio questa sensazione di rito collettivo,
2: certo,
3: no? Di restare comunque in reggiseno. E io quell'anno, quel concerto, quel giorno di Bologna, ho pensato bene di gettare, diciamo, avanti la moda,
2: sì,
3: e rimanere in topless.
1: Cioè, hai gettato il reggiseno?
3: Sì, ho gettato il reggiseno. Quindi, no, sul palco no, perché non ero così vicina, per terra. Insomma,
2: sì,
3: non so dove
2: l'hai lanciato.
3: Io sono rimasta in topless sulle spalle di uno sconosciuto.
2: A continuare a cantare.
3: Salvo poi accorgermi che tutte le prime file, le 20 file, 30 file, non guardavano più Vasco Rossi, ma guardavano tutti quanti me. E a quel punto è arrivato questo bolognese sulle spalle di cui io ero appoggiata, che mi ha messo giù, dice: ma voglio vedere anch'io. Stanno vedendo tutti. Ma io pensavo che questa scena restasse tra me, la mia disperante,
2: certo,
3: sorella, la mia amica, che era con
1: bella,
3: me, e il bolognese e gli amici. Perché immaginate un mondo senza social,
2: certo,
3: cioè, se questa cosa oggi la fai,
2: sì,
3: in un secondo è virale, dopo 3 giorni è bollita,
2: certo.
3: Invece all'epoca non c'erano i social, quindi, e invece casualmente io ho scoperto pochi giorni dopo che quella sera registravano il concerto, il DVD Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, 2008,
2: certo.
3: E che da anni c'era una gara tra tutti i cameraman di Vasco Rossi, che il primo, insomma, che sarebbe riuscito a riprendere,
2: sì,
3: un topless, avrebbe avuto un aumento. Questo ragazzo è ancora mio caro amico, perché dice: mi ha cambiato la vita perché ha ripreso le mie tette. Allora io sono 20, da allora, però poi insomma, poi piano piano fino,
2: sì,
3: ormai, che se voi andate a un concerto di Vasco Rossi, ormai durante Rewind non c'è una sola ragazza.
1: È una sorta di tradizione delle fan.
3: No, ma è una moda.
2: Sì.
3: Cioè, io posso
2: tu
3: dire:
2: tu hai lanciato una,
3: di aver
2: moda.
3: Lanciato una moda.
1: Signore e signori, miracolati, abbiamo qui Elisa Del Mese, primo topless ai concerti di Vasco Rossi.
3: Io vorrei dire appunto che se tutte le persone che da 20 anni tutto sommato si godono le mie tette, perché poi il documentario su net, magari se qualcuno comprasse il mio libro, se un fan successo di Vasco Rossi,
1: brava,
3: tutto sommato vi ho fatto sognare abbastanza.
2: Sì, ma Vasco Rossi l'hai incrociato, esatto.
3: Vasco Rossi ogni tanto mette sulle sue storie la fierezza, diciamo, di questo primo topless. L'ha detto nel documentario di Netflix, che c'è un prima e un dopo i suoi concerti.
1: Dai,
3: anche lui, se leggesse il mio libro, non mi dispiacerebbe.
1: Però a lui glielo devi mandare tu il libro.
2: E tu glielo devi mandare, Vasco, assolutamente. Sono quella del topless.
1: Con il segno delle tette nella dedica.
3: Con una controcopertina speciale per lui. Devo dirvi che anche misurarmi tutti gli anni, tutti i video, tutti i documentari di Vasco con le mie tette di 18 anni non è proprio facilissimo. Perché ogni anno c'ho st'immagine.
2: Ma sei una ragazza, vergognati.
1: Ma
2: non è stupendo questo racconto, Fabio? Cioè, no, bellissima. Ma torniamo al libro, perché un po' di questa spudoratezza,
1: sì,
2: no, sentimentale.
1: C'è anche nel personaggio del libro.
2: Questa Beatrice.
3: Sì.
2: Raccontaci,
3: cioè,
2: un po'.
3: È molto simile, adesso che mi ci fai pensare, è molto simile in realtà a questo gesto.
2: Sarà un filo autobiografico, Fabio?
1: Ma chi lo sa?
2: Un sospetto forse.
3: Però Beatrice non è così coraggiosa, cioè, nel senso,
2: no,
3: Beatrice non è così autonoma, ecco.
2: No, certo.
3: Diciamo,
2: ricordiamo anche che ha un marito,
3: che quando incontra Bernardo ha un marito, che lavora in banca, che comunque si occupa, insomma, della famiglia, si è occupata della famiglia in modo anche molto doloroso, quindi è un personaggio più triste, diciamo,
2: sì,
3: di questo.
2: Un po' più affaticato.
3: Esatto. E quindi in realtà lei è più romantica che matta, però sicuramente quando incontra un uomo che le permette di essere se stessa, si regala delle libertà che sono tra l'altro abbondantemente raccontate, e ho scoperto che appunto mettere un po' di piccante in un romanzo,
1: certo,
3: di narrativa è
1: certo,
3: sconvolgente. Cioè, ho capito che il sesso si può dire solo nei romanzi che parlano di sesso. Dico: ragazzi, ma fa parte della vita,
1: esatto,
3: cioè, non è che chi fa sesso fa solo sesso, fa la sua vita e poi fa sesso, cioè, così come
1: sai cosa, Elisa, e poi mandiamo una canzone. Volevo dire che essere matti è essere romantici, perché oggi
2: sì,
1: è un po' rivoluzionario,
2: sì,
1: no? Quindi benvenga anche la matteria sentimentale. Ora ci sentiamo una bellissima canzone,
2: sì,
1: e poi torniamo da, ripeto, Elisa Del Mese, primo topless ai concerti di Vasco Rossi.
0: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Qui non si parla che d'amore, d'amore la mattina, d'amore a mezzogiorno, d'amore alla fine.
2: Allora, Tina Pica ci ricorda che qui si parla sempre d'amore, Fabio.
3: Sì, sì, okay. Amore è importante. Ecco. E nel libro di cui stiamo parlando, di Fidale e Cucine Impulite, nonostante sia una storia d'amore, non voglio raccontare se è bella o brutta, però in qualche modo ci fa capire che si può essere felici anche da singolo. Oggigiorno lo si può dire, no? Elisa, cioè non è necessario non è necessario essere sposati, no, avere per forza dei figli.
4: Ma certo.
3: Quello viene un po' fuori, no?
4: Io penso che si possa essere felici anche se non diciamo da senza una condizione stabile dal punto di vista coniugale e sociale, però secondo me non siamo finalmente veramente felici se siamo da soli. Cioè l'obiettivo secondo me è avere qualcuno che ci fa sussultare, qualcuno verso cui tendere, qualcuno. Cioè da soli io credo che poi facciamo un
3: è
4: po'
3: più difficile,
4: però
3: più difficile.
4: Non è obbligatorio costruire in maniera
2: certo, che, poi certo. Bisogna vedere come stai da solo, infatti certo. Allora volevo comunque ricordare di diffidare di relazione narcisistica speculare, che è quella che succede, Fabio,
3: sì,
2: nel libro.
3: Sì, quando ci si sente fighi a tutti i costi.
4: No, non diffidate.
2: È vero, diffidate se ci sono dei segnali, se vuoi dire due segnali per capire.
4: No, io però non credo che già io non sono, cioè non diffidate, secondo me comunque quella
2: provateci. Magari potete cambiare le cose.
4: Anche perché vi sentite bellissimi. Quindi anche solo per sentirsi bellissimi per una stagione della vita.
2: Hai capito? Qui c'è un filo di medesimazione.
3: Noi siamo partiti, Elisa, con una notizia scientifica secondo la quale i veri amori si tengono dopo i 30 anni. Tu sei d'accordo?
4: D'accordissimo. Del resto, ambiento sto romanzo in un RSA. Più d'accordo di me chi è? Scusate, cioè io sono proprio una fan dell'amore da grandi. Proprio.
3: Ma forse è anche più maturo davvero, non solo nel senso d'età.
2: Allora, il libro è da leggere assolutamente perché ciascuno si trova al proprio. A proposito di RSA, nel libro c'è anche un bellissimo momento dove c'è questa scatola, questo archivio per la vecchiaia dove si mettono le cose, ma poi si ride anche tanto, perché questo è anche da dire.
3: Ilaria,
2: Fabio,
3: ti ripetiamo il nome del libro. Allora, l'autrice Elisa Del Mese.
2: Sì.
3: Il titolo è Diffidare delle cucine pulite, sottotitolo Storia di un grande amore.
2: Ma che stai prendendo tutto il tempo così,
3: Bompiani. Vabbè, però fatelo lento, è più lento.
2: Allora Elisa, grazie davvero
4: a voi per questa preparazione.
2: Sei miracolata.
3: Andate a vedere il video di
4: sì, questo si trova su YouTube, facile.
2: Ciao, grazie Elisa.
4: Grazie.
0: Radio Capital. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump imbraccia di nuovo l'arma dei dazi contro l'Europa e il presidente degli Stati Uniti annuncia che dalla prossima settimana le tariffe su auto e autocarri provenienti dall'Unione Europea saliranno al 25%. Ora sono al 15%. Secondo Trump l'Europa non sta rispettando l'accordo commerciale. Il presidente americano ha poi parlato di Cuba annunciando che prenderà il controllo della nazione una volta finita la guerra in Iran. E intanto Teheran ha avanzato una nuova proposta negoziale tramite mediatori pakistani. Trump conferma contatti in corso, ma si dice insoddisfatto. 1 maggio, tra comizi, musica e qualche tensione a Torino, dove alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie verso la polizia mentre tentavano di dirigersi verso l'ex centro sociale a Scatasuna. A Roma invece il classico appuntamento con il concerto. A Marghera i leader dei sindacati confederali hanno parlato, il segretario della CGIL Landini si è soffermato sui salari che non tengono il passo dell'inflazione.
8: Esiste una questione salariale grande come una casa, perché se ragioniamo di aumentare i salari, noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.

0: chiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari in base a quella che è l'inflazione reale che esiste.
1: E ancora caccia ai killer che hanno sparato una decina di colpi in un ristorante di Bisceglie in Apulia. All'ora di cena hanno ucciso un cameriere, Angelo Pizzi, 62 anni. L'obiettivo non era lui, ma con ogni probabilità il proprietario del ristorante, che ha precedenti e in passato è stato coinvolto in inchieste sul clan Capriati. Gli spari alla manifestazione del 25 aprile, Eitan Bondi ai domiciliari, l'accusa non è più tentato omicidio. Jean-Paul Bellotto.
2: Davanti al giudice, il 21enne che ha sparato a due persone dell'associazione Partigiani il 25 aprile ha parlato di gesto deplorevole da parte sua. Ha ritrattato sull'appartenenza alla brigata ebraica il suo avvocato Cesare Gai.
3: Non si sa dare una ragione, si è trattato di un gesto del tutto irrazionale. Eitan è un giovane ragazzo che veramente si vergogna di quello che ha fatto.
2: Il 21enne è stato mandato ai domiciliari con l'accusa di lesioni pluriaggravate dalla premeditazione, non più tentato omicidio per aver sparato. L'avvocato ha negato che la pistola Pallini fosse stata modificata e potenziata. L'arma non si trova più perché Bondi l'ha gettata in un cassonetto.
1: Calcio, il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia. Il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce. Nella Serie Cadetta va matematicamente anche il Verona. Per il tennis, Sinner di nuovo in finale a Madrid, ha battuto ieri il francese Fisen 2-7, 6-2, 6-4. Formula 1, Gran Premio di Miami, Norris conquista la pole nella gara sprint. Alle 8 torna Capital News.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: napoletana che arriva negli studi di via Massena a Milano.
1: Hai visto che penso sempre a voi. L'unica cosa è che abbiamo fatto tutto super di fretta per la preparazione della puntata pochi minuti prima, perché quando una persona arriva, che fa magari due giorni via, arriva che ha un sacco di cose da raccontare.
0: Soprattutto se quella persona è Francesco Martinelli, esatto, che già in generale ha cose da raccontare anche se non ha fatto nulla.
1: Cioè sono arrivato, si sono affastellati milioni di discorsi tra di loro, uno sopra l'altro,
0: sì,
1: e poi ha detto no, dobbiamo andare in onda, cosa faccio? Ho tre ore per raccontarvi tutto?
0: Mamma mia, ma tutto devi raccontare, no?
1: No, non lo so, adesso ci penso. Iniziamo con la nostra sigla.
0: Ah, una sigla nuova?
1: Vabbè, metti la canzone.
0: Comunque era bella.
1: È Prince, ma mettilo subito, va benissimo.
0: Ma anche se non c'è la sigla,
1: ma chi se ne frega?
0: La facciamo noi.
1: Wake up, tun tun tun tun.
0: Ma soprattutto neo.
1: Se vuoi partire con... vai, ok, perfetto.
0: È arrivata.
1: Ma sì, ma iniziamo così.
0: Ma sì. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Voi direte, ma questi che stanno a D, no? Perché non si è capito niente di quello che abbiamo detto.
1: Brava, spiegami.
0: Praticamente, Francesco Martinelli, il qui presente co-conduttore di Wake Up, è stato un paio di giorni a Napoli al Comic-Con.
1: Sì, esatto.
0: Del Comic-Con, sì, mi interessava, per carità, però la cosa interessante è che è arrivato con un vassoietto di sfogliatelle napoletane non calde, perché vabbè, le ha prese ieri.
1: Vabbè, adesso mi pretende troppo.
0: Avresti potuto fare, però vabbè, buonissime. Quindi noi questo sabato 2 maggio l'abbiamo iniziato mangiando sfogliatelle in via Massena a Milano.
1: Io poi ho un piccolo quesito da porvi. Innanzitutto salutiamo Agnese Vanucci in redazione. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Buongiorno. C'è Paolino in regia.
0: Buongiorno.
1: Anche che insomma io gli ho mandato 500 cose, quindi poverino è lì.
0: Coraggio.
1: Che sta
0: dicendo
1: ah, mettiamo questo a posto.
0: Ha fatto il gesto universale del pollice su, come dire tutto ok.
1: Sì, la va bene, ma con calma ragazzi, anche perché è il 2 maggio.
0: Sì, infatti.
1: C'è tutto un mese davanti. Oggi è una bella giornata praticamente in tutta Italia, splende il sole, meteoria Martinelli già troppo presto.
0: Sì, troppo presto, poi troppo vago, splende il sole non mi piace.
1: E adesso poi vi racconto bene, vuoi che ti racconto subito bene?
0: Fai subito meteorina Martinelli, ci sono curiosa.
1: Pressione in ulteriore aumento su tutte le regioni, venti settentrionali che si attenuano e di conseguenza anche il moto ondoso, lei mi insegna Fraschini, è in diminuzione, quindi i mari sono un pochino più calmi oggi,
0: okay,
1: e domani in realtà si avrà una calma,
0: sì,
1: diciamo da bagno nel momento in cui c'è una temperatura sopra i 20-21 gradi,
0: sì,
1: cosa che in tutta Italia è abbastanza rara. Ci sono 26 gradi a Sondrio di massima oggi.
0: Come mai ce lo racconti?
1: Perché
0: così
1: è particolare, perché di solito c'è la temperatura massima più alta di solito al sud.
0: Quindi amici di Sondrio, oggi in canottiera, vi vogliamo tutti mezzi nudi perché fa caldo. Bene, noi siamo qua fino alle 10 del mattino, le sfogliatelle sono di là.
1: E ci potete raccontare anche 342-342-2190 che ci fate sveglia alle 7:10. Io perché c'ho un sacco di cose da raccontare.
0: Io per le sfogliatelle.
1: E quindi
0: questo si è capito.
1: Ognuno c'ha i suoi motivi, c'è Prince.

0: Buongiorno amici, mi sono collegata tardi perché lavoro, non è che mi rifate il neo per piacere, così.
1: Ma guarda,
0: meglio la mia giornata. Ciao.
1: Ciao. Oggi è venuto talmente male che te lo rifacciamo volentieri perché vogliamo rifarlo anche noi.
2: 3, 2, 1.
1: Sempre peggio, sempre peggio. Poi sento un po' di raucedine, Francesco.
2: No,
1: sei ancora dentro al tunnel della laringite.
2: Tra l'altro anche Mary Cacciola ho scoperto che è entrata in questo tunnel e, come ha detto lei giustamente, se ne esce in un mese abbondante. Quindi
1: sei proprio dentro ancora in pieno.
2: Io, 5 aprile è stato il gioco, quindi ancora sicuramente 3 giorni, sei un mese.
1: Questo
2: e
1: weekend
2: poi
1: sicuro, poi sì, vediamo il prossimo. Sì, sì. Sentiamo qualche altro vocale, sempre al 342-342-2190.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Io sono sveglio perché sto andando al mercato, ho lasciato mia moglie al lavoro, infermiera in ospedale, poi torno da lei a fare la donazione del sangue. Buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata. Donazione del sangue che noi, avendo mangiato le sfogliatelle, non potremmo fare per le prossime 36 ore,
2: no,
1: minimo.
2: Però le sfogliatelle dovrebbero dartene dopo che fai la donazione. Sai che adesso c'è questa cosa che non so se fanno ancora, che danno la colazione.
1: Sì.
2: Dopo è una colazione abbondante.
1: Beh, a Napoli secondo me le sfogliatelle te le danno.
2: Questa è la domanda, cioè coloro che sono di Napoli e fanno la donazione del sangue, diciamo, periodicamente, vengono premiati poi con delle sfogliatelle. Ah, tra l'altro, la domanda che volevo farvela dopo avervi chiesto, insomma, come volete iniziare la giornata, perché è una cosa che stiamo facendo da qualche settimana a questa parte, e chiedere al 342-342-2190 se avete una canzone, un suono con cui volete iniziare, cominciare questa giornata, visto che siamo il primo programma di Radio Capital. E io ho recuperato l'audio di qualche giorno fa di un ascoltatore perché ci azzecca perfettamente.
4: Ciao Camilla, ciao Francesco, sono Alessandro. Io da anni la domenica mattina mi sveglio con una immersione nel Mediterraneo. Ai 6 stoccati di Pino Daniele.
2: Così è meno. Entriamo anche nel mood.

0: bella camminata sul lungomare. Quindi.
1: Perché tu sei uno di quelli che va a Napoli e ascolta musica napoletana.
0: Sì, sì, sì.
1: Fossi stato a Bologna, magari mettevi Lucio Dalla,
0: Cremonini.
1: Fai così tu.
0: Sì, sì, sì.
1: È interessante.
0: Ma voi non lo fate? Cioè, per immergervi ancora di più nella situazione.
1: Guarda, però è da fare. Cioè, io tendo più che altro a mangiare il cibo locale, però la musica magari non mi viene in mente.
0: Invece, ecco, è importante per fare tutto quanto insieme. E quindi, se avete qualche canzone specifica con cui volete iniziare questa giornata, 342-342-2190, oltre a dirci per esempio quello che ci ha detto Paola, se recuperi il messaggio.
1: Paola, dov'è Paola? Ne sono arrivati tanti. Paola,
0: eccola
1: qua.
0: Stazione di Paola.
1: Sì, sì, me la metto.
2: Buongiorno cari, sono da Napoli, sono di Napoli. E sì, è vero, le sfogliatelle sono proprio una coccola, però io se la mangio a pranzo, dopo non mangio nient'altro. È anche una cosa un poco, come dire, molto nutriente.
1: Sì.
2: Grandi baci, io sono sveglia presto perché vado a comprare le piante con un'amica che poi mi porta al mare.
1: Bello.
2: Sono quelle amiche che ti portano in giro come fossero dei fidanzati. Ebbene sì. Un abbraccio e buon sabato.
0: Ciao Paola,
1: a te,
0: grazie.
1: Paola, grazie.
0: E la domanda che volevo farvi qua, voi due, ma siete team Frolla o team Riccia?
1: Team quella che hai portato tu andava benissimo.
0: A Riccia.
1: A Riccia, tutta la vita. Sì, sì, niente a togliere alla

0: Bravo, l'hai fatto meglio di noi sicuramente.
1: Beh,
0: adesso noi lo campioniamo sto pezzo, lo mettiamo.
1: Sì, infatti, cioè, va benissimo. Però, così lo usiamo come jingle.
0: Esatto, sì, usiamo te come jingle, caro amico ascoltatore. Allora, vi abbiamo chiesto con quale canzone vi piace iniziare una giornata, se ne avete una particolare, magari sempre quella. E ci sono arrivate un po' di messaggi. Tra i vari, Filippo da Bari dice: la canzone ideale per me è Why di Annie Lennox.
1: Passi il finestrino, vento tra i capelli.
0: Sei già in macchina tu?
1: Sì, certo. O in treno.
0: Non ti fai davanti i denti. Io sono ancora a casa col caffè. Che fisso il vuoto.
1: Anzi, così.
0: Beh, le 7 del mattino col caffè fisso abbastanza il vuoto.
1: Io ho questa cosa del sempre, che quando ascolto una canzone me la immagino sempre com'è nel viaggio. Quindi, okay, se è un pochino più triste, io che guardo fuori dal finestrino e
0: con
1: le
0: la
1: mie lacrimucce. Sì, e le mie lacrime si confondono con la pioggia che fuori che batte sul finestrino. Se invece è più allegra, finestrino abbassato, sì, gomito fuori.
0: Questa è un po', sì, un po' malinconica, un po' morbida, sì, comunque come inizio, non particolarmente energica.
1: Sì, può andare però in tutti e due i modi, perché può essere anche un qualcosa di rilassato, non per forza tendente al triste.
0: Vabbè, è vero, quindi se avete altre proposte mandateci un piccolo vocale 342-342-2190 con la canzone perfetta, sì, per voi per iniziare una giornata qualsiasi. Poi ci sono altri messaggi, sempre un po' zona Napoli, perché oggi saremo un po'
1: così, oggi siamo napolicentrici.
0: Siamo svegli perché alle 11:30 saremo ad un matrimonio a Piano di Sorrento, saluti da Napoli, Fabrizia. Poi: buongiorno ragazzi, io sono sveglia perché vado al lavoro tra poco e intanto ho preparato la pizza per il pranzo. Poi andiamo avanti.
1: Io vorrei anche dire agli ascoltatori di prima: baciate la terra, ma anche i piedi degli sposi che hanno deciso di fare il matrimonio il 2 maggio con la temperatura perfetta.
0: Vero.
1: Tenetevi stretti gli amici che si sposano in questo periodo.
0: Sì, io poteva essere il 2 luglio, poteva essere il 18 agosto, sì, e invece è il 2 maggio.
1: Sì, bravi, bravi, vero, bravi. Complimenti, non ci staranno ascoltando gli sposi perché hanno ben altro da fare, ma porgetegli i complimenti da parte nostra.
2: Ciao ragazzi, che ci faccio io sveglia a quest'ora? Lavoro, ho lavorato pure ieri. Domani riposo.
0: Ah, meno
2: ciao
0: male.
1: Ah, ma quindi lei mi sta dicendo che oggi è il sal?
0: È sal.
1: È il sabato a lavoro.
0: Sì.
1: A così
0: per sempre, sì.
1: Che ci sta bene sia con Napoli sia con i matrimoni.
0: Tutto, tutto.
1: E andiamo. Questo è Wake Up, signori, una trasmissione che rimane aderente all'attualità.
0: Ma sai che mi sta pure piacendo il pezzo di Sal Da Vinci? Ma è grave, dottore.
1: Guarda che adesso arriva l'Eurovision. Tieniti tutti i telefoni che hai a disposizione. Vai in un altro stato perché non accettano i voti dall'Italia. E da San Marino vota per Sal Da Vinci.
3: For just

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo vale.

0: Da fino al 5 maggio su articoli selezionati.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, questa è proprio una di quelle canzoni che io indicherei come canzone perfetta per iniziare una giornata un po' carica, sì, in quel bisogno di energia, no?
1: Sì,
0: di...
1: la prima cosa che devi fare è accostare e togliere il tettuccio della macchina.
0: Ma se non sei sempre in macchina?
1: Se tu non hai una decappottabile, prendi un crick, qualcosa, sì, un piede di porco, non lo so, e tiri via, così ti fai la decappottabile.
0: Che posso dire, è la cosa che io mai comprerei se fossi milionaria.
2: Cosa?
0: Cioè io trovo, questo
1: basta. Sei una criminale.
0: Trovo che quelle macchine lì siano la cosa più inutile del mondo.
2: Perché?
0: Wow. O fa troppo freddo, o fa troppo caldo e ti viene la bronzatura in fronte.
1: Sì.
0: O comunque c'è vento.
1: Ma che
0: è fastidioso!
1: È.
0: Ma sai le orecchie poi dopo mezz'ora di viaggio?
2: Camilla, non è che vai a 200 km orari.
0: Ma io li vedo in autostrada così, eh.
1: No, ma soprattutto
0: non so neanche
1: il
0: se è legale.
1: Bello è proprio questo, Cami.
0: Ma
1: cioè
0: cosa?
1: Che tu sei, hai tanti. Poi non è che la decapotabile è sinonimo di tanti soldi, ci sono anche tante decapotabili a prezzo. Comunque, il bello è lamentarsene.
0: Ecco.
1: Non sai, sulla decapotabile ho preso colpo d'aria. È perché è quello,
0: cioè,
1: che
0: ti
1: fa.
0: Devi mettere il cappellino perché sennò i capelli al vento. Ti devi mettere proteggere le orecchie, la crema solare protezione 50. Cioè è una roba, secondo me è una fatica
1: inutile.
0: Sì,
1: possiamo dirlo,
0: è una tortura.
1: È una tortura,
0: sì.
1: Una decappottabile con il vento tra i capelli.
0: È una tortura.
1: Essendo anche ricchi, è una tortura.
0: Sì,
1: brava,
0: molto meglio la mia Panda Cross.
1: Brava, denunciamo sta cosa. Denunciamo alla quale hai tolto il tettuccio con un piede di porco, tra l'altro.
3: Buongiorno Camilla e Francesco.
1: Buongiorno.
3: Anche per me oggi è un sal. Ma è un sabato a letto. Dopo un turno di notte in torre di controllo all'aeroporto di Fiumicino.
1: Ah, l'altro è quella
3: Ciao,
1: che abbiamo sentito.
3: Ci siamo sentiti
0: sì,
3: un mesetto fa.
0: La nostra amica.
3: Per lo stesso motivo.
1: Allora,
3: salutavo dalla notte e tornavo a casa. Ciao, buona giornata.
1: Sappiamo anche che è uno dei tuoi turni preferiti, il tuo secondo. Quindi oggi è ancora più sal, perché se sabato a letto è anche festa. È anche festa. Oh, ed è così.
4: A così sarà per sempre.
1: Sì, sì, sì. Esatto, è la versione.
0: Però,
1: che...
0: Posso dire, cioè, non viene molto voglia di andare a dormire.
1: Però,
0: cioè, secondo me l'abbiamo energizzata.
1: Per... Dici, può parlare di regina, poi non riesci più a dormire.
0: Sì.
1: Vabbè, però comunque un po' di entusiasmo per questa cosa ci vuole. Allora.
0: Andiamo avanti con un altro vocale, vai.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno
5: a tutti. Io mi sto preparando per andare a fare un allenamento di Nordic Walking. Io abito a Sondona di Piave, per cui gli allenamenti si svolgono sulle rive del fiume Piave. Vi assicuro che è un vero spettacolo.
0: Bello.
5: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona passeggiata.
1: Questa cosa ce la potevamo tenere da parte perché è un bel chiamachi nordica.
0: Ma non lo fare con quel ditino puntato
1: male.
0: Che non mi piace.
1: Questo ditino è puntato da 3 minuti per la cosa della decappottabile di prima e non si fermerai.
0: Ti giuro che se vinco 50.000 euro non me la compro.
1: Questo ditino che si muove come il gattino dei ristoranti cinesi. Andrà
0: non
1: avanti.
0: Si ferma.

0: Mattino Insieme, 7:46 minuti. Sono felice, ho sentito il tono di voce perché abbiamo avuto una piccola discussione in onda, tra l'altro.
1: Bello, siamo anche menati. Purtroppo
0: fuori onda.
2: Camilla, hai ragione.
1: Purtroppo non c'è la radiovisione, altrimenti sarebbe stato bellissimo. Tra l'altro, io, se ci fosse un giorno la radiovisione di Radio Capital, io in onda non metteteci, mettete solo il fuori onda, fa il contrario.
0: Ok, sì, sì, il contrario, certo.
1: Mentre parliamo noi, mettete invece la canzone che andrà dopo.
0: Mi piace.
1: Quindi, cioè, praticamente fai il contrario di quello che c'è, così c'è un motivo per ascoltare la radio e un motivo per guardare la televisione.
0: È una bella proposta che verrà presa sicuramente in considerazione dai piani alti.
1: Sì, sì, appallottolata e buttata tra l'altro nella carta, almeno rispettando la differenziata.
0: C'è un messaggio che è lungo, cioè 10 secondi, ma io ti faccio sentire solo i primi due.
3: Ma Camilla, hai perfettamente ragione.
0: Stop, basta. Camilla, hai perfettamente ragione, mi va bene.
1: Ricordiamo, perfetto. La questione è che Camilla dice: la decappottabile è la macchina più inutile che ci sia sul mercato.
0: Sì, perché i giorni in cui la decappotti, passatemi il termine, e in cui ti godi quella cosa lì, secondo me sono pochissimi in un anno, perché o fa troppo caldo, o fa troppo freddo, o piove, o c'è vento, o non ti va in qualche modo, ti fa male l'orecchio e tutti i problemi del caso.
1: Io Agnese sì. Siamo completamente in disaccordo. Paolino mi sembra che sia d'accordo con Camilla. E allora a questo punto c'era qualcuno che ne aveva fatto una discriminante.
0: Che non so più dove sta,
1: so,
0: però.
1: L'abbiamo perso. Ma aveva fatto una discriminante di età. Cioè aveva detto, è chiaro che Camilla. I giovani...
0: Camilla.
1: È chiaro che i giovani queste domande non se le pongono, le persone che magari hanno qualche anno in più sì. Io personalmente non penso che sia una questione di età, perché ho visto un sacco di persone
0: over
1: anche 80 guidare la decappottabile senza
0: guidati dalla decappottabile a quel punto
1: senza alcun problema di sorta.
0: Senti, invece avevamo la questione sposarsi il 2 maggio.
1: Sì, cioè il favore che perché... fai tu agli sposi sposandoti in un momento in cui non si crepa di caldo. Ecco, questo.
4: Buongiorno. Io mi sono sposata il 2 di maggio. Di 45 anni fa.
0: Però, auguri.
4: Che compreso gli anni di fidanzamento.
1: Sì.
4: Sono 54 anni. Che
0: fai i calcoli, Francesco.
4: Con mio marito.
0: Okay. Ma?
4: Io ho 67 anni.
0: Ma
4: fate
0: quindi...
4: voi i conti. Ma penso che è andata bene il 2 maggio sposarsi.
1: Allora,
0: era giovanissima quando.
4: Maria da Napoli.
1: Ciao.
4: Buona giornata a tutti.
1: Sì, buona giornata, però non c'è tutto questo entusiasmo.
0: Vabbè,
1: nel
0: perché
1: messaggio, quindi...
0: alle 7 del mattino.
1: No,
0: ma scusa, io ho fatto bene i calcoli che stanno insieme da quando lei ha 13 anni.
1: Da quando lei ha 13 anni.
0: Ah, quindi piccolini proprio.
1: 45esimo anniversario di matrimonio, sono le nozze di.
0: Ma che ne so.
1: Zaffiro,
0: auguri.
1: Se invece si fossero sposati, non so con quali leggi, a 13 anni, quindi 54 anni di matrimonio, sono le nozze di Giada.
0: Ok, e però oggi Zaffiro,
1: tra 9 anni Giada.
0: Quindi un bello Zaffiro in arrivo per la nostra Anna Maria.
1: Sì, qua così almeno è più contenta e manderà un messaggio con molto più entusiasmo.

0: anche John Waite con Missing You qua su Radio Capital. Io adesso che ho visto la foto,
1: sì,
0: Francesco, tu
1: maggiolone.
0: La vedi da lì, di questo maggiolone rosso bellissimo, ma io voglio questi cerchioni, perché questo ragazzo che ci ha mandato la foto ha dei cerchioni a forma di smile,
1: sì,
0: diciamo,
1: cioè,
0: bellissimi.
1: Sono gialli con la faccina nera, fondamentalmente, con gli occhi, il naso e la bocca,
0: sì,
1: con stilizzata.
0: Li voglio sulla panda cross.
1: Lo smile di Watchmen, per intenderci, visto che la decapotabile poi nell'immaginario cinematografico è super utilizzata, io ti lancio un quesito e poi rispondi come l'indovinello alla mezza di Pinocchio, noi facciamo l'indovinello all'ora completa.
0: Va bene, quindi devo rispondere all'inizio della seconda,
1: sì,
0: ora. Va
1: tre
0: bene.
1: Film della storia del cinema in cui compare

0: una decappottabile.
1: Allora, Google tre film della storia.
0: Hai
1: del
0: un po'
1: cinema.
0: Di tempo, Fraschini, non arrenderti subito.
2: This is Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrade.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
14: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
15: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
16: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
13: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
18: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Donald Trump annuncia dazi al 25% sulle auto, accusando l'Unione Europea di non rispettare gli accordi. Bruxelles reagisce duramente, il piano è definito inaccettabile, si pensa a possibili contromisure. Intanto i democratici attaccano Trump per aver dichiarato chiuse le ostilità con l'Iran senza autorizzazione del Congresso. Il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer, parla di guerra illegale. Mentre Teheran presenta una nuova proposta, ma Trump si dice insoddisfatto, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi meglio se non si arrivasse ad un accordo, ha detto Trump, per poi rilanciare: finito questo conflitto penseremo a Cuba. Musica, tensioni a Torino e comizi dei leader dei sindacati confederali sul lavoro dignitoso. Questo è il 1° maggio, appunto la festa dei lavoratori. A Torino, durante il corteo, gruppi autonomi hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine causando scontri. A Marghera hanno parlato i sindacati. Maurizio Landini della CGIL, come abbiamo sentito prima, ha chiesto al governo di adeguare ogni anno i salari all'inflazione reale. Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha posto l'accento sui giovani.
20: Vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi, fanno bene a rivendicare i diritti. 3 milioni di lavoratori in nero.
19: Giovani sempre più in difficoltà, ha ribadito anche Daniela Fumarola, segretaria della CISL, che ha allargato il discorso anche alle donne.
21: Giovani costrette a stage sottopagati, a lavoro precari, giovani che se ne vanno dal nostro paese, donne che ancora sono obbligate a scegliere tra lavoro e famiglia.
19: A Roma il concertone con Arisa, che apre con un omaggio a Lucio Dalla, mentre Delia modifica

0: sicurezza per la sua generazione. L'incendio sul Monte Faeta, che ha coinvolto i territori tra Lucca e Pisa, migliora la situazione. Dopo il vasto rogo, 710 ettari sono andati distrutti. Oltre 3.000 evacuati possono rientrare a casa, mentre alcune famiglie restano ancora fuori per precauzione. Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo ha superato il francese Arthur Fils e domani affronterà Zverev. Ecco il tennista.
1: Vuol dire tanto per me, è un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e sono contento, adesso veniamo poi domenica.
0: Calcio: si avvicina lo scudetto numero 21 per l'Inter, che potrebbe aggiudicarselo con 3 giornate d'anticipo. Il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta in casa contro il Lecce, e nella serie cadetta va anche matematicamente il Verona. Per la Formula 1, Norris conquista la pole nella gara sprint del Gran Premio di Miami. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Capital. Solo bella musica.

0: Partiamo con i Supertramp di The Logical Song, 9 minuti dopo le 8 del mattino, sabato 2 maggio con Wake Up, sempre con il nostro Paolino alla regia, con la nostra Agnese Vanucci in redazione, con il vostro Francesco Martinelli.
1: E con la vostra Camilla Fraschini.
0: E soprattutto con le canzoni belle con cui iniziare una giornata, no? Sì. Ognuno ha le proprie, chi la preferisce magari più morbida, più malinconica per partire con appunto tranquillità, chi vuole una scarica bella di adrenalina.
1: E poi magari c'è chi è stato influenzato da film che sono usciti di recente.
0: Anche
1: perché
0: sì.
1: Poi anche quello, no?
0: Sì.
1: Per esempio.
2: Buongiorno Radio Capita.
1: Buongiorno.
2: La canzone perfetta è Billie Jean di Michael Jackson.
1: Certo.

0: classifica, perfetto. Prima in classifica, dopo il film Michael, perché giustamente Gaza. Io effettivamente, senza aver visto il film, l'altro giorno ho detto vabbè, mi riascolto un po' di discografia.
1: Così?
0: Sì, sì, sì. Ma perché comunque, sentendone parlare, ti vengono in mente, certo, le canzoni. E quindi dici, ma sì, dai, ascoltiamoci un po' di pezzi.
1: Questa mi piace molto come scelta, devo dire, l'apprezzo, perché sì, è proprio perfetta per iniziare.
0: Però anche lì, non è...
1: Lo so, va a gusti, lo so.
0: No, ma soprattutto non vale per il 100% dei casi. Mm-hmm. Cioè, a quel punto preferisco Why di Annie Lennox, perché mi si presta almeno a due casistiche.
1: Tipo?
0: Quindi, tipo il relax e la tristezza.
1: Comunque anche questa sei in macchina tu, giusto?
0: Sì, sì, sempre, sì, sì, sempre. Ma infatti l'ho ascoltata in macchina, la discografia di Michael Jackson.
1: Allora, poi quesito della fine della prima ora.
0: Sì, sì, l'indovinello alla piena.
1: Hai chiesto a me, ma hanno risposto gli ascoltatori, io di questo sono felicissima.
0: Anche perché, questo parentesi, Camilla non si è sbattuta nemmeno un secondo a cercare di indovinare.
1: No, due mi sono venuti in mente, sono i due più famosi che adesso escono fuori.
0: Allora facciamo, sono film in cui compare una o più decapotabili.
1: Sì, scene famose, insomma, con la decapottabile, sì, sì, sentiamo, sì, un po' di vocali.
2: Buongiorno, capita.
0: Buongiorno.
2: La scena finale del laureato con Dustin Hoffman.
1: Cesare, questo.
0: Duetto Alfa Romeo 1600.
1: Poi ne arrivano altre.
0: Sì.
3: Buongiorno,
0: poi,
3: ragazzi. Buon 2 maggio. Rispondo io. Allora,
1: sì, sì,
3: la decapottabile c'è in un sacco bello.
0: Sì,
1: vero?
3: Né il ladro.
0: Sì.
3: E né il sorpasso.
0: Brava, io quella volevo.
3: Da una brianza luminosa senza neanche una nuvola.
1: Ah, caspita.
3: Anche baci, baci.
1: Baci, baci.
0: Poetica anche questa immagine che abbiamo della Brianza, che di solito è nebbia. Che,
1: tra l'altro, fidiamoci, perché non siamo, sì, noi siamo chiusi in questo studio e non abbiamo visto come fuori il tempo.
0: Tu,
1: però,
0: non,
1: vabbè,
0: ti fidi di Meteorina Martinelli, che ha detto all'inizio,
1: guarda,
0: dell'ora, che splende il sole in tutta Italia.
1: Alle 8:11 sei sicura, Agnese? Sei uscita?
4: Splende.
1: Hai la finestra davanti.
0: Agnese, splende, splende come non aveva mai.
1: Spleso.
0: In questo caso, nella casa del sorpasso, Lancia Aurelia B24. Piccolo appunto sulla Duetto Alfa Romeo del laureato: è ricomparsa come macchina in altri, dimmi quanti film.
1: Quanti tanti, film? Otto.
0: Agnese, in quanti film è comparso poi questo veicolo?
1: Tira alto, Agnese, fai tipo
4: 50.
0: 300!
1: Lo sapevo.
0: 300!
4: Tira alto tu.
0: 300!
1: Poi c'è Irene d'Alessandria che cita Grease, American Gigolo, Il Sorpasso,
0: Bravi,
1: Il Laureato e Gioventù Bruciata,
0: Bravi,
1: e Il Sorpasso di nuovo. Thelma e Louise, che forse è quella che torna di più come film. Questa è Katiuscia, Il Laureato, Il Sorpasso, American Gigolo, questa è Anna D'Alecco. Sentiamo un altro vocale.
0: Io ne sto cercando uno in realtà.
5: Buon sabato, ragazzi.
0: Il mio film preferito.
5: Allora, i tre film.
0: Sì.
5: A qualcuno piace Caldo. Mm-hmm. Il Sorpasso.
0: Sì.
5: Thelma e Louise.
0: Ma
1: ne manca uno?
0: Non è che manca
1: uno famoso?
0: No, c'è il mio film preferito.
1: Solo perché è il tuo preferito, dobbiamo citarlo.
0: Una decapotabile del mio film. Una Fiat Ritmo Cabrio.
1: Guarda, così proprio.
0: Del 1984. Paolino fa di sì con

0: Solo bella musica qui su Radio Capital, perché ci sono i Depeche Mode con I Feel You, siete con Wake Up. Stiamo ricevendo una marea veramente di messaggi sulla questione film con scene famose, con decappottabili. Vabbè, anni 80 ce n'è tantissime, ci citano anche Miami Vice, Paura e Delirio a Las Vegas, Sabrina con Audrey Hepburn, questa non me la ricordavo, devo essere sincera.
1: Oh, tutti bei film, ci sono film brutti con la decappottabili, sono tutti mega premi Oscar o comunque cult, tanti cult.
0: Perché se hai il budget per mettere lì tante scene con una decappottabile, secondo me è un filmone.
1: E tra l'altro ricordiamo tutti con la cervicale, cioè vari
0: e con la cufene.
1: Asma, tutti.
0: Ma secondo me, guarda, ad andare a chiedere, ma soprattutto tu ne volevi uno di film.
1: Beh, sì.
0: Che è uno dei tuoi preferiti, hai detto.
1: Il mio film preferito comico italiano, ma io ti direi anche in generale, il mio film preferito
0: della vita.
1: Sì, rivisto milioni e milioni di volte come tantissimi di voi, Fiat Ritmo Cabrio. Non ci resta che piangere.
2: Ciao, buona rola. No, anche digli, lui è proprio uno per voi.
3: Appunto, impossibile.
2: Buona rola.
3: Ciao, buona rola.
2: Che c'è?
3: Oh. Diamoci una calmata. Come dire tutti insieme.
1: Diamoci.
3: No, sulla X. Diamoci una calmata,
1: Beh, capolavoro.
0: Bello.
1: Fiat Ritmo 1983-84, comunque il film dell'84, e la macchina, qualcuno ci diceva Fiat Ritmo Palinuro, nello specifico.
0: Sì,
1: sono stati prodotti circa 2 milioni di esemplari dalla Fiat. Macchina che poi, come in tanti casi, è andata a ruba nel momento in cui vai a vedere il film e dici: ah, la vorrei anch'io.
0: Sì. Quasi mi avete convinto. La prossima macchina passerò dalla Panda Cross.
1: A una Fiat Ritmo dell'84.
0: Guarda che potrei farlo.
1: La benzina non so se è d'accordo, soprattutto con i costi di adesso.
0: Aia.

0: Allora Cinzia da Cremona dice: buongiorno Wake Up, vi prego di non tagliare il finale di questo capolavoro. E noi non abbiamo tagliato niente.
1: Mi ha fatto molto ridere che Camilla ha letto questo messaggio e adesso entro. Mancavano 40 secondi e adesso entro.
0: Anche
1: vai.
0: Perché guarda Cinzia, tu lo sai che Franco Battiato è tra i miei preferiti, sì. Anche in questo weekend me l'hanno messo, sono tranquilla, sono serena, posso andare a casa.
1: E domani andiamo Alanis Morissette.
0: E domani o Luca Carboni o Billy Joel.
1: O ospite Mario Tullio Giordana. Questa
0: anche.
1: Sì, perché sono quello pure ce lo ritroviamo qua alle 9:30. Salutiamo tra l'altro.
0: Quindi mai e poi mai avremmo tagliato i treni di Tesoro,
1: no.
0: Figurati.
1: Poi devo dire che Camilla ha questa ottima abitudine del lasciare i dischi sempre fino alla fine, perché ormai non è che c'è la gente che se la replica con la cassettina, quindi lo puoi fare. Invece prima lo entravi apposta per dire no, questa
0: per,
1: era
0: per sporcare il finale, ti ricordi?
1: Ma voglia, io non so quante bambole voodoo con lo sembianze di speaker radiofonici ho a casa che entravano prima della fine. Tutti.
0: Che bei tempi però, devo essere sincera. Bello, quando proprio aspettavi alla radio il tuo pezzo,
1: sì.
0: Magari anche 3 ore prima che lo passassero.
1: Ma questo lo fai anche tu, cioè tu aspetti, sì. Franco Battiato all'Alanis Morissette tutti i giorni, tutti
0: però,
1: i weekend.
0: Nel mio caso, facendolo adesso di lavoro, la scaletta so già quando arriva.
1: Ma perché tu la leggi, quindi... fai male, invece fai come me.
0: Così a sorpresa, scaletta al buio.
1: Certo, è molto più divertente.
0: Allora, innanzitutto ci ringraziano, buona trasmissione, eccetera. Arrivano altri film, ovviamente, sì. Con questa benedetta decappottabile, ancora un sacco bello citato da Micaela. Ci ringraziano per aver fatto sentire il pezzo di Non ci resta che piangere, film preferito di tanti, devo essere sincera.
1: Sì, ma io mi sa che me lo vado a rivedere.
0: Guarda, stavo pensando la stessa cosa, perché uno di quei film

0: che ogni tanto, non dico una volta all'anno, forse è un po' eccessivo, però ogni tanto, ogni 4-5 anni va rivisto.
1: Stavo vedendo se ricorreva qualche anniversario, in realtà no, cioè sono 42 anni a dicembre, però vabbè, stavo cercando una scusa, però vabbè. Non
0: hai bisogno di scuse.
1: Ma no, assolutamente, anzi in realtà per vedersi tutta la filmografia di Troisi, perché a un certo punto io faccio esattamente come mi succede con le canzoni, sento un pezzo bello di qualcuno e mi vado a riascoltare tutti gli altri. Con Troisi succede la stessa cosa, cioè magari mi rivedo dopo tanto tempo Non ci resta che piangere, allora decido magari per 3-4 sere di riguardarmi i vari film più famosi, insomma comincio da 3, scusate il ritardo, eccetera eccetera.
0: Sto anche guardando che sia disponibile sulle varie piattaforme, perché una cosa che mi dà fastidio è che spesso i film vecchi, belli, molto molto belli, o non ci sono o sono a pagamento anche se sono usciti 50.000 anni fa.
1: Ma perché quello non è che scade i diritti, semplicemente però, le piattaforme non l'hanno acquistato.
0: Lo so, mi dai gratis il film che è uscito al cinema 2 mesi fa che non piace a nessuno e mi fai pagare non ci resta
1: che piangere. No, ma perché parli così di Buencamino?
0: Finché tu non guardi Sorrentino, io non guardo Buencamino. Siamo legati a doppio filo.
1: Minimamente.

0: con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Tutti i giorni smart working, che è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up in the morning.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Michael Field e Maggie Riley con Moonlight Shadow. 8:37 minuti, siete con Wake Up fino alle 10 del mattino, così il sabato, così la domenica, per ora poi seguiranno aggiornamenti.
1: Qualche sostituzione, sì, quando c'è lo sciopero dei giornalisti, se ci capita veniamo volentieri.
0: Se abbiamo tempo.
1: I festivi che cadono di settimana,
0: adesso...
1: ma non il primo maggio perché ero al Comic-Con, sennò saremmo venuti volentieri.
0: Molto volentieri.
1: Quante eccezioni ci sono che confermano questa regola del weekend, Fraschini.
0: Senti, a proposito di questo tuo treno che hai preso ieri per giovedì per andare a Napoli ieri per tornare a Milano, facciamo una piccola scommessa interna. Scommettiamo una brioche.
1: Sì.
0: Allora, dobbiamo scommettere con quanti minuti di ritardo il tuo treno è arrivato in stazione, quello di ieri, oppure se è arrivato in orario.
1: Fate una cosa più carina, fate i minuti complessivi di ritardo.
0: Ah, quindi già ci confermi che c'era un ritardo.
1: Non stiamo qua.
0: Non si sa mai nella vita a volte.
1: Tra l'altro l'alta velocità di solito invece è puntuale.
0: Sì.
1: Comunque c'è stato del ritardo. Sommando andata e ritorno, quanti minuti di ritardo complessivamente? Fraschini, che ha proposto il gioco, prego.
0: Allora, io ti direi che hai fatto tra andata e ritorno 13 minuti di ritardo.
1: Agnese Vanucci.
2: No, io avrei detto 48.
0: Mamma mia, Agnese.
2: Ragazzi, io sono abituata a ritardi importanti.
0: Un po' di fiducia.
1: Ma anche sull'alta velocità. Anche a me è capitato, però in questo caso
0: sempre
1: brava Camilla, siamo sul quarto d'ora più
0: quarto
1: o meno,
0: d'ora, quindi un 6-7 all'andata, il classico.
1: No, era puntuale al ritorno e secchi un quarto d'ora all'andata, perché poi è così, no? Va avanti. Tra l'altro, ecco, cosa che non mi era mai capitata prima, ha recuperato 25 minuti in viaggio.
0: Come ha fatto?
1: Cioè, è partito con 25 minuti.
0: Non si è fermato una fermata.
1: Infatti c'ho un temo che di aver, cioè, hanno alleggerito il carico buttato. Infatti era vuoto il treno.
0: Ecco, sì.
1: E io ero l'ultimo di quelli che sarebbero stati sacrificati.
0: Non ti hanno visto e ti hanno tenuto sul treno.
1: No, perché rimanevo fino alla fine, avevo pagato di più, quindi, o comunque chi pagava per me nel caso. E la cosa di cui mi sono reso conto è che il treno può recuperare in viaggio. E soprattutto quando io ho chiesto alla capotreno, appena era partito il treno, mi scusi, ma secondo lei riusciamo a recuperare?
0: Che domande?
1: Lei mi fa. Cioè, proprio io ho detto
0: con fiducia lei.
1: E poi è sparita per sempre. Cioè, al suo posto è arrivata un'altra capotreno.
0: Certo.
1: Non so da dove sia salita.
0: Ti ha fatto una promessa che non sapeva se avrebbe potuto mantenere. Quindi ha detto: io mi dileguo, comunque me ne vado da questo ragazzo.
1: E questi soli 15 minuti mi hanno fatto riflettere e confermare ancora una volta il fatto che mi piace un sacco fare viaggi lunghi, lunghissimi, estenuanti in treno.
0: Ma come siamo felici di questa cosa?
1: Ve lo dice uno che ha fatto più volte Milano, Capodorlando, provincia di Messina, 20 ore con regionale.
0: Allora, su questo siamo veramente agli opposti, no? Ne abbiamo parlato anche fuori onda. Io per tanti anni ho fatto semplicemente il Roma-Milano, anche però prima dell'alta velocità, quando comunque 6 ore e mezza tutte. Devo dire, però il mio problema è che soffro il mal di treno, il mal di macchina, il mal di tutto, quindi non posso leggere. Lo so, Paolino, non fare quella faccia.
1: Sì, ma
0: non posso leggere un libro.
1: Portavo il polmone d'acciaio.
0: Non posso guardare un film, devo guardare fuori dal finestrino. Quindi, sei ore guardando fuori dal finestrino non è il massimo, ma io so che tanti al 342-342-2190 mi manderanno un abbraccio virtuale, perché siamo in tanti ad avere questo problema.
1: Pensavo a quel paese e invece tu continui a confidare.
0: No, un abbraccio, un bacio e un po' di solidarietà.
1: Volevamo proprio chiedervi al 342-342-2190 se c'è qualcuno che condivide con me la passione di fare viaggi lunghi, lunghissimi, in treno, in macchina, in aereo. Per me è un po' più difficile.
0: Parliamo di 20 ore, a Francesco piace stare in treno 20
1: Mettimi
0: ore.
1: Mettimi 20 ore su un treno, a me va benissimo. Poi adesso non voglio, diciamo, esagerare, però chi si fa volentieri piuttosto che 40 minuti d'aereo, 5 ore di treno.
0: Va bene.
1: 5 ore con solo 15 minuti di ritardo.

0: del nostro Francesco qua presente, ma qua abbiamo degli ascoltatori e delle ascoltatrici che fanno viaggi di 3 giorni in treno, in pullman, cose folli.
1: Abbiamo citato Il Sorpasso prima come film e qua veramente mettono la, senza neanche la freccia, guarda, mi sverniciano.
0: Sentiamo un po' di vocali 342 342 2190.
2: Io buongiorno amici. Buongiorno. Io sono una di quelle a cui piace andare tanto tanto in giro in treno, anche perché mi fa schifo guidare. Quindi se posso evitare di prendere la macchina sono molto contenta. Mi sono fatta la tratta Pordenone-Siracusa in treno quando ero molto giovane, 19 ore consecutive. Beh, è stato un viaggio nello spazio iperumano, direi. Ciao.
0: Con delle visioni a un certo punto.
1: Poi arrivi a Messina, tra l'altro il treno si divide in due, metà va a Palermo, metà va a Siracusa, devi essere brava a metterti sulla metà giusta.
0: Ecco.
1: Te lo dice uno che ha sperimentato.
0: Sbagliato.
1: Esatto.
0: Me lo ricordo.
3: Buongiorno, capita. A proposito di lunghi viaggi che state parlando, il treno, quando ero più giovane andai in India, feci la traversata Puri Bombay, 2 giorni di treno.
0: Cosa?
3: E un'altra volta Trivandrum Bombay.
0: Io mi fido delle, dei nomi.
3: Ciao,
0: che stai dicendo.
3: Marco da Ravenna.
0: Mi fido di quello che dice perché non conosco l'India così bene.
1: Mi fa ridere perché potrebbe inventarseli senza problemi.
0: E noi muti.
1: Muti,

0: Bush con Babushka qui su Radio Capital. Dicevamo viaggi lunghi in treno.
1: Perfetto per la Transiberiana.
0: Questo è perfetto, sì, molti l'hanno fatta, ma senti qua il nostro ascoltatore cosa ci dice.
2: Buongiorno, dilettanti. Io nel 94 ho fatto Palermo-Helsinki, 50 ore di treno per vedere i campionati europei di atletica leggera.
0: Hai capito? 50 ore di treno.
3: Da Palermo a Helsinki.
0: Mi sento male solo a pensarci, ti giuro. No, al di là dei paesaggi bellissimi, per carità.
3: No, più che altro anche per capire in tutto quanto sono 3710 chilometri in macchina, 41 ore e 33, quindi non è poi così tanto di
0: io
3: più.
0: Lo farei in macchina, mi fermo, dormo, faccio le mie tappe.
3: Sai di cosa ho paura io a fare i viaggi così lunghi in macchina? Dei bolli autostradali nelle varie autostrade. Lo so,
0: hai ragione,
3: sono
0: venale,
3: sì, sì. Sono venale, lo so, è che ci devo
0: ci
3: fare.
0: sta.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains, near the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
6: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
5: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
6: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
5: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al MICO Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
6: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
9: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
10: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
11: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
9: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
11: Foto Sabauda, sì.
9: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
12: Corri da Troni,

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Sono le 9 a Radio Capital, un buon sabato da Silvia Mobili. Interventi di Donald Trump su diversi fronti, ha annunciato dazi al 25% su auto e camion dalla prossima settimana, accusando l'Unione Europea di non rispettare l'accordo commerciale. I negoziati in Medio Oriente intanto sono in una fase di stallo, Teheran ha presentato una nuova proposta, ma Trump si è detto insoddisfatto e ha aperto anche alla possibilità di non raggiungere alcun accordo. Poi ha rivendicato i successi militari e ha lasciato intendere un possibile intervento su Cuba. E proprio poco fa è uscita un'agenzia, a parlato uno dei vice comandanti dell'esercito iraniano, ha detto: siamo pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. E intanto aumentano i costi, soprattutto quelli dei carburanti. Il governo riduce il taglio delle accise, da oggi benzina più cara. Edoardo Buffoni.
4: La riduzione delle accise dal 19 marzo ha gravato troppo sulle casse dello Stato. Così da oggi e per 21 giorni il taglio è ridotto, ma in modo diverso per tipo di carburante. Il diesel continua a beneficiare di uno sconto tra i 20 e i 25 centesimi al litro, mentre per la benzina la riduzione scende a 5 centesimi. Questo comporta da oggi un rialzo della benzina di almeno 20 centesimi al litro. Si prevede possa arrivare nei prossimi giorni a 1,90 euro in media, fino a 2 euro in media in autostrada, circa 9 euro in più per ogni pieno. 4 milioni di euro in più al giorno per i 17 milioni di automobilisti che viaggiano a benzina.
3: E ancora caccia ai killer che hanno sparato una decina di colpi in un ristorante di Bisceglie in Puglia all'ora di cena, uccidendo un cameriere, Angelo Pizzi, 62 anni. L'obiettivo era in realtà il proprietario del ristorante con precedenti e in passato coinvolto in inchieste sul clan Capriati. Il cameriere si è trovato sulla traiettoria degli spari, indaga l'antimafia. Il 1 maggio in Italia si è celebrato tra manifestazioni sindacali, eventi musicali e qualche tensione, con al centro la richiesta di un lavoro più dignitoso e tutelato. A Marghera i sindacati CGIL e CISL UIL hanno ribadito la necessità di garantire salari adeguati e condizioni di lavoro più giuste. A Torino si sono verificati scontri tra manifestanti antagonisti e forze dell'ordine.

0: davanti all'ex centro sociale a Scatasuna. A Roma si è svolto il tradizionale concertone a Piazza San Giovanni. Ci sono state delle polemiche per la scelta dell'artista Delia di modificare il testo di Bella Ciao sostituendo la parola partigiano con essere umano. Ecco la sua spiegazione.
1: Io penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, ma bensì è allargare un po', dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni.

0: ciò che è successo in Italia con la resistenza, ma è qualcosa che purtroppo succede ancora oggi. Per me è allargare questo messaggio al mondo.
1: Siamo al calcio, l'Inter è vicino allo scudetto con 3 giornate d'anticipo, Pisa e Verona retrocedono in B, il Venezia torna invece in Serie A. Per il tennis, Sinner di nuovo in finale, Madrid ha battuto il francese Fis, sarà domani la quinta finale di fila in un torneo Masters 1000, la prima Madrid affronterà Zverev. Formula 1, Lando Norris conquista la pole nella sprint del Gran Premio di Miami. Alle 10 torna Capital News.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: 9-8 minuti, siete con Wake Up. Ripresentiamo più che volentieri la squadra, perché a quest'ora sì, c'è gente nuova, c'è gente che è andata via, sì, che salutiamo.
1: E soprattutto tutti coloro che non hanno ascoltato le prime due ore di Wake Up, tranquilli, perché non vi siete persi niente.
0: E c'è una terza comunque, sì, che è sempre la migliore.
1: E poi comunque adesso facciamo un attimino di recap.
0: Tutte le due ore
1: no,
0: vuoi?
1: No. Semplicemente perché sono arrivati un sacco di messaggi al 342-342-2190 relativamente all'argomento che abbiamo trattato nell'ultima mezz'ora, ma non prima di aver presentato la squadra.
0: Esatto, Paolino alla regia, buongiorno.
1: Effettivamente.
0: Mi devi avvisare, c'ho una certa. Mi viene il colpo.
1: Il colpo e la cervicale prima, quella decapotabile.
0: Lascia perdere, lascia perdere.
2: No, ma veramente.
1: No, cioè,
0: lascia perdere, che è un disastro.
1: E poi ero io.
0: Ho fatto anche la risonanza magnetica in settimana alla schiena.
1: Tutto
0: bene. Tutto bene, ma poi parliamo della lombo sacrale. Dei problemi della lombo sacrale dopo i 35 anni.
1: No,
0: non ridere, Paolino, perché tu sei più vecchio di me, mi sa. O sbaglio. Quindi, se tu facessi una risonanza magnetica, che la gente non la fa, troveresti anche tu dei dischi intervertebrali.
1: Quelli sono
0: dei dischi intervertebrali, sì, disidratati.
1: Ok, però posso dirti una cosa, Cami, cioè tu mi hai perculato,
0: sì,
1: ok, due mesi per la questione della laringite e che c'avevo la febbre alta e che stavo male e nemmeno stai sempre male
0: perché tu sei giovane innanzitutto,
1: tutto il tema, no, perché però,
0: e poi
1: però devi farti guardare, però devi farti guardare perché
0: mi preoccupo,
1: e poi dopo tu c'hai il gomito del tennista e il ginocchio,
0: non è vero, non è vero, ho tutto alla schiena, vabbè, praticamente tutto lì nella parte lombo sacrale. Poi se vorrete approfondiremo la questione,
1: non voglio approfondire la parte lombo sacrale.
0: Agnese Vanucci in redazione, che è ancora giovane, ma quando farai la prima risonanza magnetica poi ne parliamo dei tuoi dischi, perché...
2: cioè devi mandarli a dire tutti,
1: sì, perché si vede l'età anagrafica di una persona, si conta,
0: sì, sì,
1: come i cerchi negli alberi, quei dischi intervertebrali.
0: E comunque non esiste, qua lo dico e lo ripeto, non esiste persona over 40, mettiamola così, sì, che non abbia qualche problema alla schiena,
1: sì, no,
0: se non ce l'avete è perché non avete fatto gli esami.
1: Brava, quindi controllatevi.
0: Grazie di avermi dato ragione.
1: Fate tutti una risonanza magnetica adesso.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: E soprattutto voi al 342-342-2190, ore di treno, lunghi viaggi in treno.
1: Che
0: sentiamo.
1: Può fare la schiena se stai tante ore seduto, quindi comunque è pertinente.
0: Sentiamo un vocale.
1: Sentiamo, sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: 22 agosto 1983, il giorno del mio 20° compleanno, trasferimento per prima assegnazione dopo scuola sette ufficiali dell'aeronautica, Angri, provincia di Salerno, Maniago, provincia di Pordenone, 28 ore di treno.
1: Mamma
3: con
1: mia.
3: 4 treni diversi.
0: Ah.
1: Beh, poi ci sono anche le coincidenze, sono quelle che ti fanno perdere tempo. Per quello 28 ore l'ascoltatrice di prima, invece Pordenone e Palermo 20 ore. Pordenone e Siracusa, scusami, 20 ore qualcosa e passa la paura.
0: Possiamo dire che non ci possiamo lamentare dello stato dei treni oggi, perché 30 anni fa,
1: sì,
0: 40
1: beh,
0: anni
1: certo,
0: fa era decisamente peggio, quindi...
1: Beh, io ho provato tutte e due, non 30 anni fa, 40 anni fa, ma 15 anni fa era la stessa cosa di 40 anni fa. Ho assaggiato, diciamo, il fare con il regionale da casa mia appunto alla Sicilia. Comunque 20 ore erano quelle, la Sicilia, ma al nord della Sicilia.
0: Ecco,
1: se avessi dovuto scendere fino a Siracusa o Ragusa, eccetera,
0: ancora
1: sarebbe stato
0: peggio,
1: sì, una giornata intera tranquillamente.
0: 23 ore di treno Palermo-Torino per andare ad una famiglia di amici carissimi, lo facevamo spesso nell'estate degli anni 70 e ho imparato così a osservare il paesaggio italiano, meraviglioso, variegato, sempre sorprendente. Oggi forse avrei utilizzato il cellulare per passare il tempo, ma quei colori e quella sensazione di scoperta non li ho mai dimenticati.
1: E soprattutto poi ti vengono in mente tutte le città d'Italia a seconda di dove hanno la stazione. Cioè Sapri,
0: sì,
1: Paola, provincia di Cosenza, sono tutte stazioni dove, insomma, di transito di questi treni che fanno tantissime fermate e ricorrono, e quando le rivedi magari su Google Maps o sulla cartina ti viene
0: sulla cartina
1: quella puntina di nostalgia che ha

0: Run questa mattina, vedi, abbiamo aperto il capitolo ernie, protusioni discali, dischi intervertebrali, problemi lombosacrali, qua ce n'è a iosa purtroppo.
1: Perché questo, noi sapete che insomma, le trasmissioni radiofoniche spesso hanno la posta del cuore, noi abbiamo deciso di aprire la posta della schiena a cura di Camilla Fraschini, che è questo spazio insomma dove
0: grazie.
1: Ci si dà una mano, ci si racconta sì. I problemi che si hanno appunto in zone dove giustamente poi sai a una certa età cominciano a far male.
0: Sì, che poi
2: c'è un'evidente situazione di disagio, no?
0: Più che disagio, poi tu dici a una certa, in realtà i dischi intervertebrali invecchiano dai 35 anni in su,
1: okay.
0: Cominciano il loro invecchiamento già a tenera età dei 35 anni, ed è solo un peggioramento, quindi tu immagina.
1: Sento il ticchettio del...
0: Quante ne hai tu?
1: Ne faccio 34 a breve.
0: Fra un annetto potresti cominciare ad avere qualche problemino.
1: Secondo me già siamo in una fase calante.
0: Avanzata.
1: Brava, però vabbè,
0: sentiamo un vocale.
3: Per la prima volta sono d'accordo con Camilla.
1: Prima volta.
3: Verissimo. 50 anni, due ernie alla schiena. Ho fatto così tante risonanze magnetiche che sono diventato fosforescente.
0: Due ernie. Antonella da Roma dice: ho 50 anni, due ernie, una protusione. Ogni due mesi mi inclino come la strega di Biancaneve. Ora, tra nutrizionista, palestra e osteopata, passo il tempo a lamentarmi dell'età. Ci arriverete tutti, ci dice Antonella da Roma.
1: Ma sì, ma tu quante risonanze magnetiche hai fatto, Camilla?
0: No, solo due, distanza di qualche anno per controllare insomma la situazione, che comunque non è migliorata, perché non può migliorare più di tanto.
1: Ma invece Agnese, se io a freddo così ti chiedo il nome della strega di Biancaneve, ce l'hai?
0: Così dalla schiena alla strega.
1: No, perché è il colpo della strega, tra l'altro.
0: Certo.
2: Sai che no?
1: Hai
2: la
1: visto?
2: Strega di Biancaneve.
0: Nessuno sa il nome della strega di Biancaneve.
1: Te lo dico subito o volete indovinare?
0: No, voglio la suspense.
1: Questo è l'indovinello alla eventi.

0: Beyoncé con Single Ladies, e neanche una persona qui che abbia fatto il ballettino,
1: ma perché
0: neanche
1: io...
0: una, neanche Paolino.
1: No, perché io ormai, cioè secondo me il ballo di Single Ladies è stato completamente soppiantato da Salda Vinci.
0: Ah, ormai.
2: E te accussi sarà per sempre,
0: sì, con la mano, con la che, mano fa, che gira,
1: che poi, a un certo punto si è incantato mentre faceva proprio l'esibizione live, sì, a Sanremo, non riusciva a capire dove era la fede.
0: Esatto.
1: Okay. È stato un momento di tensione che poi si è risolto fortunatamente nel giro di poco.
0: Allora abbiamo aperto la posta dei dischi intervertebrali, sì, o come volete chiamarla,
1: sì, sì,
0: la posta delle ernie.
1: Sì, sono due cose, o la posta delle ernie, la posta della schiena al posto della posta del cuore, oppure chiediamo agli ascoltatori di consigliarci dei dischi, ma in questo caso intervertebrali. Sono le due alternative comunque radiofoniche.
0: Bella,
3: Ho appena acceso la radio, ma sì, di cosa state parlando? Io sto preparando per andare a fare un massaggio Twin A perché sto incriccata, ecco, come non mai. Buona giornata a tutti.
0: E speriamo che il massaggio non incricchi ulteriormente, okay, come capita a volte.
1: Massaggio Twin A non risolve i problemi di Camilla Frassini.
0: No,
1: te lo dico, che solo con un trattamento medico sanitario specifico.
4: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
4: Mi bloccavo una volta all'anno con la schiena, ho detto ma facciamo una verifica.
0: Ecco.
4: Ho fatto le analisi e ho 4 ernie alla schiena. Ho 58 anni, ma con l'ozono ho risolto tutto.
0: Vedi?
4: C'è la soluzione.
1: Bravo. Tu hai fatto una cosa da premiare, da lodare. Cioè, anziché rifiutarsi di andare per paura di scoprire, sì, di avere qualcosa, vai a controllare. Io non lo farò mai. Cioè, so già che sono un...
0: Tu sei di quelli che hai paura.
1: Piuttosto muoio.
0: Purtroppo però a un certo punto, se il dolore aumenta, sei obbligato da te stesso.
1: Sì, però mi è capitato, per esempio, con la laringite, che era in uno stato abbastanza grave, che ti guardano come per dire, è solo adesso vieni. Io dice, anzi, dovresti premiare, bravo che sei venuto a farti vedere, così bisogna trattare i
0: pazienti.
1: Guarda,
0: io uno dei più grandi cazziatoni dei medici l'ho preso quando mi sono rotta un piede un sabato pomeriggio, tra l'altro venendo in radio, ma non sapevo di essermelo rotto.
1: Sì, perché ci hai camminato su cinque
0: mesi. Ci ho camminato su due giorni, poco, ma due giorni. Poi il lunedì con calma sono andata a farmi vedere, mi hanno trattata malissimo. Sì. Signora, lei come osa, come ha fatto due giorni, adesso ha rovinato tutto il piede.
1: T'ha preso la gamba, così fa male, così, adesso le fa male così. Presa a calci nel frattempo.
0: Si sono rifiutati di curarmi praticamente. Sì. Sentiamo un ultimo vocale.
5: Ciao a tutti, sono Simone, io a 23 anni ho operato di ernia al disco alle 5 e 6
1: e vamos.
5: 43 anni rioperato di ernia al disco alle 5 e 6 1, quindi sono cintura nera terzo dan di risonanza magnetica,
0: però
5: tanto vi dovevo buona
0: però buona ce giornata. Lo dice con allegria, che secondo me, sì, è la cosa migliore.
1: Sì, poi ieri ho anche avuto modo di vedere tutta la line up del 1° maggio, ho visto il viaggio a Napoli, c'era Bert, Manol, De Levante, Francesca Michelin, francamente tutto il Capital Jam e anche i Shanti.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
2: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Ariema. Buon pomeriggio.
3: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
4: Perché piuttosto che niente.
3: Le mail piuttosto.
0: Fabio Arboà, Gigi Ariema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Siti, app, password. E le persone! C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. Tre giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it in collaborazione con Unilearn, Media Partner.

0: partner Studio Marangoni.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che scaletta meravigliosa anche questa mattina, i Four Seasons con December 1963. Oh, what a night! Che è la parte più bella da dire.
1: Sì,
0: quella tra le parentesi.
1: Ed è soprattutto quello che ho detto dopo che la sera mi avete fatto vedere un film terrificante.
0: Ma no!
1: Prima facciamo una cosa.
0: Sì, apriamo le porte.
1: Ma che dico le porte? I portoni!
0: Del club del Fidati di Noi, questo spazio che lo sapete ormai abbiamo il sabato più o meno a quest'ora, in cui diamo dei consigli a vicenda, esattamente come si fa tra amici al bar che si dice: oh, ma sai che ho visto quella mostra, quel film, quella serie, ho assaggiato quel cibo, te lo consiglio. Ed è questo che facciamo noi il sabato a quest'ora. In questo caso la versione del club è il Me la faccio sotto club del Fidati di Noi.
1: Sì, soprattutto ed è il fidatevi di noi, perché questo è successo tutto durante la settimana, cioè da domenica pomeriggio fino a ieri sera. Camilla fa: avete sul gruppo nostro dei pentamini, che è il nostro gruppo WhatsApp, dice: avete visto Weapons? Agnese dice: sì, ho visto al cinema, bellissimo film horror clamoroso, guarda che ha vinto un Oscar la miglior attrice non protagonista, e quindi a quel punto ho detto: vabbè, lo guardo anch'io, che ho 10 ore di treno da fare.
0: Tra l'altro
1: a me lo guardo ieri pomeriggio verso la serata, perché comunque sono arrivato per le 10, me la faccio sotto era la parola corretta, perché poi io con gli horror sono veramente...
0: Ti fanno paura?
1: Sì, sono pessimo, cioè okay. Mi fa paura qualunque cosa, sai, quei due o tre jump scare,
0: sì.
1: Quindi la...
0: Sei saltato sulla sedia.
1: Sì, il protagonista sì. A un certo punto c'ha questa situazione dove c'è tutto piano,
0: poi
1: tutto
0: la musica silenzio, che parte, esatto, sì, c'è una scena... Sì,
1: io
0: capito.
1: Con le cuffiette mi avevo... Fortunatamente ero da solo, non c'erano vicini, altrimenti era...
0: Ve lo consigliamo tutti e tre, perché fondamentalmente è un film che è piaciuto a tutti e tre. Non svegliamo troppo della trama, però qualcosina per ingolosirvi, diciamo, per andare a cercarlo sulle varie piattaforme. Semplicemente una mattina in una scuola, in una classe, non si presentano 17 bambini su 18, si presenta solo il 18esimo e la maestra. Quindi questi 17 bambini sono scomparsi, si scoprirà che sono scomparsi tutti nella notte alle 2:17, sono usciti di casa e sono andati via.
1: E i più attenti e i più appassionati non di film ma di romanzo horror sapranno perché le 2:17, perché uno dice: ma scusami, ma io ho visto Shining e so che la stanza dell'Overlook Hotel è la 2:37.
0: Sì,
1: ma è stato cambiato nel film di Kubrick, perché nel romanzo di Stephen King la stanza è la 2:117 e il regista Zach Cregger di Weapons ha detto: mi sono ispirato per questo orario a Stephen King.
0: Quindi è un omaggio, una citazione a Shining, questo non lo sapevo.
1: E tra l'altro voi avrete visto, voi che avete visto il film, ma anche chi l'ha visto che ci sta ascoltando, avrà visto anche il tributo a Shining a un certo punto. E mi fermo qua.
0: Non dire altro.
1: No, voi

0: del club del Fidati di Noi, ricordiamoci di chiuderli, perché tutte le volte mi dimentichiamo.
1: La cervicale.
0: E siamo partiti dai film horror, vi abbiamo consigliato Weapons, consigliata da tutti e tre perché è piaciuto a tutti e tre, e da qui ci viene anche un po' naturale parlare di paure,
1: sì,
0: no? Di fobie.
1: Non è la classica domanda di cosa avete paura, eccetera, ma è una classifica al buio sulle fobie, quindi di fatto la paura del buio, che è l'acluofobia. Questa è la sigla.
0: Già. Okay. Come usa bene il diaframma.
1: Questo è Michael Jackson, sì. sempre lui. Allora, come funziona? Io vi elenco il nome di 10 fobie una ad una senza svelarvi quella successiva, e voi dovete metterla in una classifica collaborativa come abbiamo fatto settimana scorsa a Cami Agnese, completando tutte le posizioni dalla 1 alla 10. Io vi darò solo il nome tecnico,
0: ecco,
1: senza darvi la traduzione, quindi c'è una doppia difficoltà, cioè fare la classifica a sentimento in base a quanto terrificante vi suona il nome della fobia in questione.
0: Perfetto, okay? Siamo pronti, Agnese, dobbiamo collaborare. Pronto. Mi raccomando, proviamoci.
1: In che posizione mettiamo l'ofidiofobia?
0: Ok, ofidiofobia non mi suona in alcun modo. Però secondo me è brutta questa, Agnese.
1: Dalla più alla meno, quindi la prima è la più. Ok, sei.
0: Okay. Ok.
2: Non l'ha detto nessuno.
0: Non l'ha detto nessuno, sì, esatto. L'hai messa tu.
1: Vabbè. Cosa dite?
0: Va bene, ofidiofobia, la mettiamo alla 6.
1: Poi la brontofobia, che non è la paura dei dinosauri.
0: Ah, pensavo dei brontoloni, neanche. Brontofobia, secondo me, è easy, dai, Agnese.
2: Dai, un 8.
0: 8, vai, vai. Okay.
1: Coulrofobia, scritto coulrofobia. Coulrofobia.
0: Questa è brutta.
2: Brutta.
0: Sento che è bruttissima.
2: Facciamo un 5.
0: Vai, 5.
1: State giocando un po' di sponda. Amaxofobia.
0: Aia. Mi suona malissimo.
1: Amaxofobia.
0: Io la metterei prima, Agnese. Guarda, mi sento. Sì. Inizia con la A, non mi piace.
1: E soprattutto c'è quella X in mezzo.
0: Sì,
1: che
0: bruttissima.
2: Va bene, dai.
1: Primo posto per la maxofobia, poi abbiamo la singenesofobia.
2: No, non ho idea.
0: Questa.
2: Abbastanza innocua, 7.
0: Dai, 7.
1: Elmintofobia.
0: Non riesci neanche a leggere.
1: È difficile questa.
0: Elminto.
1: Elminto con la H
0: come
1: iniziale.
0: Se fosse un po' spagnolo,
2: Elminzofobia.
1: Vabbè, Elminzofobia, secondo me. Perché
0: è
1: greco.
0: Minzo.
1: È una teta, diciamo.
0: Ma dai, no.
2: Poca roba, nona.
0: Sì.
1: No, scherzo.
2: Dai.
1: Astenofobia. Ce l'avevo qua.
0: Ti potrei far uscire dallo studio.
1: Ho detto la faccia. Astenofobia.
0: Asteno non è la paura di quelli che si astengono. Come vorrei fare io in questo momento. Mettiamola alla 2, vai,
2: due.
0: Dai, Agnese,
2: va
0: dai,
2: bene,
0: alla 2.
1: Poi dromofobia.
0: Dromos, io sapevo forse cosa potesse essere una volta quando facevo il liceo, però non me lo ricordo più.
1: Agnese, vai.
2: Ottimo.
0: Ma Dromos non è la strada, l'ippodromo.
1: Vai, ce l'hai.
0: Cioè, okay. La paura. Quindi, della strada dritta, dei percorsi.
1: Come la metti?
0: Non lo so.
2: Che posizioni ci rimangono basse?
1: 10 e basta.
2: Allora 10.
0: 10, dai, la paura della strada.
2: Beh, da lei.
1: Ailurofobia, mancano due alla 3. Ailurofobia.
0: Ailuro. Dai, mettiamola alla 3.
2: Okay.
1: Alla 3 e la pneumatofobia.
0: Aia. No, qua è pneumo, polmoni, respiro, non mi piace.
2: Roba brutta.
1: Ok, abbiamo la quarta, che
0: dai,
1: è l'ultima.
0: Quarta.
2: Va bene.
1: Allora, avete messo, vi dico il podio.
0: Sì,
1: ok,
0: vai.
1: Vabbè, abbiamo visto che la quarta è la pneumatofobia, che è la paura degli spiriti.
0: Ah.
1: Le cose di cui avete più paura in ordine sono, anzi, partiamo dalla terza, ailurofobia, che sono i gatti.
0: Io sono allergica, quindi va bene.
1: Al secondo posto abbiamo la stenofobia, che non è astenersi, ma svenire o sentirsi deboli.
0: Esatto, quello che mi succede a me.
1: E al primo posto la nostra amaxofobia, tanto temuta, tanto vituperata, è la paura di guidare.
0: No!
1: E visto che abbiamo parlato di treno per tutto questo tempo, è la degna conclusione.

0: Robbie Williams con Candy qua su Radio Capital. Prima di salutarci è arrivata una notizia proprio di pochi minuti fa, che è la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione paraolimpico, 4 ore e 12 mondiali con la sua handbike. Aveva avuto un incidente anni fa, nel 2020, era in coma da un po' di anni, e quindi di pochi minuti fa proprio la notizia della sua scomparsa.
1: Fonte di ispirazione per tutti, visto che abbiamo parlato di mezzi, di macchine nell'ultima ora, ci sembrava doveroso, quindi un abbraccio ovviamente a tutta la famiglia.

0: e Wake Up torna domani e ci siamo dalle 7, quindi sul presto ci sono i miracolati.
1: Ciao!
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Sono le 10 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Apriamo con la morte di Alex Zanardi. È successo ieri sera, ma la famiglia lo ha annunciato solamente oggi, poco fa. Ex pilota, campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra e Rio. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza. Trattative in stallo, si rialzano i toni tra Stati Uniti e Iran. Trump si dice insoddisfatto delle proposte di Teheran e il generale Jafar Azadi dice che le forze armate iraniane sono pronte a reagire a qualsiasi follia americana. Il presidente Trump dichiara che gli Stati Uniti potrebbero stare meglio senza un accordo con l'Iran. Poi parla anche della possibilità di un controllo americano su Cuba. Questo mentre ieri ha annunciato che dalla prossima settimana le tariffe su auto e autocarri provenienti dall'Unione Europea saliranno al 25%. Eitan Bondiva agli arresti domiciliari. L'accusa per il 21enne che ha sparato a due persone dell'associazione Partigiani il 25 aprile non è più tentato omicidio, ma lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il suo avvocato Cesare Gai parla di un ragazzo che si è pentito.
10: Si vergogna completamente per quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite e di tutti coloro che si sono sentiti offesi dal suo gesto. Ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla Brigata Ebraica.
9: Meloni taglia un traguardo storico e il secondo governo più longevo della Repubblica con 1.288 giorni di attività, un risultato che la Premier ha commentato sui social. Più che un traguardo, ha spiegato, è una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Siamo al calcio, l'Inter che domani affronta il Parma e avvicina lo scudetto con 3 giornate d'anticipo, Pisa e Verona retrocedono in Serie B, il Venezia torna in Serie A dopo 2 stagioni, il tecnico Stroppa ringrazia tutti.
11: Grandissima cavalcata. Una cavalcata incredibile che è iniziata dal primo giorno che sono arrivato a Venezia. Quando si ottengono questi risultati sono assolutamente da condividere i meriti e credo che ogni componente abbia messo qualcosa affinché questo risultato si portasse a casa. Non ultimo il feeling che si è creato con la gente. Vedere lo stadio pieno, vedere lo stadio partecipe, tutta la gente che quotidianamente era vicina alla squadra sicuramente ha fatto la differenza.
9: Per quanto riguarda altri verdetti, tutto rimandato alla prossima giornata. Si giocherà l'8 maggio, a giocarsi la Serie A ci saranno Frosinone e Monza. E alle 11 torna Capital News.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia in questo avvio di weekend. In mattinata il sole sarà diffuso su tutto il territorio con cieli generalmente limpidi. Fanno eccezione l'estremo nord-ovest della Sardegna dove scorreranno delle velature. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni rilevanti, massime in aumento e venti in graduale attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Noi siamo giovani.
14: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il

0: vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: C'è però un aspetto di cui si parla poco ed è quello della scrittura. Infatti si sta cominciando a perdere un'antichissima consuetudine, quella di scrivere a mano e in corsivo.
1: Lo scrivo il y a de la joie. Il y a de la joie due volte.
2: Ragazzi, mi portate la penna.
3: Sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento
1: sì?
4: A intelligenti è puramente casuale.
1: Ah, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono le 10.07. Questi sono i miracolati di Radio Capital con Fabio Canino da Roma, la Laura da Milano.
2: Sì.
1: E a Roma abbiamo... Lui ha anche un nome d'arte, in realtà è Marco, ma lo chiamano anche Chef Blues.
2: Beh, in certi orari.
1: C'è anche
2: solo,
1: la maglietta.
2: Però.
1: Ah, la maglietta del mezzogiornale,
2: no,
1: guarda.
2: Vabbè.
1: Dobbiamo
2: Fabio.
1: Farla anche noi, eh.
2: Ma tu hai
1: subito.
2: Quella corona che hai di Basquiat, potrebbe, che te l'ho regalata io.
1: Questa sì.

0: Che potrebbe essere una M di miracolati, Fabio.
1: Ah, vogliamo spacciarla così. Bisogna scriverla.
0: Che Basquiat fece già.
1: Esatto,
0: scriviamo.
1: L'aveva fatta prima che nascesse il programma.
0: Allora, ma invece a mano, l'ha
1: a Milano,
0: mano,
1: il convento di Milano, chi mi proponi oggi?
0: Proponiamo le due nostre novelle.
1: Sì.
0: Che sono sempre la nostra Francesca.
1: Buongiorno.
0: E la nostra Mary
1: Jane. Buongiorno a tutte e due.
0: Benissimo sistemate. A Fabio. A Roma e a Fabio.
1: A
0: Fabio c'è Roma Canino.
1: Esatto. Meglio scrivere. Allora, siamo partiti con il grandissimo, sì, Piero Angela, che è uno dei primi che aveva sottolineato il fatto che nel mondo, noi lo diciamo da tanto tempo, ci sono dei paesi, sì, tipo nel nord Europa, avevano tolto addirittura i quaderni, scrivevano solo sugli iPad, poi invece li hanno rimessi.
0: Ma la Svezia prima
1: la
0: di
1: Svezia,
0: tutti si è accorta
1: di
0: questa cosa.
1: Hanno abolito, sì, la scrittura in corsivo e le competenze degli studenti sono crollate, soprattutto tra il 2010 e il 2020 negli Stati Uniti.
0: Esatto.
1: Molti stati avevano tolto la scrittura in corsivo. Dice, no ragazzi, sì, su, non perdiamo tempo.
0: No,
1: detto
0: perché
1: da loro.
0: Dicono con tutti, esatto, poi ci stupiamo di certe cose. Ma lasciamo perdere.
1: Una cosa, allora, che mi ha sempre colpito negli Stati Uniti, magari qualche miracolato mi può aiutare.
0: Sì.
1: Se in Italia e nel resto del mondo ognuno ha una calligrafia personale, no? Tu scrivi in corsivo e ti
0: ma
1: si
0: non
1: riconosce.
0: Solo in America, in Inghilterra.
1: In
0: anche,
1: America
0: tutti, anche
1: scrivono
0: in Inghilterra.
1: Tutti uguali, tutti, sì, uguali. Ma perché? Che cosa li insegnano? Che cosa
0: perché
1: fanno?
0: Perché non è proprio un corsivo, per noi è più un stampatello quello come scrivono loro.
1: Mamma mia, sia, sì, bruttissimo, sì, sono tutti uguali.
0: Però
1: se qualcuno lo sapesse,
0: così,
1: se qualcuno americano o inglese lo sapesse, ce lo scriva a che numero,
0: allora,
1: scusa, puoi dire il numero, grazie.
0: Al 342-342-2190.
1: Grazie.
0: Volevo anche aggiungere,
1: sì,
0: che questo fatto di non scrivere poco in corsivo è proprio una cosa che limita su tanti punti.
1: Certo,
0: perché ricordiamo, anzi, un libro a noi ci piace molto
1: letto,
0: parlare,
1: sì,
0: di libri, esatto, Variazioni sulla scrittura di Roland Barthes, sosteneva che scrivere a mano coinvolge l'intera fisicità di chi scrive.
1: Certo, non è una roba solo tecnica, è un'esperienza
0: no.
1: proprio singolare. Addirittura, lo sai, io che ho poca memoria, quando scrivo mi ricordo
0: ma
1: tutto.
0: Certo, beh, è il famoso
1: non
0: prendere
1: solo
0: appunto.
1: Ma no, ma se lo scrivo sul telefonino, sul computer,
0: non è uguale.
1: Se lo scrivi a mano te lo ricordi. O
0: allora,
1: le parole difficili, no?
0: Sì,
1: se
0: vero,
1: tu le scrivi,
0: no,
1: poi le sai ripetere, è incredibile sta cosa.
0: Allora, fateci sapere se voi scrivete ancora
1: a mano,
0: ma soprattutto che cosa scrivete, lettere, bigliettini.
1: In quali occasioni, sì.
0: Eh sì, mi piace molto questa
1: lista
0: cosa.
1: Lista della spesa. C'è un account
0: stupendo,
1: su Instagram, lista
0: stupendo,
1: della spesa delle nonne, che è bellissimo.
0: Ma non solo delle nonne, Fabio, un po' di tutti. Allora,
1: ripeti il numero e scrivetelo un po' lì.
0: Allora, al 342-342-2190, e l'ho scritto in corsivo, non con i numeri. Potete farci sapere questa cosa sulla scrittura che ci interessa. E adesso, a proposito di scrittura, una canzone bellissima.
1: Ah, sì, è bella.
0: Scrivimi,
1: bella,
0: di Nino Bonocore.
1: Che bella. Questi sono i miracolati, buongiorno e benvenuti a questo sabato.

0: Che bella sta canzone, era vero, tanto non la sentivamo.
1: Esatto, sempre bella, sempre.
0: Nino Bonocore, scrivimi a Miracolati di Radio Capital in questo sabato.
1: Solo
0: dove parliamo
1: beautiful
0: di
1: music.
0: Beautiful music. E ora stiamo parlando di scrittura.
1: Sì. Allora, arrivano tanti messaggi, sì, devo dire anche molto belli. Sentiamo un audio prima
0: continuare. Sì.
2: Da architetto sono stato educato a scrivere e disegnare, anche perché c'è un detto che io ripeto sempre anche ai miei alunni: mano che scrive, mano che pensa.
0: E guarda,
1: ha ragione, ha ragione.
0: Uno che non si capisce mai in generale, un luogo, è il dottore quando si fa le ricerche.
1: Ma sai che io ho trovato ormai dottori che si scrivono benissimo, non so come mai. Sì, infatti, però anch'io stupita.
0: È cambiata anche questa cosa, è cambiata.
1: Allora Fabio, volevo darvi questa notizia. Sì. Una biblioteca di Chicago cerca persone che sappiano leggere in corsivo, ma faticano a trovarli. È la Newberry Library di Chicago.
0: Sì.
1: Cosa succede? Devono trascrivere dei manoscritti in corsivo.
0: Sì.
1: È un processo che va avanti, esatto,
0: libri, certo.
1: sì. Però posso immaginare che già è difficile, no? Già è difficile. In più, riuscire a fare questa cosa, che ad esempio c'è un libro di incantesimi, mi piacerebbe da matto, Fabio, del 1612, che aspetta di essere letto, perché nessuno al momento è riuscito a capire
0: tra virgolette.
1: Esatto. Quindi al momento ci sono 146 volontari registrati.
0: Che sembrano tanti, ma in realtà sono pochi rispetto a tutto il lavoro che c'è da fare.
1: Magari c'è qualche miracolato che ha desiderio.
0: Chicago, ecco, andate a Chicago e lì potete trovare questo lavoro.
1: Però Fabio, non vi vengono pagati, perché è considerato volontariato.
0: Oh, ma è possibile sia tutto volontariato? Ormai è tutto volontariato.
1: Ma perché in questo settore della cultura soldi non ce ne sono.
0: Vabbè, un altro
1: però
0: vocale,
1: dai,
0: per favore.
1: Un
0: dai.
1: Bel volontariato.
0: Un bel volontariato. Altro vocale.
3: Buongiorno, Radio Capital, Antonella da Roma.
0: Buongiorno.
3: Oltre alla lavagna ho una serie di post-it che compilo rigorosamente a mano, dove appunto sono i miei pizzini, dove appunto tutto quello che mi devo
0: che
3: ricordare.
0: Devo fare, certo.
3: Perché sono visivi, li attacco sul frigo, sulla porta, quando devo uscire, scrivo sulla lavagna. E sicuramente
0: aiuta,
3: valore aggiunto.
0: Certo, scrivere anche perché è più lento, e quindi nella lentezza ci sta anche il fatto di accumulare notizie che poi ti rimangono, insomma.
1: Io
0: nozioni.
1: Scrivo tutto, scrivo
0: anch'io
1: le domande, scrivo per le interviste,
0: tutto,
1: infatti regalo a chiunque quaderni. Anche a te Fabio ho regalato
0: uno,
1: un quaderno.
0: Sì, sì. Che se l'hai già preso Emanuele, tra parenti.
1: È di una famosissima artista quel quaderno. Per quello che se l'è presa. Esatto.
0: Allora, adesso invece vi voglio far ascoltare una canzone. Te li ricordi, te Lotus Eaters?
1: A sentire un po'.
0: Senti un po', partiamo.
1: The first picture
0: qualcosa. Of you, the first picture of summer. Ai Miracolati Radio Capita, dove c'è solo musica bellissima.
1: Me la puoi rifare per cortesia, Fabio?
0: The first picture of you, the first picture of summer. Ora li senti fatti bene da loro. Lotus Eaters ai Miracolati alle 10:18 di questo
1: sabato.
0: Scriveteci
1: tutti.

0: Carabello.
1: Bene.
0: Fabio, buongiorno, questi buongiorno. Sono i miracolati. Facevi il coro.
1: Allora, a proposito dello scrivere.
0: Scusa, a proposito dello scrivere, mi hai fatto venire in mente. Fai due pagine di chiedo scusa agli elementari.
1: Certo. Dalla lavagna noi lo facevano fare più che sui quaderni.
0: Tipo 10 pagine di chiedo scusa.
1: Io ho un ricordo della prima elementare meravigliosa, una maestra giovanissima, meravigliosa.
0: Anch'io. Che si mi chiamava ha fatto, Isa Isoli.
1: La mia non mi ricordo come si chiamava, ma era una che mi ha insegnato veramente, mi ha fatto anche amare la scrittura. Vedi, parliamo della scrittura. Mi ha
0: tutte
1: fatto
0: le elementari,
1: amare.
0: Lei è pazzesca. Fabio.
1: Allora, io a proposito di scrittura volevo dire, ieri c'è stata l'inaugurazione della terrazza di Palazzo Canino.
0: Come ogni primo maggio.
1: Come ogni primo maggio. E oggi ho ricevuto, vedi, si dice, dei fiori con un bigliettino scritto a mano per ringraziare. Molto carino, molto molto carino.
0: I fiori a volte è scritto male dal fioraio, perché quando si manda
1: era scritto bene. L'unico problema è che il fioraio si è svegliato molto presto stamattina.
0: Meno male, perché sapeva che uscivi
1: 7:02 chi è? Fiori Beccanino.
0: Così con questa grazia.
1: Sì, io mamma mia, io ero gonfio come uno scaldabagno negli anni 60. Vabbè, però grazie.
0: Non è andata la governante?
1: No, non è andata la governante, era libera la governante.
0: Ok. La governante. Allora, volevo dire una cosa prima di sentire un po' di messaggi che ce ne sono di belli.
1: Sì.
0: Che è una curiosità che magari fa piacere condividere.
1: Sì.
0: Il corsivo, anche in inglese, il corsivo si chiama italics, perché dal 1501, esatto.
1: È vero.
0: Perché voglio ricordare questo editore tra i più audaci del Rinascimento, che pubblica,
1: veramente illuminato.
0: Sì, si chiama Aldo Manunzio, che pubblica nel 1501 l'opera Omnia di Virgilio. È il primo libro stampato interamente in un carattere nuovo, inclinato e compatto, e l'ha progettato il tipografo bolognese Francesco Griffo su suo incarico.
1: Esatto, quindi sia il tipografo che l'editore erano italiani, che si chiama Italica. Tanto è vero che se guardate anche nei computer quando si sceglie il font, c'è Italica che è uno, anzi usiamo quello.
0: Ma soprattutto Fabio, lui, questo signor Griffo, si ispirò alla scrittura cancelleresca rinascimentale, quella dei copisti
1: delle cancellerie,
0: di corte.
1: Delle cancellerie.
0: L'obiettivo non era tanto estetico quanto proprio di usare il meno spazio possibile.
1: Perché
0: se no
1: venivano quei libroni enormi, no? Spendere anche meno in carta.
0: È lì che ci si pensa per la prima volta che i libri ce li si può portare anche in giro,
1: esatto.
0: E non solamente consultare nelle librerie o nelle biblioteche.
1: Beh, anche quello è un'invenzione incredibile. Sembra una banalità, ma
0: pensa
1: grande...
0: andare in giro con
1: No. Sentiamo qualche vocale su proprio la scrittura dei nostri miracolati.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno,
2: dopo
1: ragazzi.
2: Avervi ascoltato ho cominciato a provare a scrivere in corsivo.
1: Ah.
2: Ma sapete che non riesco più?
1: No.
2: Non sono più stampatello. Vabbè.
1: Come?
2: Grazie comunque per avermi fatto fare questa prova.
0: Non demordere.
1: No, continua.
0: Allora, per tutta la puntata scrivi qualche parola e poi ci mandi la foto, mi raccomando.
1: Ma scherzi, non si può dimenticare.
0: No. Andiamo
1: altro
0: avanti.
1: Vocale.
3: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
3: Sono Paola da Treviglio.
1: Ciao Paola.
3: Credo che il corsivo, la scrittura in corsivo abbia la sua magia e il suo fascino. Purtroppo al giorno d'oggi questa pratica è completamente abbandonata. Io sono una docente e i ragazzi in corsivo non sanno scrivere, ma soprattutto la cosa inquietante è non sanno firmare in corsivo. Mentre se io vado a rivedere i miei vecchi libri,
1: quindi non sanno fare la firma.
0: Stampatello la fanno.
3: Ciao a tutti, un bacione.
1: Ciao, ma la firma in stampatello non è una firma.
0: Lo so.
1: Devono invece. Perché anche quando si andava a scuola noi c'era il diario e già lì qualcosa in corsivo si scriveva. Cavolo, addirittura non sanno fare la firma in corsivo, questo è grave, Molto grave. Altro vocale, dai.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
4: ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Allora, io scrivo e ho una galligrafia, cioè da gallina.
0: La galligrafia.
4: I miei testi che canto e tutti vedo che hanno l'iPad. Io ho ancora il librone con i testi, ma scritti talmente male che non si capisce niente, solo io capisco e a volte neanche io.
1: Ecco.
4: Però mi piace scrivere i testi proprio a mano, non in stampatello ma in corsivo. Un bacione, ragazzi.
0: Un bacione.
1: Tesoro. No, devo dire che bisogna oggi miracolate.
0: Dai, oggi c'è
1: esercizio.
0: Compito
1: in classe, mentre ascoltate noi fate delle piccole scritture. Adesso c'è la pubblicità e vi scrivete il testo della pubblicità a mano. Grazie.
5: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soppopera e dei quiz show.
6: I miracolati di Radio Capital. basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
7: Tu ci vedi bene, Stefano?
1: Come dico la Roma, allora vedi da me.
7: No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
8: Io non vedo.
7: Non vedi nulla.
8: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
2: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Allora, grazie Nora Jones, grazie, dopo passi grazie. La laurea e ti paga. Allora, stiamo parlando di scrittura, ma adesso sì. Andrea, facciamo un passo avanti, di bella scrittura. E non solo, Laura, fatta con le penne, ma fatta con i pennelli, che è ancora
1: mamma
0: più difficile.
1: Mia.
0: A Napoli esiste una bottega, che ha più di 100 anni, dove c'è l'ultimo esponente del mestiere del numeraro. Il numeraro sì. è colui che fa ancora oggi le targhette dei prezzi che vengono usati nei mercati, ma anche nei ristoranti,
1: nelle pizzerie.
0: Ma non solo, tu vai lì, gli chiedi, mi scrive questo su una targhetta.
1: Ma molto riconoscibile.
0: Molto.
1: Siamo fortunati ad avere con noi, Fabio, il signor Pasquale De Stefano. Buongiorno.
2: Buongiorno,
0: signor Pasquale. Allora,
2: buongiorno.
0: Allora, la prima cosa che le chiediamo è, lei è rimasto l'ultimo a fare questo lavoro?
2: Così dicono.
0: Le risulta. Ma lei non ha nessuno però a cui può insegnare questo mestiere?
2: È un mio nipote che sta incominciando un po' a fare qualcosina.
0: Meno male.
1: Perché è una tradizione di famiglia, vero?
2: Sì.
0: Senta, qual è la cosa più strana che le hanno chiesto di scrivere?
2: Allora, un sacco di cose strane. Su 100 anni che scrivo non mi ricordo nemmeno quello che ho scritto io.
0: Sono stato, Laura, una settimana fa, c'è questo negozio piccolo in Vico Finale, se volete andare in Vico Finale a Milano, a Napoli, dove è pieno di colori, c'è tanti colori. Mentre sono andato io lì, stava facendo addirittura delle bomboniere, vero, fatte a mano.
2: Sì.
0: Le ha consegnate, sono piaciute?
2: Certo, ma si viene qua già parte con che devono piacere, se no non vengono
0: certo.
2: Già sanno quello che devono avere.
0: Bello, è vero questo.
1: Allora, io, Fabio, mi ha regalato il calendario, vero Fabio?
0: Ho comprato
1: Fabio?
0: Da lei, signor Pasquale,
1: allora,
0: il calendario.
1: Oggi sì. l'ho fotografato perché sapevo che c'era lei, e quindi oggi, 2 maggio, San Cesare, e poi c'è scritto...
0: Bellissima questa cosa, è la frase...
2: È un proverbio napoletano tradotto in italiano.
1: Allora, in napoletano è... Acqua sante, terra santa, pure lota fanno. Giusto, l'ho detto malissimo. Se lo può ridire lei, mi fa un piacere. Acqua sante, terra santa, pure lota, pure lota fanno.
0: Sarebbe il fango.
2: Cioè, allora, no, non ci sa che giorno è?
0: 2 maggio.
1: Oggi è il 2 maggio. San Cesare,
0: cioè,
1: scritto benissimo.
0: Calendario bellissimo.
2: Che controllo.
1: Controlli se ho detto bene,
0: non
1: giusto.
0: Non si può ricordare tutto, cavolo.
1: No, ma non si può fidare di me, soprattutto, Fabio. Cioè, chissà, magari ho preso il 2 di giugno.
0: No, anch'io ci ho fatto caso oggi, eh.
1: Eh sì, proprio lo guarda.
2: Eccolo qua.
0: Ci dica, signor Pasquale.
2: Allora, acqua santa e terra santa... pure lota fanno, cioè vuol dire acqua santa e terra santa, sempre fango creano. Non è detto che unendo due cose buone si ottenga un risultato apprezzabile.
0: Che lo sa, no, che è di un'attualità questa,
1: Fabio,
0: questa
1: che saremmo
0: cosa
1: io e te, tra l'altro.
0: Sì, senta, signor Giuseppe, ma lei ha aperto tutti i giorni?
2: Sì.
0: Sempre? Non
2: sì, a una certa ora.
0: Ah, ecco.
1: Poi si ritira.
2: Ora la domenica.
0: Pure la domenica, capito?
1: Allora, dovete passare, cari miracolati, e dire che siete miracolati, che l'avete sentito in radio.
0: Avrete uno sconto, dai, un piccolo sconto. La figlia di Pasquale vi farà uno sconto. Devo dire, Laura, quando sono andato io, c'era un gruppo di americani che guardavano tutto.
1: Ma chissà.
2: Ma vengono tutti i giorni a ridurre per gli stranieri, che c'è un'agenzia che porta gli stranieri in giro e li porta qua a fare delle targhettine per ricordo.
0: Ma sì, anche perché è unico questa. Lei è stato anche sul New York Times, ho visto.
2: Il New York Times, sì.
0: Hai capito?
2: Sono un po' da tutte le parti.
0: Se
2: non mi cerca la polizia...
0: Allora,
1: intanto la ringraziamo per il suo tempo che ci ha dedicato.
0: Se andate a Napoli, vi consigliamo di andare a Vico Finale, perché ne vale la pena. Vedrete questo signore che così con un pennello dipinto.
1: No,
0: ma meravigliosamente.
1: Poi allora, Napoli è proprio quella scrittura lì. Se
0: sì,
1: tu ti immagini quando sei in giro.
2: Quello va in giro per tutta Napoli, pure New York, California, Dubai, Londra. Quando vai a fare qualche viaggetto, sicuramente trovo il mio cartello.
0: Allora, un abbraccio al numeraro numero uno, non solo perché è l'unico, ma perché è il più bravo, Pasquale De Stefano. Grazie.
1: Buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci.
3: 47! Morto per palla! E fesso chi non sta zitto!

0: Che canzone, 1971, Mogol Battisti, Mina, amor mio, bella, bella, bella, bella, bella.
1: No, stupendo. Allora Fabio, dobbiamo far ascoltare un messaggio a me rivolto, credo per il figurone con il napoletano, il mio parlare napoletano.
0: Pasquale, sentiamo
1: perché
0: il
1: questo signore, ricordiamo che oltre a scrivere a mano è famoso in tutto il mondo, parte da Napoli, ma arriva ovunque. Sentiamo.
2: Cara Laura, hai bisogno di venire qui a Napoli per un lungo periodo, ti fai coccolare, fai un po' di ascolto, pronuncia della lingua napoletana. È necessaria questa cosa.
0: È vero, è vero.
1: È vero, è vero.
0: E non sarebbe nemmeno un grande sforzo stare un lungo periodo a Napoli, insomma, farebbe molto piacere. Ma c'è una notizia, sempre sullo scrivere. Sono stati ritrovati, cari miracolati e miracolati, i Peace Poem di Sufjan Stevens. Un blocchetto
1: Sufjan
0: Stevens, un blocchetto dove il cantautore da giovane scriveva una poesia, attenzione, ogni volta che gli scappava la pipì.
1: Cioè, era proprio una roba che dicevi, me la tengo, bevo certe cose, no? Il caffè.
0: Apposta, sì,
1: certo, era un momento creativo.
0: E proprio quando non ce la faceva più, scriveva una poesia, poi faceva pipì. Devo dire che questo ha dato è una rivelazione di questi peace, si chiamano proprio Peace Poem. Arriva questa rivelazione dalle aule dell'università, della Penn State University, dove un professore, che ha detto di essere stato anche ex compagno di questo cantautore, erano tutti e due studenti all'Hope College di Holland in Michigan, e lui ha detto: io sono proprio testimone di questa cosa.
1: Certo.
0: Lui beveva tanto, aspettava proprio il momento e poi scriveva una poesia. Ma pensate, è incredibile.
1: Devo dire, stupendo. Abbiamo anche scoperto, perché poi quando fai le ricerche correlate,
0: certo,
1: che pare che in media gli uomini gli uomini di nascosto in bagno stanno 7 ore all'anno per stare in pace e in silenzio.
0: Si chiama bunker psicologico, non vogliono rompimenti di scatole, si chiudono
1: lì.
0: Il bagno,
1: voi uomini che siete lì,
0: Marco,
1: Fabio, anche
0: no,
1: tu?
0: No, io no, più non devo dire, no, io non sono uno di quelli che si nasconde in bagno per leggere, telefonare, per
1: che
0: stare
1: stai tranquillo.
0: No,
1: sì.
0: No, Marco invece sì, mi sembra dalla faccia di sì, che avendo anche due figli forse è il posto più tranquillo.
1: Allora Fabio, dobbiamo fare ci è arrivato un messaggio corsivo, se per favore puoi salutare la signora Olga che ci sta ascoltando.
0: Signora Olga, volentieri, molto volentieri.
1: Perché oggi, insomma, una bella giornata, se ascolti Miracolati, il morale sale velocemente, Fabio, è vero?
0: È verissimo. E poi devo dire una cosa, che ho detto prima, non mi ricordavo come si chiamava la mia maestra delle elementari.
1: Sì, ti è arrivato
0: un nostro amico, un mio compagno di scuola, Francesco, che ascoltava, ha detto: la nostra maestra si chiamava Maria Cristina Sottini. E lo volevo dire perché è stata per me. E mi ha mandato anche la foto che ho mandato a voi.
1: Che io ti ho riconosciuto subito.
0: Nella foto che si faceva tutti insieme.
1: Stupenda.
0: Bianco e nero, grembiule nero, fiocco blu.
1: Io invece ero blu col fiocco bianco.
0: Ah, il grembiule blu?
1: Sì.
0: Le bambine avevano il grembiule bianco.
1: Noi tutti uguali, perché
0: bravi.
1: Era una scuola sperimentale, per cui eravamo tutti uguali. Vuol dire tanto.
0: L'idea del grembiule non era una roba, era fatta perché non tutti potevano avere gli stessi soldi per comprare gli stessi vestiti.
1: Ma certo, le divise sono democratiche alla fine,
0: alla fine,
1: la verità.
0: Sì. Chi c'è
1: allora,
0: adesso?
1: Fabio,
0: chi è venuto? Scrivimi a mano.
1: È venuto Sufjan Stevens, perché è certo, perché questa canzone, che è Mystery of Love, è forse la sua più famosa, tratta appunto dal film Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, che è stata addirittura candidata all'Oscar. Quindi sentiamola e la riconoscerete, perché è una canzone che si sente. No, Fabio!
0: Adesso andate tutti a fare pipì.
1: Allora, grazie a tutti quelli che ci ascoltano, siete generosi. Fabio! Vergognati.

0: Allora, subito dopo le notizie avremo un ospite molto importante, vabbè, il professor Carlo Rovelli, fisico, eccetera, che porta un libro, guardate, che in questo momento è veramente drammaticamente attuale, un libro che
1: fondamentale
0: parla di
1: anche,
0: energia
1: si
0: nucleare,
1: tante cose, sì.
0: Bombe nucleari, giusto avere l'energia nucleare, non è giusto. Seguiteci,
1: fisici
0: perché...
1: che in qualche modo forse hanno sbagliato qualcosa.
0: Sì, che hanno i sensi di colpa, però l'energia sì. nucleare serve anche ad altro, insomma. Tra poco, prima ci sono le news e poi torniamo con i miracolati. A tra poco!
2: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
3: I miracolati.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Siti, app, password e le persone.
7: C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. È morto a 59 anni Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 diventato campione paralimpico dopo l'incidente del 2001 in cui perse entrambe le gambe. È morto ieri sera, la famiglia lo ha annunciato stamattina. Nel paraciclismo aveva conquistato 4 ori e 2 argenti tra Londra e Rio. Nel 2020 era rimasto gravemente ferito in un incidente in handbike nella zona di Siena, iniziando un lungo ricovero. Zanardi è stato un esempio di resistenza e amore per la vita. Eccolo in un'intervista a Sky Sport 7 anni fa.
12: Io credo che ognuno di noi nella vita tende a guidare il proprio destino, qual è l'orizzonte da inseguire. Poi ogni tanto capita che la vita si metta in testa di decidere per te e tende ad avere molta più fantasia, no? Per cui se sai cavalcare ciò che accade, magari lo trasformi anche in una cosa bella, è quello che è accaduto, è quello che rimane oggi del mio incidente. Credo di essere riuscito a trasformare in un'opportunità, perché tutte le cose che sto facendo oggi sono connesse alla mia nuova condizione. Insomma, se qualcuno qualche anno prima del mio incidente me l'avesse predetto, tu andrai alle Olimpiadi, vincerai un oro, gli avrei chiesto: ma cosa ti sei fumato? Io faccio il pilota, cosa c'entra alle Olimpiadi?
11: Ancora non si conosce la data dei funerali di Zanardi. Cresce la tensione tra Iran e Stati Uniti. Un alto funzionario militare iraniano ha dichiarato che un nuovo conflitto è probabile, accusando Washington di non rispettare gli accordi. Le parole arrivano mentre restano in stallo i colloqui e aumentano le critiche del presidente Trump alle proposte di Teheran. E durante un evento in Florida il presidente americano ha ipotizzato, anche se con toni ironici, un possibile controllo americano su Cuba. E l'Italia accelera sugli stoccaggi di gas, sfiorando il 50% contro il 32,7% della media dell'Unione Europea, mentre oggi scatta il nuovo taglio delle accise sui carburanti, durerà fino al 10 maggio. A mezzogiorno torna Capital News.
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: La notte insonne col ventilatore?
2: ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 1938. Il fisico nucleare italiano Enrico Fermi riceve il premio Nobel per la fisica per la scoperta di nuove sostanze radioattive e del potere selettivo dei neutroni lenti. Sono tutte scoperte ancora all'interno del mondo della scienza pura, ma di lì a poco troveranno applicazione in una delle invenzioni più spaventose del XX secolo, la bomba atomica.
1: Ecco, è il caso, ecco, di dire, diciamo, iniziamo col botto.
2: Iniziamo col botto, questa è scienza, non fantascienza.
1: Esatto, purtroppo in certi momenti. Purtroppo.
2: Ve l'abbiamo annunciato, è sì. Con noi il professor Carlo Rovelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie. Questo inizio è la sintesi del libro, l'avete già sintetizzato, quella lì è la storia.
1: La storia è questa, perché questo libro che ci ha molto, come dire, colpito.
2: È proprio il caso di dirlo.
1: Il titolo è La cattiva coscienza dei fisici, ci sono atomiche sufficienti a bruciare viva l'umanità. E stiamo litigando per Solferino.
2: Ecco, diciamo, allora, questo, il sottotitolo è perfetto per quello che vorremmo dire tutti, insomma.
1: Allora, iniziamo subito, visto che abbiamo sentito Enrico Fermi, anche il tuo libro parla di Enrico Fermi, no?
3: Parte sì,
1: da lì,
3: così,
1: nasce
3: certo,
1: così.
3: Sì.
1: Perché? E il libro inizia con Fermi e attraversa un po' di errori, dove tu sottolinei, no? Che per certi errori sono successe altre cose, no? Questo è
2: sì.
1: Un po' il... La paura, certo, però insomma questa cosa di come certe informazioni siano arrivate sbagliate e poi ci abbiano condizionati tutti.
3: Ma ci sono, c'è errori diversi, diciamo.
1: Certo.
3: L'errore che fece Enrico Fermi quando fece questo storia.
1: Era un errore da professionista.
3: Ma quello vorrei farlo io. Vorrei farne tanti di errori così. Cioè, Enrico Fermi è un genio assoluto e lì fece un esperimento che subito

0: Non si capiva, infatti lui era confuso all'inizio, era stato molto confuso, ma dopo un po' si è capito che ha trovato il modo di spezzare l'atomo e di liberare questa colossale quantità di energia. E l'umanità si è trovata questo regalo avvelenato.
1: Questa gatta da pelare,
0: questa terribile gatta da pelare. E se l'è trovata nella peggiore situazione possibile, perché forse se fosse successo in un momento di pace, gli uomini, come hanno fatto in altre cose, noi biologi per esempio, sono messi d'accordo, hanno detto ok, stiamo attenti perché certo, prima di clonare un essere umano, no, cioè non lo facciamo. Certo. Chimica è sotto controllo nel mondo, invece purtroppo l'energia atomica è nata nel momento della grande guerra in cui tutti erano contro tutti e quindi è stata...
2: Dove tutti avevano paura di tutti.
0: Esatto, e l'errore, il mio libro è il racconto di una successione di errori.
2: Sì.
0: Quello forse più grosso, primo, è stato proprio il fatto di fare la bomba atomica in quel momento, perché gli americani hanno fatto questo sforzo colossale per fare la bomba atomica con due motivazioni molto nette, chiare, ufficiali, sì. Anzi sono stati scienziati a convincere il governo.
2: Infatti.
0: A farlo.
2: Sono andati più volte, no, a parlare
0: più
2: col
0: volte
2: governo.
0: Hanno scritto, eccetera, eccetera. C'è una famosissima lettera firmata anche da Einstein, rivolta a Roosevelt, che dice due cose. Primo, i tedeschi stanno facendo la bomba atomica, ok?
2: Certo,
1: e
2: perché
1: quindi,
2: c'era Hitler.
1: Certo.
0: E secondo, si può farla prima della fine di questa guerra, quindi la bomba atomica non è una cosa che ci pensa poi, riguarda questa guerra, ok? Tutte e due le cose erano sbagliate e tutte e due erano motivate da una paura di cosa stesse succedendo in Germania che era completamente immotivata, perché diciamo, gli investimenti tedeschi per la ricerca nucleare sono un millesimo di quelli americani. Cioè,
1: pensa te.
0: E gli scienziati tedeschi avevano concluso, lì c'è stato un sacco di polemica, però i fatti sono che gli scienziati tedeschi hanno detto ai politici: sì, cioè, si può fare una bomba, ma non si riesce a farla prima della fine della guerra in Europa.
2: Certo.
0: E avevano ragione.
2: Certo.
0: E quindi la decisione, diciamo, bene o male, il governo nazista, spinto dagli scienziati, è stata quella prima cercare di vincere la guerra e di non perdere, e poi dopo eventualmente pensare
2: certo
0: alla bomba.
1: Allora, la cosa fondamentale secondo me è che hai detto una cosa, professore, cioè che tutti avevano paura di tutti, che è quello che sta succedendo adesso.
0: Bravissimo, esatto.
2: Sì.
1: Mi fa un po' paura questo, perché dell'energia atomica si parla solo per quanto riguarda la bomba, in realtà è un'energia che serve a tanto, poi ne parleremo.
2: Sì.
1: Non è stata fatta solo per distruggere, ma anche per costruire nell'umanità. Ma prima sentiamoci una bella canzone che forse in
2: sì
1: qualche modo ci
2: riappacifica.
1: Ecco, sentiamo.
2: Sentiremo
1: vai.
2: John Lennon con Imagine.
0: Oh.

0: dicendo che c'è la possibilità che quando premiamo quel pulsante distruggiamo tutto il mondo?
1: La probabilità è quasi zero.
0: Quasi zero?
1: Che pretende dalla sola teoria?
0: Zero sarebbe meglio.
2: Allora, zero sarebbe meglio, questo è un pezzettino da Oppenheimer di Nolan.
3: Sì, film da vedere.
2: Film da vedere, assolutamente. E prima parlavamo con il professor Carlo Rovelli, che è ospite qui a presentare il suo libro La cattiva coscienza dei fisici, e devo dire che il libro, una cosa che mi ha terrorizzato sono tutte queste parentesi che ci sono nel libro, come oggi, tra parentesi, come oggi, dove dicevi tu, Fabio, no? Dove le cose tornano, dove quello, l'assetto che stiamo vivendo adesso, di quello che ha paura di quell'altro, lo Stato che ha...
3: Esatto, è un po' quello che ha costruito la Seconda Guerra Mondiale.
2: Esatto.
3: In più, c'è da dire una cosa, io non so quanto è vero, ma sembra che a Trump sia stata tolta la famosa valigetta col pulsante rosso perché hanno paura che possa fare delle cose che non
2: ma
3: hanno...
2: Ma speriamo, posso dire che gli
3: abbiano speriamo
2: tolto.
3: Di no, certo, assolutamente, ma... però insomma... dicevo prima al professore, ci sono un sacco di cose che l'energia atomica ha fatto. Giusto per tranquillizzarci un po', professore, due o tre cose importantissime che abbiamo scoperto grazie all'energia atomica.
4: Ma, diciamo, c'è tutto un dibattito adesso sull'uso dell'energia atomica per generare energia, che mi sembra un dibattito molto giusto, molto ragionevole. Si parla dei rischi, si parla dei vantaggi, bisogna misurarli. Non voglio entrare in quel dibattito perché no. È complesso a tanti lati, ma non è che in sé la conoscenza sia male. Ogni volta,
3: esatto,
4: che facciamo qualcosa acquisiamo,
3: dire.
4: C'è un verso di una canzone che amo molto, citato nel libro, la conoscenza è può essere una nemica mortale se nessuno pone le regole. Il punto è che dobbiamo,
2: certo,
4: ogni conoscenza deve essere controllata. Se l'umanità fosse stata capace, anzi se l'umanità sarà capace di autogovernarsi, come facciamo all'interno dei nostri paesi,
2: certo,
4: e di mettere l'energia atomica sotto un controllo, così come abbiamo fatto per le armi biologiche, le armi chimiche, è un grande regalo all'umanità. Ci si può fare tante cose meravigliose. Non siamo in quella situazione,
2: no.
4: Siamo in una situazione,
2: no,
4: in cui invece ognuno, invece di pensare a come evitare la guerra, pensa a come vincere la guerra, e questo è il problema.
2: E certo, perché questo è proprio il punto di vista che ha sbagliato. Io mi sono anche, non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza, non sapevo che noi in Italia, che insomma per statuto
3: abbiamo fatto
2: il referendum
3: per non avere le centrali atomiche,
2: abbiamo in realtà nelle basi NATO
4: un centinaio di bombe atomiche
3: americane
4: che non sono controllate dall'Italia, che sono non un po' più pericolose delle centrali atomiche, infinitamente più,
2: certo,
4: pericolose, perché
2: a quello servono,
4: ma soprattutto, diciamo, se c'è un conflitto e la possibilità di un conflitto non è mai stata così alta come oggi, non lo dico io, lo dicono gli esperti,
3: certo,
4: che misurano,
3: certo,
4: queste cose qui, le bombe atomiche in Italia sono vicino a Brescia, vicino a Pordenone, non servono per proteggerci. Servono perché così i nemici sparano le bombe atomiche prima su noi, servono per proteggere gli americani. Quindi ci sono non per il nostro vantaggio, senza una discussione popolare,
2: certo,
4: non c'è mai stato un voto.
2: È come
4: al Parlamento
2: se fosse illegale, perché noi abbiamo votato.
4: Non solo, è illegale.
2: Ecco.
4: È illegale di fatto, nonostante che qualcuno arzigogoli, perché l'Italia aderisce al trattato di non proliferazione nucleare come stato non nucleare, okay?
2: Certo.
4: Questa adesione è stata ratificata dal Parlamento, quindi l'Italia è in una situazione illegale rispetto al diritto internazionale e rispetto al proprio stesso diritto, tant'è vero che, diciamo, nessuno mette in dubbio che ci siano queste bombe atomiche, si sa quanti sono, dove sono, a Ghedi, a Aviano, eccetera, ma il governo ufficialmente non lo nega, ma non lo afferma,
2: sì,
4: come fanno
2: un limbo,
4: perché ovviamente è consapevole che se lo dicesse dovrebbe,
2: certo,
4: accettare situazione illegale.
3: Però scusi professore,
4: e perché
3: io dico
4: nessun
3: una cosa.
4: Partito politico fa un'interrogazione e chiede al governo ci sono o non ci sono queste bombe? Dite,
2: cioè, adesso lo faremo noi qui miracolati.
3: Io una volta ho fatto una domanda a un politico, non dico nemmeno chi, tanto sono tutti uguali da questo punto di vista, tutti lo sanno e nessuno ha fatto niente. È vero che noi non abbiamo le bombe atomiche a parte queste, ma in Francia ci sono le centrali nucleari, quindi i confini, cioè le eventuali radiazioni non è che si fermano anche ai confini, quindi siamo comunque circondati da bombe atomiche, da centrali atomiche
2: nucleari.
3: Sì, le centrali nucleari. Bisogna trovare una soluzione, secondo me, più ampia, più diciamo europea a questo punto, almeno.
4: No, non europea, mondiale.
3: Non è
4: fare l'Europa, rendere l'Europa sicura e forte. Il problema è rendere il mondo un posto civile. Come sono civili ciascuno degli stati del mondo, alla fine, diciamo. Però imparare nel mondo a non litigare, non pensare dobbiamo essere più forti noi, dobbiamo avere più bombe noi, così vinciamo. Perché questo, voi dicevate nel libro, c'è cioè come ora, no? Questo sì. È stata, quando ci si arma molto, quando si dice io divento più forte, ho le alleanze, così evito la guerra, sì. Si finisce sempre nella guerra.
2: Allora, teniamo ancora qua il professor Rovelli.
3: Un'altra canzone, vi prego.

0: Allora, ci siamo un po' ripresi, Fabio, ma soprattutto, come ne parlavamo prima, ci è piaciuto molto la parte del libro in cui si parla degli indisciplinati che hanno fatto un po' la storia, cioè che non hanno premuto quel bottone, che non hanno detto di sì. Quello forse più eclatante, l'esempio di Cuba, no?
1: Ecco,
0: dove sembra che la ragione umana, il bene comune, il non poter credere che ci sia qualcuno che ti voglia annientare
1: abbia avuto la meglio,
0: cioè che questo orologio, mi fa impressione questo orologio della mezzanotte, no?
2: Dove, dell'apocalisse,
0: dove manca tanto così e succede, siamo stati molto vicini ultimamente purtroppo. Dov'è questo orologio, tra l'altro?
2: È un'organizzazione di scienziati,
0: sì.
2: È un orologio metaforico,
0: cioè,
2: è un'immagine
0: però
2: retorica. È un'organizzazione di scienziati che valuta il rischio atomico da decenni, e nel 2005 ha valutato che il rischio di una catastrofe nucleare non è mai stato così alto neanche al momento della guerra fredda che si è Cuba. Nel 2006 ha valutato che era ancora più alto che nel 2000.
0: E oggi è più alto del
2: 2025 non è mai stato così alto, nel 2026 è stato ancora più alto.
0: Però, come dicevamo prima, fortunatamente, insomma, io credo molto nel genere umano e nella forza di essere tutti insieme.
1: Ma c'è, anche il libro, sì. Nonostante i presagi, eccetera, c'è speranza, c'è fiducia in questo libro.
0: Nel genere umano e di persone che riescono anche
2: a... C'è fiducia, c'è speranza. Il libro infatti non è un che triste, che disastro,
0: moriremo
2: tutti.
0: No, c'è consapevolezza e poi è una scelta.
2: Attenzione, cioè, tutte le fronti pure, come si diceva una volta, indipendentemente da cosa uno pensa politicamente nel mondo intero, e io credo sia la maggioranza, diciamo che non è questo il mondo che vogliamo. Vogliamo un mondo dove gli stati non pensino a sopraffarsi se uno più potente dell'altro. Abbiamo abolito la schiavitù, abbiamo abolito i sacrifici umani, abbiamo dato il voto alle donne, abbiamo costruito degli stati in cui non si fa più la guerra uno con l'altro. Possibile che non riusciamo nel mondo intero, quando non c'è dubbio che la maggioranza dei cittadini del mondo lo vuole, fare la stessa cosa, metterci d'accordo e costruire delle strutture di governance globale che impediscano queste stupidità totale,
0: ma
2: che
0: anche
2: la guerra,
0: perché non
2: è la guerra che va abolita.
0: Ma certo, anche perché poi voglio dire, stati che hanno la bomba atomica, quelli che la vorrebbero, poi i più piccoli si
1: morirebbero anche loro.
0: Si vede nel libro che appunto quelli, gli stati minori, no, come la Corea, in realtà
2: no, non sono quelli i problemi sono gli stati potenti,
0: quelli sono
2: i problemi.
0: Perché quella è la loro garanzia.
2: Quindi
0: che non
2: l'ottimismo viene sia da chi sogna e chi si adopera per pensare in termini dell'umanità
0: ciascuno
2: intera.
0: Può fare il proprio, giusto?
2: Secondo me ciascuno può fare il proprio. Il libro è proprio, come dire, no, noi fisici non pensiamo solo a fare i conti, i politici non pensino solo a farsi rieleggere, i giornalisti non pensino solo a vendere più giornali.
1: Copie, giusto,
2: cioè,
1: giusto.
2: Pensiamo al bene dell'umanità. E viene anche, come dicevi tu Laura, da delle persone singole che nei momenti chiave ci hanno salvato. Questo esempio di Cuba a cui facevi riferimento è straordinario, perché quello è un sottomarino nucleare sovietico che non in contatto con Mosca aveva concluso, è stato preso bombardato da una nave americana a bombe della nave americana, aveva concluso che era iniziata la guerra e doveva sganciare la prima bomba atomica.
0: Certo.
2: Il capitano ha detto ok, il secondo ha detto ok, ma le regole dicevano che tre dovevano dire ok.
1: Meno male.
2: Il terzo, contrariamente a quello che avrebbe dovuto fare secondo le istruzioni,
1: non ha dato l'ordine,
2: non ha dato, si sono litigati e ha salvato il mondo, come hanno detto poi.
0: Ha salvato il mondo, sì. è stato riconosciuto
2: dai russi, dagli americani, da tutti, ha avuto enormi.
1: Bene.
2: Quindi qualcuno ha avuto il coraggio di dire
0: e
2: no,
0: noi
2: siamo
0: qua coraggiosi, noi miracolati.
1: Dobbiamo scoprire queste bombe atomiche che ci sono negli aerei americani in Italia, quella è una cosa scandalosa che va risolta prima o poi. Comunque leggetevi questo libro, perché in questo momento è fondamentale sapere, perlomeno sapere, la cattiva coscienza dei fisici, ci sono atomiche sufficienti a bruciare viva l'umanità e stiamo litigando per solferino, scritto come sempre dal grande nostro amico fisico, teorico, saggista, divulgatore Carlo Rovelli. Grazie professore.
0: Carlo.
2: Grazie Fabio, grazie Laura. Grazie
0: a presto, a presto in tempi di pace.
1: Ecco.
3: Hai detto in giro che sono uno scienziato spaziale?
4: Beh sì.
3: Missy, io sono un fisico teorico.
4: E che differenza c'è?
5: Miracolati di Radio Capital.
6: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
5: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. You know you better. Watch out.
7: Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
1: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del Noiva. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaworld.it. Mediaworld.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bello,
1: certo.
2: Mi piace sto finale.
0: Tutum.
2: Bello, bravi, toc toc, such a shame alle 11.39.
1: Toc, toc. Anche un
2: mi
1: po'
2: ha
1: toc,
2: subito
1: toc.
2: Ricordato il ciao, il motorino che avevo io.
1: Ah, vedi.
2: La cantavo
1: allora,
2: Scorcia Gaula.
1: Ancora grazie al professor Rovelli, Fabio,
2: sì,
1: che ha scatenato anche i nostri...
2: Certo.
1: I nostri ascoltatori, certo, ma
2: è
1: giustamente così. Volevo anche ricordare una cosa.
2: Attenzione, la Laura sta per ricordare una cosa.
1: No, volevo ricordare che intanto sempre quando arrivano queste persone è un regalo per tutti, no?
2: Sì,
1: per noi,
2: beh,
1: perché
2: certo.
1: Si imparano delle cose.
2: È la persona più vicina al Nobel che io conosca.
1: Bravo. Facciamo
2: non diciamo niente.
1: Volevo ricordare anche che il professore che è abitato in America, in Francia e in Spagna parla tipo 4-5 lingue correttamente, ogni tanto magari mischia, capito?
2: Sì, va bene,
1: ecco.
2: Ma può trovare i difetti, li trova ovunque. Ah, oh, buongiorno.
1: Allora,
2: a
1: e soprattutto
2: di difetti, ciao.
1: No, no, soprattutto di Rovelli, perché ha chiesto a Lerch.
2: Non ci
1: ah,
2: credo.
1: Sì, sì, sì.
2: Non
1: ha
2: ci
1: chiesto
2: credo.
1: A Lerch se può accompagnare, perché è a Madrid adesso
2: non
1: il professore,
2: credo.
1: Se può passare alcuni giorni della settimana, non tutti, perché poi è qui con noi, perché ha uno studio che vorrebbe fare insieme a Lerch. E su
2: no,
1: questo,
2: e con questo allora altro che
1: lanciamo
2: atomica.
1: Una sigla, sigla
2: vai,
1: cinema.
3: Preoccupiamoci più della nostra salute
2: sì,
3: e
2: sì,
3: andiamo
2: sì.
3: Al cinema.
1: Allora
2: andiamo
1: Fabio,
2: al cinema,
1: sabato
2: sì, sì.
1: Sera, chi non vuole uscire si mette lì. Vediamo che film mettiamo, che non mettiamo.
2: La fai
1: allora,
2: facile te.
1: È ufficiale, è ufficiale. È una sindrome che può colpire soprattutto il sabato
2: a
1: sera.
2: A me tutti i giorni mi succede.
1: La maggior parte delle persone passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo.
2: È vero, perché abbiamo un sacco di possibilità tra tutte le piattaforme.
1: Troppe.
2: Guardo questo, leggi la trama, no. Leggi, no. Poi
1: a
2: se
1: me
2: sei
1: non
2: in
1: sai,
2: due...
1: A me mi scrivono, tanti miei amici mi scrivono, scusa Laura, questo film com'è? Ti consiglio? Io passo sempre mezz'ora al giorno a fare una specie di breve recensioni
2: per consigliare
1: sì.
2: È vero che così passa più tempo a guardare quale potremmo vedere piuttosto che
1: è proprio
2: che
1: ha un nome, la fatica decisionale Fabio.
2: Ah, choice overload, il sovraccarico di scelte, cioè sono troppi film.
1: E non solo, dopo una giornata piena prendere anche una piccola decisione come scegliere
2: sì,
1: un film
2: è vero,
1: può
2: è
1: diventare
2: verissimo.
1: Difficile
2: può essere anche motivo di litigio se sei con qualcuno. Io, l'unica cosa che abbiamo trovato d'accordo da vedere tutti e due insieme
1: sì.
2: È Peaky Blinders che stiamo finendo di vedere e io sono sconvolto Laura, piccola
1: sì.
2: Parentesi, da come ti spiega come il fascismo e poi
1: sì.
2: Il nazismo è arrivato in Europa.
1: Ma
2: cioè
1: certo.
2: Dalla Gran Bretagna
1: certo.
2: È incredibile come ancora oggi fanno le stesse cose, prima chiamavano Great Britain First, adesso Trump dice USA First
1: no.
2: Ed è la stessa identica cosa, ne parlavamo col professore per quanto riguarda
1: certo.
2: La bomba atomica, ma anche per l'arrivo del fascismo e poi il nazismo in Italia. Te lo spiega proprio semplice.
1: Tra l'altro ricordiamo tutto torna perché Cillian Murphy che è protagonista sia di Oppenheimer che di Peaky Blinders quindi insomma vedi tutto è collegato ai miracolati.
2: Mamma mia,
1: invece Fabio senti un po' questa sigla,
2: sentiamo
1: che bello, lasciamola un pochino sotto. Allora, Bugs Bunny e The Symphony, per la prima volta arriva all'Auditorium di Milano, i classici Looney Tunes, vi ricordate, no?
2: Sì,
1: come sentite
2: certo.
1: La musica capite di cosa stiamo parlando, quindi fanno vedere le immagini di questi cartoni animati, mentre l'Orchestra Sinfonica di Milano esegue dal vivo le iconiche colonne sonore originali.
2: Guardate che è una cosa bellissima, io l'ho visto
1: speciale.
2: A Roma per Fantasia, il film di Walt Disney, con l'orchestra dal vivo. Sono delle cose pazzesche, ti sembra di essere dentro il film. Quando c'è a Milano?
1: Allora,
2: cosa?
1: Oggi alle 3:30 e domani alle 3:30 sono 16 celebri cortometraggi con Bugs Bunny, Daffy Duck, Silvestro,
2: Silvestro e Titti, mamma mia.
1: Per l'85esimo anniversario di Bugs. Quindi insomma chi può vada perché veramente è un concerto, in più ci sono queste cose.
2: La cosa bella è che tu vedi il maestro che dirige prima
1: e che
2: di
1: guarda
2: iniziare,
1: lo schermo
2: si mette un auricolare
1: sì.
2: Dove ha un battito preciso per andare
1: sì,
2: a
1: sì,
2: tempo
1: sì.
2: Con le immagini a cartone animato, è molto bello, andatelo a vedere. Adesso cara Laura ti faccio ascoltare una canzone.
1: Ah, sentiamo
2: Caro Emerald, che l'ho scritto Caro Emerald.
1: Cosa dice poi?
2: Mi canti,
1: finisce lì.
2: È
1: scrivi
2: night
1: in corsivo
2: like
1: caro Emerald e rimane lì.
2: Su! Anche le

0: cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me, di una bellezza questa canzone.
1: La vogliamo dedicare a Marco Biondi, che è oggi è il suo compleanno.
0: Auguri Marco.
1: Marco, auguri assolutamente.
0: Canzone
1: Fabio
0: del 1997, che nella mia personale classifica delle canzoni
1: è una
0: più
1: delle
0: belle,
1: tue preferite.
0: È al secondo posto tra le canzoni più belle di Sanremo, assolutamente. La trovo proprio bella.
1: Adesso c'è poco tempo, ma devi dire il primo posto.
0: Al primo posto è semplice, Tosca, Ho amato tutto.
1: Ah,
0: che è proprio
1: che
0: per me la canzone più bella di Sanremo.
1: Tra l'altro è uscita con un album nuovo e con una canzone di Pacifico stupenda.
0: Ma sono tutte
1: allora,
0: belle, sono tutte
1: Fabio?
0: Belle. Allora, noi abbiamo avuto un'idea da anni ormai.
1: Sì.
0: E la Laura. Lavoriamo affinché le DJ siano non solo ventenni, ma anche più grandi. Abbiamo fatto sentire di DJ un po' anziane che cantano, ma in Germania ci copiano.
1: Allora, perché, Fabio, momento Beni Benassi, prego,
0: sigla,
1: dalla regia.
0: Sigla.
1: Là su questa musica, Fabio.
0: Dovete sapere che in Germania, al Festival di Colonia, si esibiscono DJ donne di oltre 60 anni. È un'iniziativa nata nel 2015.
1: Come si chiamano? Hanno un nome anche.
0: Certo, sono le Forever Fresh, sempre fresche. È un collettivo femminile di DJ, diciamo anziane, ma grandi. Ma però erano giovani all'epoca d'oro della musica dance, e quindi loro ripropongono la musica che ballavano quando erano giovani loro.
1: Forza a ballare! E adesso io velocemente ne ho anch'io una. Attenzione!
0: Sì.
1: A 84 anni, a 82 anni fa i ravioli di giorno e la sera diventa una famosa DJ nel club di Tokyo.
0: No, meraviglioso.
1: 82 anni.
0: Come si chiama sta ragazzina?
1: Sumiko Iwamuro, anche conosciuta nella scena underground con DJ Sumirock. Signore giapponese, io l'adoro. Al ristorante di famiglia. 82 anni, ha deciso di iscriversi a una scuola per DJ per un anno e ora è una vera star.
0: La mattina fa i ravioli, quelli famosi giapponesi. Ghiozza e poi la sera va a ballare, brava. Io andrei a sentirla,
1: anch'io.
0: A Tokyo andrei.
1: Ma Fabio, adesso dobbiamo smettere in tutta fretta il momento DJ Beni Benassi, che ringraziamo e salutiamo.
0: Grazie.
1: Che vedremo presto.
0: Auguri a Marco Biondi.
1: E mettiamo questo favoloso Stevie Wonder.
0: Oddio, quando c'è Stevie si apre proprio il cielo.
1: Il cuore anche.
0: Stevie
1: anche
0: Wonder,
1: il cuore.
0: Sergio Uca, Miracolati, sono le 11:54. Potrebbe anche essere l'ultima canzone di
1: cosa
0: oggi.
1: Cosa dice adesso?
0: Non

0: avanti qui, il tempo
1: Fabio
0: passa.
1: Siamo
0: salutiamo
1: venuti.
0: Fabio che porta sempre i biscottini.
1: Mi ha fatto vedere le foto che ha fatto a Tosca e devo dire sono molto belle. Tutti impazziti per la prima canzone, ho amato tutto. Quella che ho detto è per me la prima nella classifica.
0: Allora
1: Laura, te lo devo dire, è finito il tempo. Mi dispiace.
0: Ciao Fabio, che di altro.
2: I biscotti la prossima settimana, giusto?
0: Arrivi, bravo.
1: Prima abbiamo la
2: prossima, porto, vado là.
1: A Milano, porti là. Allora, adesso c'è prima la nostra Betty.
0: La Betty senatore, Fabio. Poi c'è Fabio.
1: Tu via vai. Noi torniamo domattina alle 10 con i Miracolati.
0: Sì.
1: Sempre io da Roma, tu da Milano, io
0: forse.
1: Saluto anche Marco. E tutti,
0: grazie Marco
1: e tutto lo staff qui, trucco, parrucco, tutti
0: a
1: veramente.
0: Posto così,
1: I love you, ciao.
0: In alti cuori.
3: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento, c'è odore di barricate.
4: I Miracolati.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti.

0: Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Le notizie alle 12, buongiorno da Simone Di Gregorio. È morto Alex Zanardi a ottobre, avrebbe compiuto 60 anni. Silvia Mobili.
7: La sua vita è stata una sfida continua. Bolognese, classe 1966, cresce con la passione per la velocità. Inizia prestissimo grazie al primo kart regalato dal padre. Dopo la gavetta nelle formule minori, arriva in Formula 1 nel 91. I risultati non sono straordinari, ma la sua determinazione lo porta negli Stati Uniti, dove trova il successo nella Formula Kart. La sua vita cambia radicalmente il 15 settembre 2001, quando durante una gara in Germania è vittima di un terribile incidente. Perde entrambe le gambe e rischia di morire. Affronta una lunga riabilitazione ma non si arrende. Scopre il paraciclismo. Conquista 4 medaglie d'oro tra le Paralimpiadi di Londra e Rio. Ma il destino lo mette di nuovo alla prova nel 2020, quando un incidente in handbike in Toscana lo lascia in condizioni gravissime.
6: Tensione alta tra Iran e Stati Uniti. Teheran parla apertamente della possibilità di una nuova guerra, dichiarandosi pronta a reagire a qualsiasi attacco. Trump rivendica la linea dura. Sostiene che gli Stati Uniti stanno vincendo, definisce tradimento chi dice il contrario, mentre i democratici lo accusano di aver avviato un conflitto illegale senza l'autorizzazione del Congresso. Arrivano poi alcune dichiarazioni provocatorie di Trump su Cuba, ipotizza un possibile controllo dell'isola, finito il conflitto con l'Iran. La cronaca, una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di aver narcotizzato poi evirato il marito, un 41enne, ora ricoverato in condizioni serie, è successo in provincia di Salerno, i due sono originari del Bangladesh. Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, che ha devastato 710 ettari tra Lucca e Pisa, è stato bonificato circa il 40%, la situazione però non è ancora risolta, anche a causa del vento sul versante lucchese c'è stata una piccola ripresa del fuoco. Il concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni ha registrato buoni ascolti su Rai 3, 1.700.000 spettatori, 12,8% di share in prima serata, nel pomeriggio ascolto al 9,5%. Tra i momenti più rilevanti l'esibizione della cantante Big Mama, che ha presentato un brano inedito dedicato al diritto di amare liberamente, già indicato come possibile simbolo del prossimo Pride. Appuntamento alle 13 con Capital News.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
14: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700

0: multivendita.
1: Allora corro subito.
0: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: American Pie, Don McLean, una delle canzoni più iconiche della storia che hanno raccontato la cultura e la società americana negli anni 50-60, tutto questo grazie a Don McLean, proprio con American Pie. Buongiorno a tutti!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Devo dire che sento aria di vacanza, di festa, d'odore di mare. Dice Betty, stai a Milano, che senti? Semmai navigli, e non è che siano tutto questo profumo. Volendo l'idroscalo, ma anche lì non è che c'è il mare, ma in realtà io il mare l'ho visto a Napoli e mi è rimasto nel cuore. Avete presente quando arriva un momento dell'anno in cui senti il bisogno dell'aria aperta, del cielo sereno, del sole che ti spacca la testa? Nel senso, vabbè, quella me l'ho già spaccata da tempo, però insomma che ti toglie un po' tutti i pensieri, questa camminata meravigliosa fatta sul lungomare di Napoli. Io ti ringrazio dal profondo del mio cuore per questa 48 ore poi che ho passato grazie al Comic-Con, ma ne parleremo fra poco del Comic-Con. Nel frattempo ecco, non so quanti di voi si sono ritrovati nella mia situazione di avere bisogno proprio di stare fuori all'aria aperta, perché abbiamo passato troppe ore chiusi davanti a un computer, in una

0: in un posto dove comunque non c'era l'accesso. Fortunati quelli che magari vivono in un posto dove escono, siccome guarda il mare l'ho visto sempre. Sei fortunato perché è tutta un'altra aria, non c'è poco, c'è poco da dire. Allora saluto il cast di Cose che Capital, che va in onda ogni weekend, come dice la nostra voce di Alessandro Rigotti, sempre a cavallo dell'ora di pranzo. Allora c'è la nostra Agnese, buongiorno Agnese.
1: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno. Tutto bene? Come hai passato il tuo primo maggio?
1: Allora, il primo maggio niente di troppo particolare, sono
0: dormito.
1: Stata un po' al parco, mi sono riposata
0: parco.
1: Però un po' al parco, sì, si stava benissimo ieri, quindi ho fatto un picnic al parco.
0: Oh, che bello, che sì. È una cosa tipica delle zone dove non c'è il mare vicino.
1: Se fossi stata al mare, magari, guarda.
0: Esatto, è come Parigi, no? Appena c'è un raggio di sole, tutti al parco, via di nudi e via. E poi il nostro Paolino in regia, invece lui niente mare, ma neanche niente lago, credo. No, in realtà vabbè, non lo sappiamo, poi dopo magari me lo spieghi e ve lo traduco perché non riesco a leggere il labiale. E poi ci sono io, che sarei Betty Senatore, colei che è andata appunto al Comic Con. E fra poco, a proposito di Comic Con, di tutte le cose meravigliose che ci sono, fra l'altro alcune ho anche avuto modo di raccontarle insieme ai protagonisti, quindi Caparezza, che ha raccontato la nascita del suo album, ma soprattutto del suo primo fumetto, ragazzi, un fumetto bellissimo, si chiama Orbit Orbit, come del resto il suo album. E sentiremo fra poco anche il direttore artistico del Comic Con da ormai diversi anni, che è Matteo Stefanelli. Il nostro WhatsApp è 342 342 21 90.

Inside Blonde, In Excess su Radio Capital. Ricordo ancora quando un giornalista della RAI disse Inks. Vabbè, può capitare, se uno non mastica, come dire, l'argomento musica, può capitare di fare certi errori. Un po' grave, direi, soprattutto visto il successo, perché questa cosa è successa diversi anni fa, quando gli In Excess erano nel pieno, no, del loro successo. Ma insomma, poi sono un gruppo che è sempre rimasto nell'immaginario e nella storia poi della musica. Vabbè, comunque, mezzogiorno e 14 su Radio Capital, in Cose che Capital, abbiamo parlato di Comic-Con e soprattutto di Caparezza, di questo fumetto bellissimo che lui ha creato in un momento un po' particolare della sua vita, in cui aveva perso, come dire, la creatività. E infatti poi nel fumetto si parla proprio delle idee, le idee che sono sparite, e di questo personaggio Darktar, che è un personaggio che brucia tutto quello che gli sta intorno, è proprio un buco nero, che se ci pensate può capitare nella vita di chiunque, indipendentemente dal fatto che compia un mestiere, faccia un mestiere artistico. Però quando arriva è veramente pericoloso, e lui si è rifugiato in una cosa che faceva da bambino, cioè leggere tantissimi fumetti, perché poi spesso è quello che si fa da bambini che ci aiuta. Cioè da bambini noi scopriamo quali sono le nostre passioni, e i nostri genitori ci dovrebbero anche aiutare a indirizzare verso quelle passioni. E insomma, da lì lui ha deciso di contattare un sacco di esperti di fumetti, e poi è nato questo fumetto. E fra l'altro c'è stato un momento molto emozionante proprio al Comic Con, perché gli è stato consegnato fisicamente il disco di platino per aver venduto copie, proprio vinili. E infatti questa è una cosa che invita a riflettere, cioè di solito gli artisti vendono, ma non si vedono le copie che vendono, no? Rimangono un po' nell'etere, uno le acquista sulle varie piattaforme, sperando poi che le piattaforme non abbiano problemi, se no si perde tutto. E invece in questo caso lui ha deciso di fare questo cofanetto, questo box, dove c'era anche il fumetto e ovviamente c'era anche un vinile che la gente ha acquistato, e ne ha acquistato talmente tanto che da dicembre praticamente non si trovavano più. Invece poi sono stati ristampati, però nel frattempo c'è stato il momento sorpresa che neanche lui si aspettava, e quindi a quel punto c'è stata la consegna di questo bellissimo disco di platino, e fra l'altro Caparezza è sceso proprio in mezzo al pubblico. Poi c'è stato il meraviglioso Francesco Fanucchi, anche lui è stato il protagonista di un panel fantastico. Dice: che cos'è il panel? È una chiacchierata, è un'intervista. No, lo spiego, perché sono termini alle volte tecnici, però è semplicemente una chiacchierata. Quindi saluto entrambi, perché sono stati veramente dei grandi.

0: Ivano Fossati è la musica che gira intorno su Radio Capital a mezzogiorno e 20, e quindi ne abbiamo parlato e adesso siamo con il direttore artistico del Comicon, Matteo Stefanelli. Ciao Matteo, come stai innanzitutto?
1: Ciao, buongiorno Betty. Dai, bene, siamo al terzo giorno su quattro, inizio a vedere la fine di questa bella festa.
0: No, più che altro io sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla corsa appena aprono i cancelli che fanno tutti i partecipanti, insomma i vari visitatori, cosplayer, verso il proprio stand preferito. Ma c'è veramente una roba che se ti trovi nel mezzo vieni travolto. C'è stata anche oggi. Quante sono le presenze più o meno, se siete riusciti a quantificarle?
1: Sì. Sì, sì, beh, siamo andati sold out, quindi siamo sopra i 180.000 visitatori in quattro giorni.
0: Mamma mia!
1: Sì. I primi cinque minuti sono i momenti in cui i visitatori corrono per prenotare quegli incontri, attività, meet and greet, panel, in cui serve prenotare i posti perché sono limitati, insomma.
0: Certo, sì, è vero, alcuni ne eravamo protagonisti anche noi, tipo quello con Caparezza che ho appena raccontato. Senti, a proposito di Caparezza, c'è anche la mostra che lo vede protagonista, perché ogni anno al Comic Con c'è sempre una mostra, no?
1: È veramente una delle due o tre mostre principali, quella dedicata a Orbitorb di Caparezza. Quest'anno abbiamo raggiunto il record di ben 25 mostre all'interno del festival, alcune naturalmente più ampie, altre più limitate, ma quella di Caparezza tenevamo tanto perché diciamo per certi versi il progetto di Orbitorb come fumetto è passato davvero da qua due anni fa, quando iniziò a raccontarmi cosa aveva in testa, come voleva realizzarlo, che atmosfere musicali e visive voleva evocare, e quindi insomma abbiamo pensato di festeggiare chiudendo il cerchio del disco e del fumetto, che sono stati entrambi cosa davvero penso unica al mondo, insomma.
0: Sì.
1: In cima alle rispettive classifiche di vendita, e in questa mostra ha esposto anche proprio i primi schizzi ai primi appunti con questo metodo veramente che non avevo mai visto prima, in cui ha preso un mazzo di carte bianche e su quelle carte ha iniziato a disegnare personaggi e a scrivere parole come se fossero titoli di canzone o titoli di capitoli della storia, e poi ha mescolato le carte e ne ha costruito un racconto. Veramente un metodo
0: bellissimo,
1: unico.
0: Sì, no, da prendere come esempio, perché è stato veramente molto molto interessante. Ci sono tanti ospiti, ho raccontato prima, che vengono veramente da tutto il mondo, dal Giappone, dalla Corea, ovviamente ospiti anche americani che riguardano serie TV, film, anime, non possiamo dimenticare ovviamente le anime. Ci sono tantissimi cosplayer. Ti chiedo come ultima domanda, qual è stato finora il tuo preferito?
1: Il mio, dici, cosplayer. Allora, devo rivelarti che quest'anno abbiamo visto la tendenza cosplayer di Tony Pitoni.
0: È vero.
1: Molto divertente.
0: È vero. Ne ho incrociati anch'io alcuni, e quindi va bene, rimane il vincitore fra i cosplayer di Comic Con 2026.
1: Sì,
0: Matteo, grazie di tutto, grazie soprattutto, buon lavoro e complimenti per questo grande successo. Grazie a Matteo Stefanelli.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Capital.

Republic Need Your Love, la loro nuova canzone, e poi saranno in concerto in Italia per ben 3 date, però a luglio c'è un po' da aspettare. Invece c'è da aspettare pochissimo per sentire Luca Tommasini, che ci svelerà, anzi ve lo sveleremo insieme, come mai si lega il suo nome a Il Diavolo Veste Prada 2.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Restare concentrati durante un meeting noioso, molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
6: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
9: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
10: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
8: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
10: Molto Sabauda, sì.
8: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefile fila del pianeta.
11: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: loro sono le Sister Sledge su Radio Capital. È uscito da pochissimi giorni Il Diavolo Veste Prada 2, tanto annunciato, tanto atteso, e c'era anche un po' di paura nel vedere che cosa sarebbe successo. I sequel fanno sempre paura. Vi assicuro che non vi deluderà, grazie ovviamente a Meryl Streep, che è sempre divina, e le hanno cucito addosso delle battute proprio nel suo stile. C'è Anne Hathaway, c'è Emily Blunt, ovviamente Stanley Tucci. Ma a un certo punto, in una meravigliosa Milano, perché c'è una versione di Milano che è veramente stupenda, fatta di note, Lady Gaga. E a questo punto vi spiego perché prima vi ho nominato Luca Tommasini, che è qui in diretta su Radio Capital. Luca, buongiorno!
1: Buongiorno Betty, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao. Come stai? Perché oggi so che ti sei preso stranamente un giorno di riposo, mi è sembrato di capire dal tuo messaggio.
1: Sì, a quanto pare non sono cose sul mio calendario.
0: Ah!
1: Succede? Ecco.
0: Ecco, non ti sentiamo molto bene, quindi guadagna una posizione migliore nella tua casa, so che è in mezzo a tantissima natura. Senti, allora, come mai Lady Gaga è collegata a Luca Tommasini? Un po' forse ci possiamo arrivare, però io voglio che tu racconti come è andato quel ciak.
1: Allora, beh, una storia un po' lunga. Diciamo che c'è stato un embargo fino adesso, fino a che il film non uscisse appunto nelle sale dei cinema di tutto il mondo, e quindi era impossibile parlarne. E questo è successo tanti mesi fa, ad ottobre, qualche settimana prima di girare la scena che poi adesso è nel film. C'è questa scena dove Lady Gaga canta e fa questa performance durante una sfilata di moda.
0: Esatto.
1: A Milano. A un certo punto a Milano, sì, all'Accademia di Brera, tra l'altro. E il regista David Frankel mi ha fatto cercare, anche altri coreografi, immagino, e non so esattamente chi, però a un certo punto eravamo tutti un po' in gara. E succede spesso, per mia fortuna, da tanti anni, che quando arriva un cast o un film di produzione americana, insomma, vengo chiamato per fare le coreografie. E a un certo punto, quindi, poi mi è stato chiesto: Lady Gaga è molto interessata, ha visto il tuo showreel, ha visto il tuo curriculum, sa che hai lavorato con Madonna, bla, bla, bla, con tutti gli altri, e quindi sei un po' avvantaggiato. Dico, vabbè, meno male, ancora funziona.
0: Pensa a te, gli esami non finiscono mai, neanche per il meraviglioso coreografo ballerino e anche regista Luca Tommasini. Quindi
1: non finiscono mai, ma è la cosa che ci tiene in vita, ci fa vivere con l'ansia.
0: Purtroppo quello sì.
1: Poi a un certo punto lei ha visionato tutto e ha fatto questa scelta. Tanto è vero che io mi sono risentito un attimo bambino, cioè sono tornato a quando sognavo di lavorare con i grandissimi, perché poi tanti sono passati, no, in questi decenni. Insomma, ho avuto tanta fortuna, ho avuto tanto lavoro e tutto quello che faccio ancora, insomma, con i grandi, e adesso sto girando il mondo con il tour di Laura Pausini. Ma adesso che arrivasse Lady Gaga tra capo e collo non me l'aspettavo proprio.
0: Beh, insomma, una Lady Gaga così non è che capita tutti i giorni. Eppure lei si è esibita, no. Lei che balla, cioè non è che non è una ballerina, perché tu fai ballare anche chi non è ballerino, ho visto, e per questo, insomma, ti vale un premio doppio. Però insomma lei aveva te che l'ha aiutata nel preparare questa piccola coreografia che lei fa durante il film.
1: Ma guarda, c'è un fatto stranissimo, che io mi sono innamorato ulteriormente di Lady Gaga, perché ne sono innamorato artisticamente come tutti e da fan, no?
0: Certo.
1: Perché scrive musica, canta in un modo eccezionale, e poi che cosa fa? Fa il mio lavoro benissimo, c'è una direttrice artistica incredibile che crea sempre qualcosa di visionario, di avant-garde, quindi è sempre alla ricerca della bellezza, ma la bellezza quella che ancora non si è mai vista. Quindi la piacevole sorpresa qual è stata? Quella di scoprire un'artista veramente molto preparata e molto organizzata, perché in realtà lei aveva soltanto 2 giorni per Milano e per questa scena, quindi non c'era tempo nemmeno di un confronto telefonico o Zoom, niente. Quindi io me la sono rischiata col regista, ho detto vabbè, mi gioco tutto, perché tanto qua ogni giorno. Quindi con David mi ha spiegato, mi ha detto: ma devi inventare tutto tu, perché noi abbiamo il brano poi nessuno poteva sentirlo, solo io nelle cuffie, nemmeno le modelle che erano in scena sentivano il brano,
0: no.
1: Nemmeno il pubblico che era pieno di comparse, tantissimi amici di Milano che erano tutti stilisti, cioè mai viste delle comparse così importanti. E quindi io per giorni, prima che arrivasse Lady Gaga, ho fatto il suo ruolo, quindi uscivo, ballavo, inventavo, ma loro non sentivano niente, mi inventavo.
0: Un pazzo sembravi, vabbè.
1: Sembravo un pazzo, Betty, ma la cosa bella è che io ho preso riferimento a qualcosa che poi lei amava, ma io non lo sapevo, che era il video di Too Funky di George Michael, cioè il video dove lui fa il ritmo, dove ci sono tutte le modelle storiche
0: sì.
1: che fanno quelle mosse iconiche, quelle che ci hanno fatto innamorare delle modelle negli anni 80 e 90. Quindi ho detto, voglio fare un richiamo a quello, perché poi gli abiti delle modelle erano tutti abiti storici, quindi è un momento veramente importante anche per la moda di Milano questo.
0: Sì, sì.
1: E quindi ho detto, Lady Gaga secondo me dovrebbe fare questo, insomma, riprendere anche questo tipo di atteggiamento. Quando è arrivata, che poi mi hanno detto, vai in camerino che ti vuole conoscere, io mi sono, tra virgolette, posso dire, cagato sotto.
0: Certo, è chiaro, chi non l'avrebbe fatto?
1: È quella strizza che ti viene quando c'hai 18 anni, quindi a 50 e passani diciamo che fa un po' effetto, però ho detto, vado, io pensavo di trovare la super diva, che poi l'ho trovata, perché in realtà stava davanti allo specchio con tutte le luci, con tutte le sue persone intorno, il suo manager, costumista, stilista e tutti. Lei mi guarda dallo specchio riflesso, fa Luca, dico it's me, si gira e mi fa ok, dedico, questa la voglio raccontare, dedico i miei occhi e la mia attenzione, il mio cuore e la mia testa a te, hai un minuto per raccontarmi cosa devo fare e chi devo essere su quel palcoscenico. Quindi io in un minuto, un po' tremolante, però sono andato dritto, perché poi quando devo stringere il sederino lo stringo e vado, e le ho raccontato tutto questo sogno, questo trip che mi ero fatto nella mia testa un po' da solo, che il regista aveva approvato e che era piaciuto. E lei mi fa fantastic, I love it.
0: I love it.
1: Ma la cosa, Betty, è che lei non avrebbe avuto mai il tempo di impararlo. Quindi io ho detto, ma come facciamo? Ho detto, lei mi fa, ok, tu vai sul palco, io vengo con te, tu fai me e io ti seguo due volte.
0: Ah.
1: Ok, quindi quanto tempo abbiamo? Così te la racconto bene.
0: E niente, abbiamo finito il tempo. Infatti direi una cosa, diciamo che poi tu gliel'hai praticamente suggerita in cuffia tutta la coreografia, fai così, fai così, fai così, però non sveliamo altro e diciamo agli ascoltatori di andarla a vedere al cinema nel Diavolo Veste Prada 2. C'è questo momento che, sappiate, è praticamente stato provato in pochissimo tempo e lì si vede la bravura sia di te che della protagonista, ovviamente Lady Gaga. Grazie Luca per essere stato con noi, veramente sempre un piacere. Luca Tommasini, un grande abbraccio, buon riposo.
1: Grazie, ciao a
0: te, ciao ciao.
2: Radio Capital.

Africa Celestino, canta Francesco De Gregori qui su Radio Capital a mezzogiorno e 49. Vi abbiamo svelato una delle scene del Diavolo Veste Prada 2, però chiaramente andate a vederlo, siete andati a vederlo in tanti, oltre 3 milioni di spettatori, pare che abbia avuto il maggior incasso rispetto per esempio a Barbie, il film che ci ha fatto da colonna sonora, non solo, anche per il suo colore, abbiamo visto rosa per circa un anno, prima e dopo ovviamente il successo della pellicola.

0: una giovanissima voce di Elton John, la riconoscete quant'era voce? Quella è un po' diversa rispetto a quella degli ultimi album. Don't Let the Sun Go Down on Me. E siccome oggi è il 2 maggio, vabbè che è presto, ma voi questa sera dove lo vedrete il tramonto? Ecco, perché è un momento molto bello di questo, fra l'altro, weekend un po' lungo. 342 342 2190 è il nostro WhatsApp.
1: Way back, back to time. Capital Party. And you can dance. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. In apertura la notizia della morte di Alex Zanardi, aveva 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione paralimpico dopo l'incidente del 2001 in cui perse entrambe le gambe nel paraciclismo, aveva conquistato 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 era rimasto gravemente ferito in un incidente in handbike nella zona di Siena, iniziando un lungo ricovero. Israele conferma l'arrivo dei due attivisti della Global Sumud Flotilla nel paese, il palestinese spagnolo Saif Aboukeshek e il brasiliano Thiago Avila. Sono stati arrestati dalle forze israeliane giovedì durante l'intercettazione delle barche in missione umanitaria a largo di Creta, in acque internazionali. Saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia, ha dichiarato il Ministero degli Esteri israeliano. Cuba risponde a Donald Trump, le sanzioni statunitensi sono illegali e offensive, dice il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez. Un ordine esecutivo di Trump prende di mira i funzionari del settore energetico, della difesa, finanziario, della sicurezza, dell'economia cubana, nonché chi, a dire di Donald Trump, si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani o atti di corruzione. Dopo l'annuncio dell'inasprimento delle sanzioni, Trump ha parlato di Cuba durante un forum in Florida. La prenderemo in consegna quasi immediatamente. Cuba ha dei problemi.
11: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Cuba's got problems. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
10: Ora risolviamo un altro problema. Mi piace finire un lavoro, dice Trump. Poi di ritorno dall'Iran avremo la nostra portaerei Lincoln, la più grande del mondo. La faremo fermare a circa 100 metri a largo delle coste cubane e ci diranno grazie mille, ci arrendiamo. Treni bloccati sulla linea adriatica per un guasto elettrico in Abruzzo, si registrano ritardi oltre 6 ore tra Pescara e Giulianova. Il guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione vicino alla stazione di Montesilvano. Sul posto presenti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale di Ferrovie. Appuntamento alle 14 con Capital News.
2: Da Troni.

0: 1,50€. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Thank you.

Altitude With or Without You, sicuramente una delle loro canzoni più amate, credo, poi ognuno ha la propria, però per quanto riguarda tutti i fan del mondo rimane una delle più amate, delle più cantate anche durante i loro concerti. Allora, ancora buona giornata da noi di Cose che Capital. Anzi, a proposito, fra poco parliamo di concerti e di quello del 1° maggio, visto che la serata e soprattutto l'ora precedente si è chiusa parlando di tramonto, ho detto beh, ma stasera il tramonto dove ve lo guardate, visto che sono giorni di festa, giorni un po' strani. Marina dice che a Catania, giusto, il tramonto non è un granché perché il sole va a dormire dietro il vulcano, a meno che non si vada a 2500 metri, e dice non è che si possa fare chiaramente tutti i giorni, quindi non si può vedere, però c'è un'alba strepitosa. Bene, insomma, ti rifai su quello. Sebastiano di Milano lo vedrà a Capo d'Orlando, scusa se è poco, perché è una vacanza lavoro per 2 settimane. Mi piace questa idea di vacanza lavoro. Poi c'è Fausto che dice che il tramonto, attenzione, non lo vede mai, lui è già a dormire perché è un pasticcere e quando si sveglia sente la mia voce. Lì per lì ho avuto un attimo, ho detto in che senso, cioè ti svegli a mezzogiorno solo del sabato? E invece no, perché lui si sveglia a 1 di notte quando va in onda su Radio Capital il mio podcast Che Film Guardo Stasera, quindi non lo potete solo ascoltare su tutte le piattaforme, ma a 1 di notte, se siete svegli, potete sentirlo anche su Radio Capital. Di che cosa parla? Consiglia un film da vedere ogni giorno su qualsiasi piattaforma, visto che ce ne sono tante e il tempo è poco. Prima di addormentarvi mentre lo scegliete, ascoltate il mio podcast e in 3 minuti io vi dico cosa guardare. Gianni ha detto che lo ha visto a Diamante.

dice, è una città poco pubblicizzata, come tutta la Calabria. È vero, se ne parla poco, però devo dire che quando se ne parla a livello di turismo ci sono sempre delle bellissime parole, ed è una località che si trova sul Tirreno. E poi foto di Massimo del tramonto di ieri a Gallipoli, che oggi spero si ripeta. Beh, se non ci sono nuvole, direi Massimo che puoi stare abbastanza tranquillo. Ho detto che avremmo parlato del concerto del 1° maggio e invece no. No. Vi lascio ancora un attimo sulle spine, dicendo però una cosa, questa la posso dire, che il concertone è stato battuto dal Diavolo Veste Prada, il primo che è stato trasmesso da Canale 5, perché il Diavolo Veste Prada ha fatto il 15% di share, il concertone il 12.8%.

Kiss Golden Early, America su Radio Capital alle 13.13. Giustamente il nostro abbraccio va anche a tutti quelli che hanno seguito anche in forma proprio volontaria, nel senso di organizzazione, il concertone di Taranto, il concertozzo si chiama, no, come si chiama in altro modo, comunque vabbè, il 1° maggio c'è anche il concerto di Taranto che non possiamo assolutamente dimenticare. Ovviamente però le telecamere vanno su quello di Roma, di Piazza San Giovanni. La serata è stata presentata da Arisa, Pierpaolo Spollon, attore, e poi Big Mama. Alcuni li hanno criticati, io li ho trovati molto spontanei, anche nel fatto di dire che guarda, non sono una presentatrice come ha fatto Arisa, però poi lei è così spontanea che anche se fa un errore riesce comunque a recuperarlo. Come dicevamo, gli ascolti sono andati bene, ma battuti dal Diavolo Veste Prada, vabbè, ma lì contro Mary Strip c'è poco da fare, e ci sono state diverse esibizioni. Allora, ho trovato bellissima Questione di Feeling, cantata da Riccardo Cocciante e Serena Brancale, che riesce comunque sempre a essere emozionante e coinvolgente anche quando canta canzoni che non sono particolarmente ritmate. Poi dopo ha cantato Comandante Che Guevara, Ho amato Fulminacci, ma il mio è un amore non corrisposto, ma comunque è un amore artistico, chiaro. Levante, che si è esibita come sempre con tutta la sua carica, aveva la t-shirt con scritto Mattarella con il font dei Metallica, che gira già da un po', è stata molto bella. Ilit Fiba, bravissima

anche loro. E poi c'è stata Delia, cantante che molti avranno conosciuto grazie a X Factor, che ha cantato una versione particolare di Bella Ciao. È venuto giù il web, sentiamola.

partigiano addetto a essere umano, che fra l'altro anche a livello di metrica non ci stava, no? Era un po' troppo. Però lei in realtà ha spiegato perché, non era una negazione, non era un telemeloni, che non si poteva dire. Ha semplicemente detto che se ci svegliamo ogni mattina e vediamo la quantità di guerre che ci sono nel mondo, metterci essere umano significa semplicemente allargare il campo e quindi non parlare solo del contesto della resistenza, ma di tutte le guerre che si svolgono, come dicevamo, purtroppo quotidianamente. Quindi è stata criticata, però io ho trovato effettivamente poi la sua spiegazione. È chiaro che quando tu la senti lì per lì pensi il complottismo, no? Perché ormai viviamo nel complottismo, poi senti la spiegazione e dici: ma sai che tutto sommato forse ha ragione la cara Delia, ha avuto proprio ragione. Allora sono le 13:16, 342 342 2190, il WhatsApp di Radio

L'oro del fiume, Di Martino su Radio Capital. Io la prima volta che ho sentito questa canzone ho pensato, ma è Samuele Bersani? Non so, mi sembrava la voce di Samuele Bersani, però sentivo che era diversa, perché noi siamo abituati a sentire Di Martino insieme a Colapesce, anche se ha avuto anche lui una vita precedente al duo, e questa è una sua canzone che abbiamo ascoltato su Radio Capital. Ci sono ovviamente pareri discordanti su Delia e la cantante che ieri al concerto del 1° maggio ha cambiato il testo della canzone. Bella ciao, dice Gaspare, poteva fare un intervento postumo alla canzone e direttamente sul palco spiegarlo, oppure non variando il testo di una canzone che ha senso di essere in quel dato contesto, evitando poi delle inutili chiacchiere. Lui dice in questo modo. Poi Lucia dice: il partigiano è colui che non si è girato allora e non si gira ora dall'altra parte. Non è la prima volta che si modifica il testo di questa canzone. Essendo la festa dei lavoratori, poteva cantare la versione originale del 19.

0: secolo, che aveva già cantato Milva nel 1972 in diretta Rai, che parla di mondine e del padrone col bastone, ancora molto attuale, effettivamente molto questo. E altri che dicono: ma allargare il campo a chi? A chi? E si capisce dal tono che c'è una certa rabbia. Vabbè, ognuno la pensa giustamente come vuole. Sicuramente Delia, che magari non era molto nota al pubblico dopo quello che è successo ieri, è sulla bocca di tutti ed è soprattutto su tutti i social. Fra poco parliamo di un interessante spettacolo che è divertente, al tempo stesso dà un bel messaggio ed è arrivato alla 7ª edizione. Italy Bears si intitola Alibi e ne parleremo con uno dei suoi autori, che è Guglielmo Scilla.
1: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
2: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi 6 decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
3: Canzone che abbiamo ascoltato nel pre-sigla di Capital Records edizione fine settimana, con me Gigi Ariema. Buon pomeriggio.
4: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
2: Perché piuttosto che niente,
4: le mail piuttosto.
1: Fabio Arboà, Gigi Ariema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: riscatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: A un certo punto un conduttore deve fare una scelta. Deve accendere il microfono anche se stanno suonando i Dire Straits. Lo so, è doloroso per tutti, per chi ascolta, per chi sta per parlare, però insomma, a un certo punto dobbiamo farlo. Erano i Dire Straits, appunto, con Romeo and Juliet su Radio Capital. Ma tenetevi queste due date sull'agenda. Scrivete 16 e 17 maggio, siete tutti invitati al Teatro Repower di Milano per sostenere Unlights Lombardia, grazie allo spettacolo giunto alla settima edizione organizzato da Italy Bears, che si intitola Alibi. E noi parliamo con uno degli autori di questo spettacolo, che è Guglielmo Scilla. Guglielmo, bentornato su Radio Capital.
1: Ciao, ciao Betty, ciao, grazie mille. Questo è il momento traumatico per gli ascoltatori, quindi se state ascoltando questo momento e avete spento le orecchie perché dite oddio, è il momento in cui parlano dei spettatori, che palle, ascoltate, ascoltate.
0: No, invece
1: prego.
0: È importante, molto importante, a parte perché questa associazione

0: Fondazione da oltre 30 anni si impegna contro l'HIV, le infezioni sessualmente trasmissibili, le nuove infezioni virali, ragazzi,
1: poi la gente pensa che è una cosa che non riguardi nessuno, invece stanno dietro l'angolo, ragazzi, qualcosa dove banalmente sapere e potere, senza terrorizzarsi, sapere e potere.
0: Esatto, conoscenza, prevenzione, stare attenti e tutta una serie di cose. Ma la cosa che mi ha fatto molto ridere è Alibi, che ha le caratteristiche di un noir, sembra Cluedo, però raccontalo te, Guglielmo, perché non voglio rovinare questa bellissima trama che avete scelto.
1: Guarda, allora, uno può dire, senti, bisogna parlare anche di temi importanti, ma tu puoi farlo rompendo i coglioni alla gente? No, figurati se noi facciamo, capito, un'ora e mezza di lettura dove la gente sta lì a elencare la pipini della gonorrea, uno dice ma io così la faccio finita. E invece no, la cosa bellissima di Italy Best è che riesce ogni anno, sempre in maniera nuova, grazie a Giorgio Comandona che è il direttore creativo, Mauro Simone che è il regista, Elisabetta Tulli è l'altra sceneggiatrice, insomma, che ha lavorato con me, ogni volta si tira fuori un nuovo modo, diciamo, per parlare di questi argomenti, ma l'abbiamo fatto in tutti i modi, abbiamo fatto ridere, abbiamo sfruttato la commedia, abbiamo sfruttato il dramma, e come dicevi giustamente tu, quest'anno ci muoviamo all'interno di un mondo che è più alla Cluedo, è un mondo all'interno di una famiglia particolare.
0: Sì, non è che si amano tutti,
1: No, quale famiglia?
0: Sì,
1: ecco,
0: infatti, insomma, no.
1: La tipica, come mi verrebbe da dire, è una famiglia tradizionale italiana, solo che ancora non abbiamo ben capito diventato all'interno di un posto dove la festa di compleanno del padre e famiglia porta poi allo svolgere. E il problema, sai cos'è? Che all'interno dei...
0: Aspetta, Guglielmo, che ti stiamo perdendo. Mettiti vicino a una finestra, mettiti vicino a un luogo, guarda, all'aperto.
1: Mi senti?
0: Sì.
1: Mi senti meglio?
0: Adesso.
1: No, perché questi secondo me sono gli organizzatori che non vogliono spoiler, perché non puoi dire che è stato il maggiordomo, e quindi mi tagliano le antenne.
0: È chiaro.
1: Che non mi permettono di far prendere al telefono. No,
0: hai ragione,
1: la cosa,
0: fa una piega.
1: La cosa comunque che mi piace sempre dire è che è uno spettacolo, sì, noir, ma è uno spettacolo che fa ridere, di base, è uno spettacolo che quindi ha tanta tanta commedia dentro, avrà sempre un pizzico, diciamo, di sorpresa di sorpresa finale, soprattutto in questo periodo storico. E poi, raga, la cosa particolare di Italy Best è che, a parte essere uno spettacolo fatto tutto quanto di beneficenza, sappiate che noi che ci lavoriamo
0: non prendiamo
1: una lira, questo è importante da dire, ci mettiamo tutti quanti il cuore, quindi è bello che la gente ci venga perché ha a cuore questa realtà. E la cosa bella è che ci sono fior fior di coreografi, perché ogni pezzo di questo musical è fatto da un coreografo diverso, per cui tu vedi il meglio del meglio in scena. Parliamo di quasi 200 artisti coinvolti, così tanti ballerini non li vedrete mai in scena in nessuno spettacolo, perché nessuno se li potrà mai permettere tutti quei talenti.
0: E infatti sono gratis.
1: Sono gratis, è l'unico modo per averli, perché se no, secondo te questa realtà aveva i soldi per potersi permettere la mia penna? La mia penna pesa oro, io solamente per beneficenza lo potevo fare, ma scherzi a parte, è anche uno spettacolo che diciamo ha a cuore questo progetto, il fatto di spogliarsi dello stigma, per cui se volete vedere anche un pochino di carne ogni tanto, ecco, sappiate che ci saranno dei momenti un pochino più sexy, perché al centro di questo spettacolo c'è Broadway Bears, che diciamo anni fa è nato in America con uno spogliarello che ha permesso di prendere dei soldi, e questi soldi sono stati messi per la ricerca.
0: Da
1: lì uno ha detto ma perché non sfruttare qualsiasi mezzo per fare un qualcosa di giusto, per fare del bene.
0: Bravo.
1: Per cui ci si spoglia in maniera metaforica, ma anche non solo, per cui è un bel mischione. Vi aspettiamo davvero 16-17 maggio.
0: Bravo, Teatro Repower Milano, ci sarà la partecipazione anche di Paolo Camilli, che ormai è alla seconda edizione. Lo dico io, ti preoccupa, Guglielmo, stai sereno, tranquillo. Guglielmo Scilla, grazie per essere stato con noi, e ovviamente, come succede in questi casi, tanta merda.
1: Un bacio, merda.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Capital.

Antonellone Venditti, Antonellone, perché ormai lo chiamiamo così, con Sara su Radio Capital come il concertone del primo maggio, ci piace alle volte, forse per affetto, per grande presenza, insomma grandezza anche proprio a livello di fama, di nome, di canzoni meravigliose che ci ha regalato, metterci questo maggiorativo, ecco. Allora, a proposito di cartoni animati, abbiamo parlato tantissimo ovviamente di fumetti, cartoni animati, grazie a Comic-Con, dove sono stata proprio nelle ultime 48 ore, una toccata e fuga. Fra l'altro, apro parentesi, a San Gregorio Armeno ho trovato una riproduzione in scala, proprio in miniatura, della scena teatrale di Natale in casa Cupiello. Mi veniva da piangere, avevo le lacrime agli occhi, e poi ho chiesto il prezzo e lì le lacrime sono aumentate. Però mi è rimasta qui, non è detto, non è detto, devo trovare spazio, guarda, faccio spazio, tolgo la cucina, tanto a me me ne interessa. Però insomma, parlando di fumetti, vengono in mente i Minions, perché sono ritornate recentemente di nuovo sulla bocca di tutti, anche se voglio dire non sono mai andati via, queste piccole creature gialle che hanno una sola cellula, sono immortali, sono cattive, anche se poi voglio dire, io, tu le vedi, a me di cattivo non ispirano proprio, sono gialle come dicevo, hanno una sola pette di jeans, la forma di pillola e soprattutto amano le banane. Ecco, l'unica parola che riescono a dire bene è banana. Si chiamano Kevin Stewart e Bob, e il creator ha spiegato perché i Minions sono dei maschi. Perché sono dei maschi? Perché lui ha detto che immaginare The Minions come donne era impossibile, visto che sono delle creature un po' stupide. Siccome l'ha detto, si è sollevato il mondo, potete immaginarlo. Allora lui ha fatto un po' una spiegazione, dice: attenzione, mettiamoci un po' di contesto, il loro comportamento è veramente goffo, se ci fate caso, è per questo che non riesce a vederli cattivi, sono caotici, confusionarie, e quindi si adattava meglio a una comicità maschile rispetto che a una comicità femminile. E su questo, uomini, ci dovete stare, cioè non c'è niente di male, perché effettivamente sono più gli uomini che fanno ridere rispetto alle comiche donne. Anche su questo poi potremmo parlare.

0: What I Am, Eddie Brickell and the New Bohemians, qui su Radio Capital, su cui vi faccio ciao con la manina ruotando il polso e vi ritrovo domani, sempre a mezzogiorno in Cose che Capital. Fra poco c'è Fabio Arbois e quindi da Betty Senatore, scepario!
1: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
2: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
1: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
2: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
1: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su MyAutogrill.

0: eurospin.it. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. In apertura l'addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 aveva 59 anni. Zanardi era diventato campione paralimpico dopo l'incidente del 2001 in cui perse entrambe le gambe. Nel paraciclismo aveva conquistato 4 ori e 2 argenti tra Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 era rimasto gravemente ferito in un incidente in handbike nella zona di Siena, iniziando un lungo ricovero. Riapertura dello stretto di Hormuz e fine del blocco statunitense contro l'Iran sono alcuni dei punti della nuova proposta iraniana per la fine della guerra. Punti però che non soddisfano Trump. A presentare la nuova proposta agli Stati Uniti, i mediatori pakistani. Teheran ha anche proposto il rinvio dei colloqui sul nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni statunitensi. Teheran è pronta a colloqui la prossima settimana, secondo un alto funzionario iraniano. Il governo riduce il taglio delle accise, da oggi benzina più cara. Edoardo Buffoni.
3: La riduzione delle accise dal 19 marzo ha gravato troppo sulle casse dello Stato. Così da oggi e per 21 giorni il taglio è ridotto, ma in modo diverso per tipo di carburante. Il diesel continua a beneficiare di uno sconto tra i 20 e i 25 centesimi al litro, mentre per la benzina la riduzione scende a 5 centesimi. Questo comporta da oggi un rialzo della benzina di almeno 20 centesimi al litro. Si prevede possa arrivare nei prossimi giorni a 1,90 euro in media, fino a 2 euro in media in autostrada, circa 9 euro in più per ogni pieno. 4 milioni di euro in più al giorno per i 17 milioni di automobilisti che viaggiano a benzina.
2: Salvo il base jumper precipitato nel lago di Garda, l'uomo illeso è precipitato nel territorio di Riva in Trentino. È stato recuperato da un'imbarcazione dei vigili del fuoco. In chiusura lo sport, tra un'ora al via agli anticipi del sabato della 35esima giornata di Serie A. Si parte alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Prossimo appuntamento con le notizie alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Sole e temperature in generale aumento sull'Italia in questo inizio di weekend, dominato dall'alta pressione. Nel corso del pomeriggio situazione sempre del tutto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. In serata e nella prossima notte tendenza all'aumento della nuvolosità al nord-ovest e sulla Sardegna, ma sempre senza piogge associate. Temperature in lieve aumento, venti in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14 e 4 minuti qui su Radio Capital, è un giorno importante. Intanto vi saluto, Fabio Bois con voi nelle prossime due ore di Capital Hall of Fame. Oggi è il compleanno di Marco Biondi, ma oggi, io mi vergogno a dirlo per te, è il compleanno di Daniele che è in regia. Cioè, sei venuto anche a mani vuote, tu ti rendi conto? Neanche hai bussato con i piedi, cioè proprio mani vuote, 30, cioè fa 30 anni, cioè la metà dei miei praticamente. Sei una vergogna, però tanti tanti auguri, quindi inondatelo di auguri al 342 342 2190. Allora...

Anche oggi pronti a ripercorrere la storia della musica con sei decenni rappresentati come sempre da una canzone, quindi gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Oggi partiamo da una delle mie band preferite in assoluto, anche se la preferita lo sapete, è quella che arriva da Liverpool, cioè i Beatles, ma loro ci stanno nella top 5 tranquillamente. Jim Morrison e i Doors, 1968, la canzone che ascoltiamo subito è questa.

2 maggio del 1980 si tenne quello che fu l'ultimo concerto dei Joy Division al completo con Ian Curtis alla voce alla Birmingham University, perché poi 2 settimane più tardi il cantante si tolse la vita. Questa canzone abbiamo sentito su Radio Capital nella Capital Hall of Fame, Love Will Tear Us Apart, tra l'altro è il titolo che è stato riportato come epitaffio proprio sulla tomba di Ian Curtis. Aveva dei problemi con la moglie che è Deborah, e questa cosa forse lo ha segnato nel tempo. Comunque purtroppo se n'è andato. A un certo punto gli altri colleghi, compagni di viaggio dei Joy Division, decisero, da quel di Manchester, di sciogliere i Joy Division e poi di fermarsi per un attimo e poi di ripartire con un altro nome. Hanno fatto bene, secondo me hanno fatto benissimo, sono diventati poi i New Order. Allora, li abbiamo riascoltati con Love Will Tear Us Apart, Joy Division su Radio Capital. Prima invece, dal 1975, un altro dei grandi della musica italiana, in questo caso sto parlando di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, che per molte divenne Ma il cielo è sempre più blues. La canticchiavamo quando facevamo un programma insieme qui su Radio Capital, io e Alex Britti, che si chiamava Music Club, dove si suonava dal vivo, si cantava dal vivo e soprattutto si mettevano pezzi blu tra le 20 e le 21 ogni sera. Sono le 2:17 minuti e questa è Radio Capital. Arrivano già i messaggi di auguri per il nostro amico di là. Qualcuno dice: ma no, bisogna arrivare con le mani piene, no, poi però si può rifare pagandovi l'aperitivo più tardi. No, non c'è tempo. Ora c'è il tempo di ascoltare Whitney Houston dal 1992, I'm Every Woman. Whatever.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's fun.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
6: E allora eccoci qui ripronti, pronti a ripartire. Ho messo un larin dove andavo a metterla. Con la Capital Hall of Fame, le 14:32 minuti, oggi è sabato 2 maggio, quindi post concertone, ho letto di tutto ma non ne ho visto neanche un minuto. Cioè, ti hai fatto il tempo giusto a girare durante una pausa del programma di Zoro ieri sera, di Propaganda Live, ma veramente non ho guardato niente. Poi ho letto tutte le polemiche varie ed eventuali legate al primo maggio, visto che ha perso anche la battaglia degli ascolti con la visione del Diavolo Veste Prada su Canale 5, e mi sono detto, bah, chissà per quale motivo, bah, forse perché la gente preferisce vedere altro, non guardarsi un concerto in TV, ma chi può dirlo? Daniele in regia, largo il microfono con voi fino alle 16, poi a quell'ora arriva anche oggi, come ogni weekend, l'appuntamento con Capital Records insieme a Gigi Riemma, ma adesso ne siamo pronti a ripartire invece con un evento che ci riporta indietro di un po' di anni, al 1970, 2 maggio di quell'anno, quello che viene considerato un artista One Hit Wonder, ovvero Norman Greenbaum, arrivava al numero 1 della UK Singles Charts con questa canzone che è già arrivata in sottofondo. Direte voi, perché se si parte con gli anni 60 parte gli anni 70? Perché è vero che la canzone era uscita nel 1969, ma in classifica in Gran Bretagna ci arrivò proprio nel 70. Canzone che abbiamo conosciuto anche della versione di Doctor and the Mannix, ma che riascoltiamo insieme nell'originale di Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Tony Hadley, la voce degli Spandau Ballet, in questa canzone del 1984 al Fly For You, è stato il 29 di aprile, cioè tre giorni fa, ospite di Master Mixo e di Luca De Gennaro. Se vi siete persi l'intervista la trovate ovviamente dove? Su capital.it. La musica è speciale, ce l'ha raccontato lui, e tra l'altro in questi giorni Tony Hadley in tour in Italia. Questa sera sarà al Display Brixia Forum di Brescia, poi il 3 maggio domani a Torino Teatro Colosseo, l'8 maggio va a Strada del Grappa alla CMP Arena e poi chiuderà questa tournée italiana a Sassari Teatro Comunale il 9 di maggio, tra una settimana esatta. Quindi da non perdere gli appuntamenti con Tony Hadley e la sua musica, non soltanto naturalmente quella solista, ma sicuramente qualche bel regale, qualche tuffo nel passato, uno che c'ha i pezzi li fa, c'è poco da fare. Siete su Radio Capital, 14:45 minuti, prima anche Loredana Bertè che abbiamo riascoltato con una canzone scritta da Ivano Fossati intitolata Dedicato. 14:46 minuti, tra poco daremo lo spazio ovviamente all'appuntamento con le Capital News, la nostra redazione che ci aggiornerà per quelle che sono le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, puntuali come ogni ora dalla mattina fino alla sera alle 20. Nel frattempo noi facciamo una capatina negli anni 90, 1997, quando arrivò questo album al forum di Assago rimanemmo tutti quanti a bocca aperta. Radiohead, la canzone è Karma.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital. Ascolta.

0: Pesto di Calcutta dal 2018 e gli Outcast Mrs. Jackson. Chiudiamo la prima ora di Capital Hall of Fame.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capital Records.
3: Capital Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capital Records.
3: Capital Records. Certo.
2: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
10: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Chiara Iorio. La morte di Alex Zanardi. Anche Vasco Rossi ricorda l'ex pilota di Formula 1 e campione del paralimpismo. Ci ha insegnato che niente è impossibile, ha scritto il cantante sui social. Zanardi aveva 59 anni, era ricoverato da 3 anni in una struttura assistenziale a Padova dopo l'incidente in handbike nel 2020 nelle zone di Siena. Silvia Mobili.
12: La sua vita è stata una sfida continua. Bolognese, classe 1966, cresce con la passione per la velocità. Inizia prestissimo grazie al primo kart regalato dal padre. Dopo la gavetta nelle formule minori arriva in Formula 1 nel 91. I risultati non sono straordinari, ma la sua determinazione lo porta negli Stati Uniti, dove trova il successo nella Formula Kart. La sua vita cambia radicalmente il 15 settembre 2001, quando durante una gara in Germania è vittima di un terribile incidente. Perde entrambe le gambe e rischia di morire. Affronta una lunga riabilitazione, ma non si arrende. Scopre il paraciclismo, conquista 4 medaglie d'oro tra le Paralimpiadi di Londra e Rio. Ma il destino lo mette di nuovo alla prova nel 2020, quando un incidente in handbike in Toscana lo lascia in condizioni gravissime.
11: L'ho ucciso per un debito di 30 euro, è la confessione di Lin Wei, assassino di Michelangelo Scamarcia, il 67enne ucciso lo scorso 2 aprile a Bari. L'omicidio al culmine di una lite tra i due, il 42enne accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. 35enne narcotizza ed evita il marito per gelosia, è successo ad Angri in provincia di Salerno. La moglie è accusata di tentato omicidio. Dai primi accertamenti ha scoperto un tradimento da parte del 41enne, che è in gravi condizioni. Il calcio, al via Udinese-Torino, il primo anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A. Alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Prossimo appuntamento con le notizie alle 16.
13: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
14: Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
1: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.
0: Le 15:03, buon pomeriggio. In questo 2 maggio 2016 sta per iniziare, come detto dalla nostra collega, la partita di Udine tra Udinese e Torino, cominciata con un minuto di silenzio per rendere omaggio naturalmente ad Alex Zanardi, scomparso questa mattina, grandissimo sportivo, persona con un carattere splendido per chiunque lo ha conosciuto. Vi ricordo anche quando il nostro Riccardo Quadrano ci raccontava l'intervista che fece nei box della Formula 1. E poi oggi quella partita lì ha una doppia valenza, quella tra Udinese e Torino, perché esattamente il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, la terra tremò in Friuli, ci furono moltissimi morti, ma il Friuli non si fece abbattere, anzi si rialzò e in pochissimo tempo si rimise in piedi, si rimise a correre. Quindi un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Friuli Venezia Giulia, spero di aver detto giusto, non Friuli o Friuli, insomma è una guerra che perderò sempre. Io sono di origine venete, più facile, non è Veneto o Veneto, è Veneto, quindi quello è più facile, dai, aiutatemi voi. C'è Daniele in regia per i suoi 30 anni che festeggia oggi, largo al microfono con voi fino alle 4, poi a quell'ora arriverà il buon Gigi Ariemma per la versione weekend di Capital Records e come sempre ad accompagnarci c'è la grande musica di Radio Capital della Hall of Fame. 1968, ripartiamo da lei, da Rita Franklin, con questa canzone qui che si chiama

Dr. Robert, che non era soltanto la voce di questa band, la band chiamata Blow Monkeys, ma era anche un chitarrista, suonava pianoforte, le tastiere, il basso, insomma, polistrumentista, si può dire tranquillamente così, volendo, sì, si può dire. Dr. Robert, che oggi compie 65 anni, visto che è nato il 2 maggio del 1961, con i Blow Monkeys, devo dire, si è tolto parecchie soddisfazioni, sono tante le canzoni che sono rimaste negli anni 80 di questa band, molti i tour che li hanno portati in giro anche per l'Europa, proprio negli anni 80, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, poi, devo dire la verità, sono spariti un po' dalla circolazione. Prima di Blow Monkeys, nella Hall of Fame su Radio Capital, un capolavoro, fatevelo dire, dal 1978 firmato Lucio Battisti, perché noi eravamo partiti invece con I Say a Little Prayer nella versione di Aretha Franklin, la regina del soul, perché poi quella originale era quella invece uscita l'anno prima, firmata da Dionne Warwick. Bisogna essere precisi, al David Barbacara che avevano firmato questa canzone che è rimasta tra gli standard della musica internazionale. 15-18 minuti, abbiamo ricordato il minuto di silenzio per Zanardi, che sarà così in tutte le manifestazioni sportive previste per questo weekend, calcio, tennis, tutto quello che succede in Italia praticamente verrà introdotto dal minuto di silenzio per ricordare Zanardi. Abbiamo ricordato che il 6 di maggio ci sarà questa ricorrenza dei 50 anni anche del terremoto in Friuli e l'Udinese sta giocando con una maglia dedicata a questo evento, però tra l'altro, visto che c'è il campo Torino, devo ricordarlo, 4 maggio c'è il ricordo anche della tragedia Granata, no? Del Torino che cadde con l'aereo Superga, e ci sarà come tutti gli anni la camminata che da sotto, praticamente da Sassi, porterà fino alla basilica di Superga per ricordare i giocatori, poi l'appello davanti alla stele che c'è dietro alla basilica. Io ci vado ogni anno e quindi anche la prossima settimana che sarò a Torino andrò a farmi il mio giro. Non sarà il 4 maggio, ma chi se ne frega, non è importante, l'importante è andare a salutare i grandi eroi che sono lì lassù nel cielo. Su Radio Capital adesso c'è un'altra canzone che invece ci riporta a un altro evento, perché oggi, ma nel 1997, negli Stati Uniti usciva al cinema un film che mi è rimasto dentro. Sto parlando di Austin Powers International Man of Mystery, cioè semplicemente Austin Powers. Per quanto riguarda l'Italia, c'era Mike Myers che faceva due ruoli, quello ovviamente di Austin Powers e anche quello del Dottor Male, ovvero Dr. Evil. Tante le canzoni presenti nella soundtrack di questo film, ma sono veramente tante, perché c'era qualsiasi cosa, c'era Mash Kenada con Sergio Mendes, c'era Touch Myself dei Divinals, c'era Mike Flower Post con Call Me, ma c'era anche questa dei Cardigans, ovvero Carmi.

0: anche fragile Elisa dal 2018 qui su Radio Capital nella Hall of Fame. Prima di lei dal 2004 abbiamo riascoltato anche i Maroon 5, quelli di She Will Be Loved.
1: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
2: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
3: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
2: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
3: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
2: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
3: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
1: Su Radio Cam-

0: ultimi sei decenni di musica.
1: Le 15:34 minuti, ci avviciniamo alla conclusione della puntata di oggi, sabato 2 maggio, di Capital Hall of Fame. Fabio Arbo al microfono, con me c'è Daniele in regia. Oggi trentenni, non sentirli, in effetti non li so. Mi sa che Delilis deve cominciare a tremare, eh? Ho visto un po' di video con te che suoni la chitarra. Chef Blues deve darsi ai fornelli e mendo la chitarra, mi sa, prossimamente. Staremo a vedere. Intanto noi siamo pronti a ripartire con una canzone che rappresenta al meglio gli anni 60. E che canzone, ragazzi! Beach Boys su Radio Capital, questa è Wouldn't It Be Nice.

Cutting Crew 1986, la canzone si chiama I Just Died in Your Arms Tonight, e l'anno dopo, esattamente il 2 maggio 1987, questa canzone arrivava al numero 1 della USA Singles Charts, la classifica di Billboard di 100 singoli più forti negli Stati Uniti d'America. Prima dei Cutting Crew anche James Taylor, l'anno in quel caso era il 1976, e la canzone si intitolava Shower the People. Quest'estate sarà un'estate un po' particolare per questi ragazzi di Arezzo. Sto parlando dei Negrita, faranno delle serate dove ci sarà musica da ascoltare, ovviamente, ma anche dei talk. Se volete più informazioni, ovviamente le trovate sui loro social ufficiali. Allora, noi abbiamo ancora gli anni 90, poi 2000-2010, e ci saluteremo e lasceremo il tutto, lo studio, a Gigi Riemma per Capital Records versione Weekend. La prossima canzone, come detto, è dei Negrita, 1994, il loro esordio, Cambi.

0: not the only one, così cantava Sam Smith. L'anno era il 2014, prima di lui anche i Red Hot Chili Peppers, quelli di Snow Hey Ho, che tra l'altro saranno sicuramente protagonisti tra un paio di anni delle Olimpiadi estive di Los Angeles. Hanno fatto la chiusura di quelle di Parigi, quindi vuoi che non ci siano all'apertura di quelle di Los Angeles 2028? Secondo me sì, saranno sicuramente nella lineup, come ci sarà anche Billie Eilish. Con queste due canzoni chiudiamo la puntata di oggi, 2 di maggio, con la Capital Hall of Fame, che però torna domani per altre due ore, tra le 14 e le 16, sempre qui su Radio Capital, anche se è domenica. Vi lascio con Gigi Riemma, la versione weekend di Capital Records, e naturalmente ancora tanti auguri a Daniele per i suoi 30 anni. Da Arbois, buon sabato sera e appuntamento a domani.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy, come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
3: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
4: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, elegia sabauda di Enrico Bisi.
5: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
3: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
5: Foto sabauda, sì.
3: Willy Peyote, elegia sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA pari al 18,04%, termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Alex Zanardi, è stato per tutti questi anni un punto di riferimento, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, si legge in una nota del Quirinale. Gli avvocati della flottiglia denunciano l'Italia alla CEDU, il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo evidenzia la responsabilità dell'Italia come stato di bandiera dell'imbarcazione su cui navigavano i due attivisti arrestati e portati in Israele. Tiago Avila e Saif Abukeshek saranno interrogati dalle autorità israeliane, mentre la Global Sumud flottiglia annuncia la ripartenza, come ci racconta da Creta Chiara Sgreccia, inviata per il domani a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria.
8: La Global Sumud flotilla non si ferma, era già nell'area, ma ieri sera è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Gli israeliani hanno intercettato la flottiglia perché sanno che è uno strumento importante, hanno spiegato gli attivisti. Vale lo stesso anche per gli attivisti Tiago e Saif, che sono stati portati illegalmente in Israele, arrivati in tarda mattinata al porto di Ashdod. Quando sono stati intercettati e presi dalle forze israeliane, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana.
7: Circolazione ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un guasto alla linea elettrica. Ritardi fino a 6 ore in mattinata. I tempi di attesa stanno diminuendo. I treni alta velocità, intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 20 minuti, subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Udinese e Torino 1-0 alla fine del primo tempo, gol di Esibue al 22esimo, gol annullato a Zaniolo per posizione di fuorigioco alle 18 come Napoli, partita chiave per la corsa a un posto in Champions. Juventus e Milan giocano domani, l'allenatore dei rossoneri Allegri risponde così a chi gli chiede un paragone tra la noia di Milan-Juventus in campionato e i fuochi d'artificio di PSG-Bayern in Champions League.
9: Non è che si deve giocare a calcio come ha giocato il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, come non si deve giocare a calcio o come ha fatto Milan-Juventus. Sono state due partite completamente diverse, con giocatori completamente con caratteristiche diverse. Poi chiudo perché devo pensare al Sassuolo, devo pensare né al Bayern, né al Paris Saint-Germain, non devo pensare a niente. È semplice. In Lega Pro la palla sta in campo 20 secondi, in Serie B sta in campo 40 secondi, in Serie A sta in campo 1 minuto e mezzo. La semifinale di Champions, secondo me la palla magari stava in campo anche 3 minuti di seguito, quindi più sta in campo la palla e più c'è gioco e più c'è tecnica, e non è che ci vuole tanto a capirlo.
7: L'inno russo suona di nuovo in una competizione sportiva mondiale dopo 4 anni, è successo dopo la vittoria nel nuoto sincronizzato femminile nella Coppa del Mondo di nuoto artistico in Cina. Ad aprile la Federazione Internazionale di Nuoto ha deciso di riammettere la Russia e la Bielorussia con inno, bandiera e colori nazionali alle competizioni internazionali dei suoi sport di competenza. Capital News torna alle 17.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni, ma nubi in aumento sul centro tirrenico. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.

colgo anche in pieno ponte. Non so se siete di quelli che hanno, sono riusciti insomma a liberarsi anche di sabato dal lavoro e quindi avete unito la festa del lavoro di ieri, a proposito auguri in ritardo ovviamente a tutti quelli che hanno festeggiato, anche a quelli che non hanno festeggiato perché hanno lavorato anche il 1° maggio, e che dicevo sono riusciti ad attaccare poi il giorno della festa dei lavoratori alla domenica che è domani. Noi siamo qui tradizionalmente come ogni sabato e domenica. Io sono preceduto da Fabio Arbois, che tra l'altro saluto con la sua Capital Hall of Fame, e adesso partiamo con il Capital Records edizione del fine settimana. Gli auguri li abbiamo già fatti tanti, al punto che anche voi al 342-342-2190 state facendo gli auguri al neo trentenne, al neo trentenne Davide, e Davide, ma guarda, vabbè, Daniele che è di là in regia. Una cosa devo dire giusta: il giorno del tuo 30° compleanno sono riuscito a sbagliare il nome. Allora sai che cosa vuol dire? Che forse è meglio se mettiamo su un dischetto, e poi dopo parliamo di tutto il resto, così raccolgo la concentrazione necessaria per arrivare fino alle 18. Io sono Gigi Arienna, se sente, concentrati Arienna, concentrati, fai un concentrato di Arienna. Questo è Martin Fry, la bella voce degli ABC, che ha iniziato a cantare

e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le rullozze, ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se sta faticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà caffè.
1: La Za, eccolo. Il sempre amato e sempre apprezzato Fabrizio De André quando torna a suonare qui su Radio Capital, mentre vengo colto da un promemoria qua tramite il WhatsApp di Capital, appunto il 342-342-2190, già da un paio di amici, tra i quali anche Giovanni che saluto, un altro amico che invece ci manda vocale ma non mi dice come si chiama, che mi ricordano che oggi, oltre il compleanno del nostro Daniele Bertoloni, che regge oggi con me, ma è anche il compleanno di Marco, Marcolone Biondi, che io voglio salutare tantissimo, visto che sono poche le occasioni di incrociarci, lui è qui da lunedì al venerdì, io il sabato alla domenica, per giunta lui a Milano e io a Roma, quindi insomma ti saluto e ti abbraccio 70 volte tu stessi ascoltando il programma. Anzi, sai cosa facciamo? Dedichiamo a Marco Biondi questa canzone che è nello spazio novità, di solito collocata più o meno a una ventina di minuti dopo l'ora in Capital Records del fine settimana. Allora, da decine di anni che è uscito un album bellissimo di un autore di Los Angeles che si chiama Beck, Sea Change. Quello rappresentava un pochino il suo album più intimo, quello un po' più raccolto, con degli accenti country, molto riflessivo. Poi ce n'è stato un altro 12 anni fa, che era Morning Phase, che gli fruttò anche un Grammy Awards nel 2015. E adesso, vuoi o non vuoi, lui si è abituato a far aspettare tutti i suoi fan, noi che lo amiamo, per un nuovo disco, e tira fuori alla spicciolata ogni tanto dei singoli, come il caso di questa canzone che arriva adesso, che si colloca, perché ho citato quei due dischi, proprio su quel genere di repertorio, visto che lui è abituato a spaziare tra l'hip hop, l'elettronica, la dance, il funk, ma frequenta anche moltissimo il country e per l'appunto il folk. La dedichiamo a Marco questa qua, vediamo se gli piace. Beck, e c'ha un titolo veramente molto malinconico, si intitola Ride Lonesome, sostanzialmente guidando, viaggiando in solitudine.

0: infatti si chiama così anche il docufilm Fiume, di circa 8 ore di durata, diviso in più parti, che forse trovate ancora su Disney Plus, proprio sulla storia della registrazione di questo leggendario disco, che poi si chiamò Let It Be, appunto 1969, e fu anche l'ultimo in assoluto pubblicato dai Beatles.
1: Alla voce Michael Jackson.
2: Alla chitarra George Harrison.
3: Al basso Mark King.
4: Alla batteria Mick Fleetwood.
5: Alle tastiere Steve Winwood.
6: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
10: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Go Crazy, questo era Prince, il Prince di Purple Rain, il Prince di 42 anni fa, 1984, e il Prince che purtroppo ci manca da quel 21 aprile del 2016. Pensate, sono passati poco, ma veramente pochissimo più di 10 anni, poco più dal decennale della scomparsa di questo grandissimo personaggio. Un personaggio che ci ricordiamo anche un pochino per tutte le sue bizzarrie, ma quante ne aveva, ragazzi. Pare che fosse veramente uno dei personaggi più bizzosi, soprattutto al momento di incontrare il pubblico, pure di andare in concerto, di esprimersi dal vivo. Allora, ricordiamo innanzitutto la prima, quella del 93, il cambio di nome in un simbolo, che fu anche un atto di protesta nei confronti della sua casa discografica, la Warner Bros. Ci fu un litigio per i diritti sui suoi brani, lui decise di farsi chiamare Love Symbol, e poi addirittura TAFCAP, che è un acronimo che stava per The Artist Formerly Known as Prince, cioè l'artista precedentemente noto come Prince. Si scrisse spesso, usciva dal vivo così, con la scritta Slave in faccia, come per dire io sono uno schiavo della casa discografica che si approfitta degli artisti in assoluto. Ma insomma, c'erano anche delle cose un pochino, no? Tipo il divieto di parlare con lui, non so, i membri del suo entourage, i musicisti o chi lo doveva intervistare non doveva rivolgergli la parola per primo, doveva aspettare che fosse lui il primo a parlare. Ma poi non so, pare che avesse anche l'abitudine di registrare tantissima musica, era proprio uno che produceva molta musica, ma poi a un certo punto, finito di registrare, si allontanava dal prodotto, nel senso che diceva non lo riconosco come mio, distruggeva praticamente tonnellate di nastri. Controlli estremi sul web, se qualcuno pubblicava musica senza la sua autorizzazione, anche richieste assurde sui camerini. Poi ce n'abbiamo invece uno di casa nostra, che è uno degli artisti più amati, che è il nostro Vasco. Dice: come mettiamo insieme Prince e Vasco? Ma perché adesso ve lo faccio ascoltare il Vasco. Ecco, lui invece ha una diciamo così abitudine, che è quella di recarsi nel luogo dove suonerà il giorno dopo e letteralmente annusare l'aria, cioè va tra gli spalti, crea silenzio, si stacca dal telefonino, annusa lo stadio vuoto, solitamente appunto il pomeriggio del giorno precedente, cammina tra il prato, che lo aiuta, a quanto pare, questo rituale, a connettersi proprio col luogo dove si esprimerà dal vivo con la band il giorno dopo. Sta per ripartire lei, Vasco, ma intanto

Volevo salutare Antonella che mi pregava al 342-342-2190 di ricordarle il titolo e l'interprete del brano che abbiamo ascoltato prima. Le è molto piaciuto il nuovo di Beck, Ride Lonesome, che abbiamo ascoltato, dicevo, nello spazio novità di Radio Capital. È bella anche questa canzone dei Ren, Baracken, l'ha molto gradita. Renato e Massimiliano mi pregano così di voler dedicare, anche se la canzone già l'abbiamo messa in onda, questa Everybody Hurts degli R.E.M. alla memoria di un grande uomo che è Alex Zanardi, che abbiamo perduto e che molte cose ci ha insegnato effettivamente sul valore, sul significato della vita, come sottolinea per l'appunto Renato. Allora, lo abbiamo fatto sostanzialmente, ecco, salutandovi e grazie per avercelo ricordato al 342-342-2190. Per quanto riguarda Michael Stipe, avrei una cosa da dirvi. Michael Stipe dei Rem, cioè l'altro giorno si è presentato a uno dei famosi talk show da un anchorman famosissimo che è Steve Colbert, e si è presentato lì ed ha cantato questa nuova canzone, si intitola The Rest of Ever. Per il momento potete solamente guardarvi quella canzone che è finita, la versione live di questo pezzo che è uscito su YouTube, non è ancora uscito, non è ancora stato pubblicato ufficialmente, e pare, parola sua, che l'album, il suo primo album solista, arriverà entro, verso la fine di questo 2026. Ha anche detto che per lui è un'emozione assoluta, e dice, sai, la responsabilità di tirare fuori un disco solista dopo che sei stato per una vita il cantante, il compositore dei testi degli R.E.M., insomma dei Ren, è abbastanza complicato, una grossa responsabilità. E poi il vero brivido è comporre la musica, perché io scrivevo i testi sostanzialmente, poi Mike Mills, Peter Buck, tutti gli altri ci davano giù componendo la musica, quindi vedremo se sarò bravo anche come musicista, come compositore musicale, oltre che come paroliere. E adesso invece vi riporto nel 1981 con una grande formazione, uno dei bassi più riconoscibili del mondo, quello di Mark King, loro sono i Level 42 e questa è Love.

la leggendaria Bohemian Rhapsody dei Queen a portarci alle Capital News dopo un'altra ora di Capital Records, edizione del fine settimana, la fine del primo brano che ci coglierà appunto dopo le news. Vi chiederò, vi farò ascoltare due canzoni, voi mi direte qual è la vostra preferita e quella che riceverà più segnalazioni al 342 342 2190 l'ascolteremo alla fine del nostro programma.

0: Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dicono a Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
9: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Jean Paul Bellotto. Alex Zanardi ha dimostrato che dalla tragedia può nascere anche il bello. Il ricordo dell'ex pilota e campione paralimpico morto all'età di 59 anni e di chi lo aiutò a rinascere dopo il primo incidente durante una gara automobilistica in Germania. Il dottor Claudio Costa, ideatore della clinica mobile che da 50 anni soccorre i piloti del moto mondiale. Costa aveva parlato di Zanardi in un'intervista dopo il secondo incidente.
10: È a Berlino che la morte gli ha rapito metà del corpo. È riuscito a creare una nuova coscienza, una nuova visione, una nuova consapevolezza di quello che poteva fare in quelle condizioni, per cui praticamente magicamente ha fatto riapparire anche la metà che gli avevano rubato e forse anche di più, dimostrando che si poteva raggiungere una qualità di vita ancora migliore di quella di prima e addirittura toccare quella che è l'approdo della felicità e venirne posseduti.
9: Un debito misero, confessa l'assassino di Michelangelo Scamarcia, il 68enne trovato morto in un negozio di articoli per la casa a Bari. Simone Di Gregorio.
11: È stato ucciso per 30 euro, ma il debito iniziale che Scamarcia deve estinguere con il commerciante Wei Lin, 42enne cinese, è di 600 euro. I due si accordano, Scamarcia restituirà i soldi con la carta di reddito di inclusione, direttamente sul POS dell'esercizio commerciale di Lin. La carta però non consente il prelievo, solo gli acquisti. Lin dovrà poi restituirgli in contanti 530 euro, trattenendo per sé 70 euro come compenso per l'operazione. Ma secondo il racconto del negoziante, gliene ridà soltanto 500. I due cominciano a litigare per i 30 euro fino al soffocamento di Scamarcia. Il corpo della vittima è stato trovato almeno 15 giorni dopo l'omicidio, nascosto nel negozio di Lin.
9: Narcotizza ed evira il convivente a Dangrin, provincia di Salerno. Lui voleva in casa anche la prima moglie, ha spiegato poi la donna di 35 anni ai carabinieri. La vittima è stata operata d'urgenza, nociere inferiore. La donna è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. In Messico si dimette il governatore dello stato di Sinaloa. Era stato accusato dagli Stati Uniti di avere legami con i narcotrafficanti. L'ormai ex governatore si è proclamato innocente. I magistrati messicani hanno aperto un'inchiesta. Nell'ultimo anno con la presidenza Sheinbaum gli aumenti di sequestri e di arresti dei boss sono stati significativi. Lo sport: l'Udinese ha battuto il Torino 2-0, partita appena terminata. Tra un'ora si gioca Como-Napoli alle 18 per la Formula 1, c'è anche la partenza della Sprint Race a Miami. Gli aggiornamenti nella prossima edizione di Capital News.
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Daniele, non Davide, che oggi il giorno del suo 30° compleanno gli sbaglio anche il nome, ma che sono troppo concentrato adesso su questo Capital Records Contest, devo anticiparvi gli incisi di queste due canzoni tra le quali io vi inviterò a scegliere la vostra preferita, perché quella che riceverà più segnalazioni grazie al 342-342-2190 gli permetterà di accedere allo slot, diciamo così, occupare il posto dell'ultimo brano del nostro programma, come ormai da tradizione nell'edizione del fine settimana di Capital Records. Allora, celebriamo il 2 maggio, non il 1 maggio questa volta, ma celebriamo il 2 maggio di tanti anni fa, ad esempio quello del 2007 che ci ricollega alla prima da canzoni in lizza, diciamo così, per l'ultimo brano del programma di oggi. Allora, quasi 2000 musicisti si sono dati appuntamento in una piazza della città di Wrocław in Polonia, che so che non si pronuncia così, ma non mi chiedete la pronuncia originale, per suonare all'unisono una canzone Hey Joe del mitico Jimi Hendrix. Allora, gli organizzatori hanno avuto modo di dire che si è trattato del più grosso ensemble di chitarre mai registrato nella storia.
1: Hey Joe, where you going with that gun of yours?
0: Canzone senza bisogno di presentazioni, che è la prima che vi propongo per quanto riguarda il Capital Records Contest di oggi. Ma ce n'è un'altra che ci riporta al 2 di maggio di qualche annetto prima, 1969, quando gli Who, in questa giornata, presentavano tramite una conferenza stampa alla Ronnie Scott's di Londra la loro rock opera Tommy, e prego notare che fu il primo musical che meritò proprio il titolo di rock.

album dedicato a questo ragazzo cieco, sordo e muto che diventa il leader di un movimento messianico. Allora, cosa scegliamo tra le due canzoni oggi, quel ultimo brano del programma di Capitol Records? I'm Free degli Who o Angel di Jimi Hendrix? Da questo momento potete iniziare a dirmelo se volete. Sentitevi coinvolti al nostro 342 342 21 90 di Radio Capital. Oh.

sempre emozionante riascoltare la voce di Elizabeth Fraser all'opera con i Massive Attack dall'album Mezzanine del 98, Teardrop, bellissima canzone che insomma propongono ancora nel loro repertorio dal vivo. I Massive Attack avranno moltissime date dal vivo e tireranno anche fuori qualche cosa di nuovo durante il 2026. Per il momento c'è un'anticipazione, non sappiamo se farà parte anche questa di un album, vale lo stesso discorso di Beck che facevamo circa un'ora fa, c'è un singolo per il momento fuori che si intitola Boots on the Ground, questo per i Massive Attack ovviamente, con una voce di tutto rispetto, ragazzi, Tom Waits, niente male, niente male, e farà parte appunto del loro prossimo lavoro. Intanto però i live saranno diversi, confermatissimo quello ovviamente dei due Primavera Sound, sia quello di Barcellona che di Porto, e qui parliamo della prima metà dell'inizio del mese di giugno del 2026. Questo di tanto per rinfrescarvi un pochino la memoria. Fra pochino leggiamo anche qualche messaggio che riguarda proprio il nostro Capital Records Contest, che oggi vede contro il mister Jimi Hendrix agli Who, e voi dite giustamente in molti, è un po' come mettere contro la mamma e il papà, ma bisogna scegliere tra Hey Joe ed I'm Free, quindi 342-342-2190 per fare la vostra scelta. Intanto una nostra giovane amica, lei si chiama Francamente, ormai ho un anno e mezzo da X Factor, quindi si è un po' allontanata da quel periodo lì, e pubblica un nuovo disco che si intitola Bitte Leben, cioè per favore vivi, nello spazio novità di Capital Records, Francamente, 5 di mattina.

Madness, One Step Beyond. Mi viene da dirlo, Sofia, di questo pezzo qua del 79, My Girl, The Madness, molto gradito da un nostro ascoltatore, glielo richiamo, si chiama Marco Angelo, grazie per avercelo fatto sapere al 342-342-2190. Ma c'è una canzone tratta da un album del 1992 che mi piace molto, un album che seguiva, diciamo, un secondo disco dopo l'esordio di K.D. Lang, che conteneva un pezzo bellissimo. L'album è Ingenue e questa è Constant Craving.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
0: In collaborazione con Radio Capital, è mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: canzone col famoso video con i Cure chiusi nell'armadio, poi alla fine viene spinto giù dalla scogliera, finiscono sott'acqua. Un video abbastanza inquietante. Close to Me, il 1985. Per il 2026 vedremo se manterranno la promessa fatta già alla fine dello scorso anno di un nuovo disco, ma intanto arriveranno al Firenze Rocks il 14 giugno 2026. E ora tempo di promemoria, ma promemoria audio lo facciamo per le due canzoni tra le quali scegliere per ultimo brano del programma questa sera. Solamente quella che riceverà più voti al 342-342-2190 verrà suonata. Volevo leggere così, approfittare e leggere anche due messaggi, questo di Alfredo che dice: bel dilemma stasera, ma alla fine devo scegliere Hey Joe.
1: Hey Joe, where you going with that gun of yours?
0: Mentre Chicca dice: io voto gli Who, ho visto Tommy dal vivo a teatro e mi è rimasto nel cuore.
2: I'm free, I'm free, and freedom tastes of reality.
0: Allora, voi che cosa votate tra queste due canzoni che vi ho proposto? Volete ascoltare come ultimo brano in Capitol Records I'm Free degli Who, dalla colonna sonora di Tommy, nel quale è stato pubblicato un doppio LP addirittura, oppure la leggendaria Hey Joe di Jimi Hendrix? 342-342-2190 per esprimervi, per rendervi protagonisti, per dire la vostra, fate i nostri programmatori musicali per una volta. Io vi faccio ascoltare intanto Playground Love, bellissima canzone degli

si avvicina il 15 maggio, quando al Pala Unical di Mantova ci sarà la data zero di questo tour Overdose d'Amore Gold. Si celebreranno i 25 anni, lo farà ovviamente Zucchero Fornaciari di Baila Sexy Thing, e toccherà insomma questo tour a città come Udine, Bologna, Pescara, Perugia, Messina, questo luglio 2026. I biglietti ovviamente sono disponibili nelle principali prevendite, ma poi è prevista anche una sezione all'estero. Due date previste sono a Londra, addirittura al Royal Albert Hall, 18 e 19 maggio, e sono previsti anche concerti a Zurigo 17 e 18 giugno prossima all'Allen Stadion di Zurigo, a sottolineare il fatto che il nostro Zucchero Fornaciari è una gloria italiana, sì, ma una di quelle che esportiamo meglio in assoluto. Ed ora, una di queste notti, One of These Nights, ci sono gli Eagles a portarci avanti nel pomeriggio di Capitol Records, seconda parte, mentre stiamo aspettando di ultimare il conteggio e che finiscano le votazioni per il vostro brano preferito tra i due di oggi, che vi ho proposto ovviamente per chiudere il nostro programma. Staremo a vedere quale dei due avrete scelto e avrà ricevuto più voti, tra I'm Free degli Who e The Hey Joe, leggendarie tutte e due, di Jimi Hendrix. Intanto godiamoci appunto gli Eagles.

indimenticabile. Lo so. Michael Sandello con 1983, fa molto Capital Party questa, ma di Capital Party vi parlerò prima di salutarvi. Questa intanto era Maniac, dopo One of These Nights degli Eagles è il momento della proclamazione. Quale canzone tra I'm Free degli Who oppure Jimi Hendrix e la sua bellissima Hey Joe avete scelto? Allora ve lo dico immediatamente senza esitazione: il 2 maggio del 2007, questa è la data che abbiamo deciso di celebrare, quando 2000 musicisti si sono dati appuntamento a Wrocław, perché ho scoperto che si dice così, Wrocław, in Polonia, per suonare all'unisono proprio Hey Joe. Allora, 1876 erano per la precisione, e così facendo hanno infranto il Guinness record precedente, che evidentemente vedeva meno musicisti impegnati nel suonare la stessa canzone. Gli organizzatori hanno anche dichiarato che si è trattato del più grande ensemble guitar della storia.

0: 2342 2190 Unfree degli Who, a sottolineare il fatto che è veramente un artista che gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capital amano tantissimo, e a noi ci piace conoscere, insomma, avere delle conferme da voi o a volte anche essere sorpresi del contrario. Io adesso me ne vado, ritorno domani altro contest dopo le ore 17, edizione domenica 3 maggio 2026. Vi lascio con Ale e Mati da Milano per le prossime due ore, a seguire la sossista Irene la Medica fino alle 22, poi per 4 ore si ballerà nella sera tra il sabato e la domenica col Capital Party di DJ Andrea Prezioso. Però cosa manca da dirvi ancora? Buon sabato sera da parte di Daniele, da oggi trentenne in regia, da Gigi Ariema al microfono, e subito la linea alla nostra Chiara Iorio dalla redazione con le Capital News.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte da Lidl da giovedì a mercoledì. Zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Incendio sul Monte Faeta, indagati per incendio colposo, due giardinieri di Lucca a innescare il rogo che da quattro giorni sta devastando circa 800 ettari nella zona tra Lucca e Pisa, una loro disattenzione mentre bruciavano delle potature accanto a un bosco. La linea del fuoco ridotta da 20 a 3 chilometri e ancora focolai attivi sul versante pisano, 120 persone evacuate oggi dal versante lucchese. La Global Sumud Flottiglia pronta a ripartire da Creta, mentre dai 175 attivisti sequestrati e poi liberati da Israele nei giorni scorsi arrivano nuove denunce per le violenze subite. Due attivisti sono stati portati in Israele, uno di loro di nazionalità spagnola ha cominciato lo sciopero della fame. Madrid parla di detenzione illegale. Chiara Sgreccia, inviata del quotidiano Domani, è a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria.
11: La Global Sumud Flottiglia non si ferma. Gli israeliani hanno intercettato la flottiglia perché sanno che è uno strumento importante, hanno spiegato gli attivisti. Vale lo stesso anche per gli attivisti Tiago e Saif, che sono stati portati illegalmente in Israele. Quando sono stati intercettati e presi dalle forze israeliane, viaggiavano su barche battenti bandiera italiana.
10: La sindaca di Genova, Salis, vince la prima causa in tribunale contro un odiatore da tastiera. In un video sui social annuncia che destinerà i 5.000 euro ad alcuni centri antiviolenza e che questa causa è solo la prima di una serie.
12: Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il bonifico di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti su di me. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. Il messaggio forte però deve essere questo: l'odio va trasformato in bene. Per questo ho deciso che la somma versata dal primo leone da tastiera

0: vada in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona, l'Associazione per non subire violenza e Casa Pandora Margherita Ferro.
1: Si terranno il 5 maggio i funerali di Alex Zanardi a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. L'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni. Disposto un minuto di silenzio prima di tutte le competizioni sportive. Minuto di silenzio osservato anche prima della partenza della Sprint Race di Miami di Formula 1, che sta per cominciare. Il calcio: l'Udinese vince 2-0 in casa contro il Torino e tra poco al via Como Napoli. Tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione di Capital News alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Restare concentrati durante un meeting noioso, molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,90€.

0: dell'SOS avrei bisogno io, dell'aiuto, infatti, anche oggi.
1: Ci stavo pensando, però, bisognerebbe mandare un messaggio in una bottiglia a qualcuno lontano,
0: sì,
1: che possa mettere dentro la bottiglia al posto del bigliettino, prende il biglietto, legge il messaggio, sì, e ci infila dentro, non so, del paracetamolo, qualcosa,
0: no,
1: per guarirti. Perché è da una settimana,
0: una?
1: Io ti ho lasciato una 10, settimana dai, fa, che eri più o meno così, e ti ritrovo uguale, pensavo fossi migliorato, invece guardati qua.
0: Guardami qua. No, tra l'altro 10 giorni di malattia, ma questo interessa poco, però è meraviglioso iniziare con i Police, Message in a Bottle. Scaletta musicale oggi fantastica.
1: Meravigliosa. Più bella del solito.
0: Sì, assolutamente, e la posso sentire a metà.
1: Ah, perché c'è l'orecchio tappato?
0: C'ho l'orecchio tappato.
1: Hai provato a fare la compensazione come i subacquei, a soffiarti il naso con due dita?
0: Si scoppio e sei felice.
1: No, no, però provaci. Dai, mandiamo la sigla, ci provi nella sigla.
0: Va
1: dai,
0: bene.
1: 3, 2, 1, sigla!
0: Vai. Ma non ti piace il weekend?
1: Fatto così.
2: Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Senti?
0: Allora, un po' meglio.
1: Vedi?
0: Ma solo per darti soddisfazione. Così queste due ore viaggiano felici.
1: Fammi capire, Martina, non l'avevi mai fatto in tutta la tua vita?
0: No, ci ho provato da ieri che ci provo, ma non funziona tantissimo.
1: Quando vai in aereo come fai che ti si tappano le orecchie? Quando fai una galleria?
0: Ma è diverso da quando sei malaticcio. L'aereo è una questione di pressione, di aria, non so come spiegarmi.
1: Sì, vabbè, certo. Vabbè, comunque serve un pochino,
0: ribadisco,
1: a stappare. No, ma piccoli consigli
0: per
1: così,
0: gli acquisti.
1: Sì, contegli gli acquisti. Oppure semplicemente così, cose amichevoli, il classico rimedio della nonna. Allora, salutiamo subito.
0: Sì, chi?
1: Mary Jane in redazione,
0: sì,
1: come al solito.
3: Sì. Buonasera.
1: Buonasera. Mary, com'è andata la tua settimana?
3: Benissimo.
1: Oh, no, brava.
0: Benissimo, col superlativo.
3: Benissimo.
1: Sì. Sai perché? Perché è andata a vedere il film in anteprima di Billie Eilish.
0: Ah,
1: di Billie Eilish.
3: C'è l'embargo.
1: No, vabbè, c'è l'embargo, non è che non si può dire che sei andata a vederlo.
3: No,
1: non puoi dire niente sul film.
3: No.
0: Attenti,
1: però,
0: che in queste due ore abbiamo una notizia, tra l'altro sempre grazie a te, Mary Jane,
3: sì,
0: di chi spoilera in Giappone rischia multe e anni di galera.
3: Sì, anch'io penso di rischiarlo nel caso.
0: No, quindi stai attenta.
1: Non diciamo niente, però è per questo lissimo, secondo me. Dopodiché salutiamo anche Daniele, che è in regia e che oggi e te la sei messo un buon compleanno, un happy birthday.
0: Scusa, no, lui è un umile, poi ne fa solo 30, quindi è giusto che rimanga sotto.
1: Vabbè, allora approfittiamo,
0: non celebrare troppo, perché l'invidia qui è tanta
1: anche per, ma no, figurati, ma che invidia, dai, alla fine anche tu ne hai 30 più IVA più o meno, no? Questa è, si dice
0: quando libera il 20, sì,
1: esatto. E salutiamo anche Marco Biondi, perché anche oggi è anche il suo compleanno.
0: Sì, 30 più 2 IVE.
1: Vabbè, no, due IVE adesso.
0: Vabbè,
1: è un giovincello con quel bel pizzetto giallo, è un ragazzino, è
0: giallo
1: più giovane
0: adesso,
1: di noi.
0: Chissà fra la settimana prossima di che colore sarà.
1: Sì, ogni, infatti, perché il bello, è anche questo.
0: Va bene, come avrete capito, queste due ore sono un po' così, il mood è quello scanzonato delle chiacchiere da bar, l'Ale Lamati con voi fino alle 20 come ogni weekend. Sì.
1: Mi fai dire solo una cosa?
0: Vai,
1: volevo spendere due parole, perché oggi, vabbè, sapete che noi condividiamo tutto con voi, è una diretta in cui noi siamo super allegri e vi promettiamo la solita spensieratezza che insomma portiamo in onda in queste due ore. Però volevo salutare un collega che non c'è più, che ci ha lasciato due giorni fa, un collega col quale ho lavorato a Radio Monte Carlo, non abbiamo condiviso lo stesso microfono, ma insomma siamo stati nella stessa squadra, che è Alberto Davoli. L'abbiamo salutato oggi pomeriggio, c'era il funerale, e insomma ci tenevo, siccome è stato un collega particolarmente amato, perché era una persona per bene, gentile, generoso, aveva tante cose, tanti bei lati positivi, era però anche una persona molto spiritosa, molto ironica e autoironica, per cui non voglio ricordarlo con le lacrime o con insomma la tristezza, ma gli

0: Mando un saluto perché era un grande amante della radio, non solo della sua dove lavorava, ma anche delle radio in generale, quindi sicuramente si starà facendo un po' di zapping, probabilmente farà un passaggino anche qui da Radio Capital. Quindi un abbraccio ad Alberto Davoli e alla sua compagna di radio Isabella Eleodori.
1: E sicuramente Alberto apprezzerà la musica degli anni Ottanta, quella che ci porta a metà di quella splendida decade qui rappresentata dagli Human League con Human.

0: sia per l'orecchio, può essere spruzzare nella narice dell'acqua di Sirmione, acqua di mare, mm-hmm. e soffiare prima una narice e poi l'altra.
1: Lago.
0: Oppure mettere due goccine di acqua ossigenata.
1: Okay.
0: Ciao!
1: Ciao.
0: Sono Viviana da Settimo Milanese.
1: Grazie Vivi.
2: Vedi che si prendono cura di te, sì, gli ascoltatori di Capital Weekend.
1: Utili, è giusto, perché Medicina 33 è sempre con noi.
2: Ma infatti, comunque, si prendono a cuore il fatto che è da una settimana, 10 giorni, che questo brutto raffreddore non ti passa.
1: Questo brutto raffreddore. No, ma a parte gli scherzi, l'acqua di Sirmione o acqua di mare? No, sono la stessa cosa.
2: No, sono, sono due cose diverse.
1: Uno, cioè,
2: ma io
1: uno
2: allora mi ricordo una volta di aver comprato in farmacia uno di quegli spray appunto con l'acqua di mare o acqua di acqua che fa bene.
1: Acqua
2: diciamo.
1: Di Parma.
2: No,
1: non so com'è,
2: no.
1: Mi si è irritato tutto.
2: L'acqua di Parma. No, di averlo preso per da spruzzare nel naso, poi però avevo talmente tanta paura di spruzzarlo che alla fine sono guarita da sola, non l'ho mai usato, è scaduto. E l'ho visto l'altro giorno nell'armadietto delle medicine. Che è praticamente un posto dove scadono i farmaci, a me scadono con una velocità incredibile.
1: Ma anche tu hai una zona, e ce l'abbiamo tutti a casa, non fingete, 342-342-2190, dove si mettono le medicine.
2: Sì.
1: Ok, non le usi fortunatamente magari molto spesso, ma a un certo punto dici, aspetta, andiamo a vedere che facciamo un po' di spazio.
2: Sì.
1: 2019, allora. 2013.
2: Sì, 2006, ma veramente.
1: Ma sì, ma al massimo non fa effetto, ma la puoi prendere lo stesso.
2: Ma non è il preferibilmente come per lo yogurt, come per certe cose. No, infatti nei farmaci è vero, però c'è questa credenza popolare secondo la quale dici, vabbè, male che vada non ti fa niente, puoi prenderlo lo stesso. Non mi sono mai fidata a dire la verità, però. Non l'ho mai preso, nel dubbio.
1: Prova.
2: Ma se non mi sono spruzzata, lo spruzzino.
1: Prova che finisco questa stagione da solo.
2: Allora, Mary J scrive, sì, a Monitor, acqua di Sirmione è termale.
1: Termale.
2: Sì, e infatti è quello che dicevamo, cioè non è l'acqua di mare.
3: Perché lui diceva non sono la stessa cosa e io ho scritto no, l'acqua di Sirmione è un'acqua termale.
1: Termale, appunto. Ma c'era dell'ironia anche nella mia, ma non importa.
3: Ma vabbè, fa niente, non l'avevo capito, scusa.
2: Ma perché era ovattata.
3: Sì, anche io ho i problemi.
2: Ironia ovattata. Patrizia dice, scusate, ma se fosse allergia?
1: No, abbiamo già detto la settimana scorsa.
2: Hai mai fatto i test allergologici?
1: Ma no, ma non l'ho mai avuto in 50 anni, adesso non è che...
2: Che ne sai, è la volta buona per scoprirlo. Vai fare quei test con tutti quegli aghettini. Che sì. Fanno i contrasti.
1: Ma perché?
2: No, fallo anche per me, poi mi fai sapere com'è.
1: Ma anche no. No, in realtà volevo solo legarmi in questo intervento che è andato un pochino così sul personale, il disco molto bello degli Human League Human, che sì, si chiude parlando di persone che fanno errori.
2: Mm.
1: Ora, arriviamo da una settimana, o meglio, dalle ultime ore. Adesso
2: A chi ti riferisci quando pensi a errori, aspetta, grandi o piccoli?
1: Ma allora, questo solo la storia ce lo dirà.
2: Secondo
1: ma com'è
2: me...
1: possibile? Mm. Com'è possibile che un uomo dei biondi capelli probabilmente tinti,
2: sì,
1: che balla anche molto male,
2: ma tra l'altro suoi tutti, ma siamo
1: questo,
2: sicuri chi
1: questo,
2: può dirlo?
1: Chi può dirlo? Che ha avuto frequentazioni anche di dubbio gusto nel passato,
2: sì,
1: adesso un giorno si sveglia e dazi sì e dazi no. No, la notizia di ieri, nuovi dazi sulle auto, 25% per le macchine europee, quindi con persone che oggi non sanno chi investe, chi produce le stesse auto, non sa cosa fare. Poi riceve, leggevo, la visita di Carlo III, sai che in settimana sono stati,
2: certo,
1: parliamo di Donald Trump ovviamente, scusate, magari qualcuno non l'aveva intuito.
2: Uomo dai biondi capelli un po' posticci, un po' tinti, adesso non è che di Marco Biondi abbiamo detto del pizzetto,
1: giusto,
2: ma il pizzetto.
1: Però Marco è un buono. Marco ha avuto
2: Marco
1: un
2: pezzo
1: approccio
2: di pane
1: nei confronti del,
2: ma certo,
1: del mondo. No, leggevo che la visita di Carlo e Camilla in realtà l'ha convinto a togliere invece i dazi sul whisky scozzese.
2: Ah!
1: Che per loro, per gli scozzesi era un po' un problema avere i dazi al 10%,
2: sì,
1: sulle loro esportazioni, quindi è bastata una visita di reali, a cui pare che Trump sia molto devoto, perché secondo me è un po' quella cosa lì del vorrei, cioè nel mio ego, ok, adesso sono presidente degli Stati Uniti, ma
2: sì,
1: se fossi re di qualcosa.
2: C'è un po' di sudditanza psicologica,
1: brava,
2: dici?
1: Brava, perché noi non abbiamo più la monarchia, e se no potremmo mandare qualcuno in rappresentanza a lavorare per le cose nostre. Vabbè, insomma, fatti che succedono, vedremo poi cosa succederà la settimana prossima.
2: A seconda di come si sveglia,
1: avanti,
2: secondo me.
1: Bravo, un po' sì. Però insomma
2: speriamo che si svegli bene.
1: Prima o poi gli faccia anche notare che certi errori poi si ripercuotono non solo nel giardinetto di casa, ma in tutto il mondo. Ecco, questa breve parentesi, forse anche un po' ripetitiva, perché sfido chiunque a dire cose diverse in questi giorni su quanto sta succedendo nel mondo. Sia un po', come dire, sentita e risentita, ma ci sentivamo in dovere di dire due parole anche noi.

0: Chissà come si intitola il nuovo singolo di Mannarino. Un po' d'amore, anzi per un po' d'amore, questo un... Radio Capital.
1: Ecco, ma sai che io per un po' ho creduto che Mannarino fosse quello delle bombette? Cioè, in realtà è vero, esiste un posto che si chiama il Mannarino e fanno delle bombette da paura. Le bombette
0: pugliesi.
1: Pugliese, esatto.
0: Si quelle parla di cibo.
1: Di carne, sì ragazzi, no, non sia mai, non ci mancherebbe.
0: No, magari uno che produce le bombette, che sono anche dei copricapi.
1: Ah, certo, poteva essere, in effetti, non
0: la
1: ci ho pensato.
0: La bombetta Mannarino.
1: È vero, invece no, sono delle specie di involtini di carne pazzeschi con il caciocavallo, e poi ci sono varie, insomma, diverse tipologie. E invece poi ho scoperto che erano due cose diverse, che se il cantante non faceva le bombette.
0: No, non è lo stesso.
1: Però posso proporre un grande format per i suoi concerti?
0: Cioè
1: di
0: sponsor.
1: Di farsi sponsorizzare, cioè di fare il chioschettino del Mannarino e fare le bombette al concerto di Mannarino. Ragazzi, un'idea. Comunque, non so, vedi tu.
0: Tra l'altro credo che Mannarino, magari qualcuno ci smentirà, sia solo cosa milanese.
1: E quello delle bombette, dici?
0: Ce ne sono un po' in giro per Milano, non so se si è esteso in tutta Italia, quindi magari la maggior parte delle persone che ci sta ascoltando non sa di cosa stiamo parlando.
1: Adesso poi arriverà qualcuno che dice, ma le bombette dovete venire a mangiare a casa mia, come ve le faccio io, altro che Mannarino. No, perché poi succede
0: che poi è bello,
1: questo.
0: Come la vuoi la bombetta? La vuoi piccante, la vuoi con le verdure? La vuoi con...
1: Loro ne fanno una salamina, cioè con le...
0: basta adesso.
1: Ho capito, no, buonissima. Volevo chiudere la questione, allora, delle varie allergie con il messaggio di Pierpaolo da Trieste che dice, allora, messaggio per Alessandro, se hai allergia devi portare pazienza.
0: No.
1: Se invece non, devi aspettare che i tuoi fiori finiscano, io l'ho passata quindi so di cosa parlo. Se invece fosse raffreddore, allora vecchi rimedi della nonna, anche una serie di intrugli, per esempio dice propoli, menta, mirra, eucalipto, semi di pompelmo, di tutto, bucce di banana.
0: Manga magò, che mischia per te, qualcosa poi verrà fuori.
1: Come in Hamnet, che c'è lei, la protagonista che è lì che fa degli intrugli, delle cose un po' di magia.
0: Le pozioni d'amore.
1: E poi, visto che io ho detto la questione dello spruzzino del naso che mi faceva paura.
2: Lo spruzzino è comprensibile che tu abbia avuto un po' di titubanza nell'utilizzarlo, perché sono quelle soluzioni, quegli spray, soluzioni ipertoniche che si usano anche per i bambini neonati per liberare, i seni nasali.
1: Quelli.
2: Ma hanno una pressione che è pari a quella di un'idropulitrice. Quindi questa sensazione, questa paura di pigiare, premere il tasto con questa cannula dentro il naso e sentirsi arrivare questo getto di acqua salata fino al cervello. Quindi è comprensibile che tu abbia avuto qualche timore.
1: Sì, mi chiama proprio paura di pesante. Sì.
0: Credo che nessuno ci sia mai rimasto, ma su questo poi chi lo sa.
1: C'è anche della gente, infatti, che lo racconta, di esperienze, però comunque sia, sapete che sono molto fifona. Per cui, comunque, ci scrive Carlotta che ad Alessandria c'è il Mannarino, carne ottima. Quindi...
0: perfetto, adesso sappiamo che anche in Piemonte è arrivata la pubblicità gratuita per Mannarino. Ne arriva un'altra altrettanto gratuita, piccolo spazio pubblicità.
3: Capital Weekend. Weekend. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
4: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana. Arriva il sabato.

0: 1 e le 2.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
4: Certo, che domande fai, Ciccio?
3: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
4: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
11: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
10: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
11: Quella con gli sconti fino al 50%?
10: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
11: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
14: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
13: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, elegia Sabauda di Enrico Bisi.
15: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
13: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
15: Foto Sabauda, sì.
13: Willy Peyote, elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: scendi Maria Cristina, scendi da quell'auto. Non
1: ah, ti certo, perché dice ragazzi, però se mi fate sentire tutte le canzoni che mi piacciono, poi dopo io ho trovato parcheggio, come faccio a scendere dalla macchina?
0: Però potresti in effetti anche restare su e ascoltare non solo la coda dei Player con Baby Come Back qui su Radio Capital, ma ascoltare me e l'amati fino alle 20 in Capital Weekend. Quindi noi in vostra compagnia, voi in nostra compagnia, e i vostri messaggi al 342-342-2190. Allora, notizia, perché siamo sul pezzo anche per quanto riguarda lo sport. Gli appassionati di Formula 1.
1: Quando dici siamo, intendi tu e il tuo ego, vero? Ok, no, per capirci.
0: Allora, Formula 1, macchine con le quattro ruote che vanno molto, molto, molto veloci.
1: Ma fin lì ci arrivo, ma ti posso fare anche
0: piccola cosa,
1: certo, no,
0: allora, no, piccola cosa, sì. Non era nei programmi, perché comunque arriviamo anche un po' tardi, non volevamo appesantire tutto, però parlando di Formula 1, anche un piccolo pensiero ad Alex Zanardi, lo spendiamo,
1: ma
0: anche noi.
1: Ma io te l'ho detto, vogliamo, no. Io volevo, all'inizio ti ho detto.
0: Ho capito, ma già abbiamo ricordato Alberto Davoli.
1: Eh no, capito, vabbè, Alberto Davoli, perché capito, era un amico, era un collega, era un radiofonico.
0: No, non che non bisognasse,
1: noi.
0: Volevo un po' andare verso un qualcosa che la giornata aveva già, non dico ampiamente ricordato e riconosciuto, ma è giusto, insomma, che anche noi ci si accodi al cordoglio e al grande ringraziamento per gli insegnamenti, insomma, di Alex Zanardi in tutti questi anni, per quei pochi che ancora non lo sapessero, insomma, nelle scorse ore, appunto, è scomparso. Leggevo tra l'altro una bella, insomma, un'intervista abbastanza toccante, sì. A Minardi, il patron della scuderia piuttosto piccola con la quale Zanardi aveva corso in Formula 1 e con la quale credo fece anche il primo incidente, quello in cui perse le gambe.
1: Le gambe, sì.
0: Va bene, comunque, per quanto riguarda la Formula 1, si è corsa la sprint a Miami, vince Lando Norris su McLaren davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Attenzione, terza la Ferrari di Charles Leclerc. Questo per quanto riguarda la Formula 1. Poi
1: sì.
0: Si sta giocando anche Como Napoli. Ti direi, e chi se ne frega di Como Napoli?
1: Non l'ho detto, l'ho pensato, chi può dirlo?
0: No, perché a parte che è una gara importante per la zona Champions, ma se il Napoli perdesse,
1: aia, l'Inter rischia di vincere lo scudetto.
0: Rischia, lo vince comunque, se non è domani sarà la prossima volta,
1: però lo vince prima del tempo.
0: Ma se oggi il Napoli perde, già l'Inter è campione d'Italia.
1: A proposito di Napoli, sì, volevo dirvi che vi ho pensato, dico a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Capital Weekend, questa settimana, anzi un paio di ieri, tipo quando ho visto la notizia di Tommaso Paradiso che ha fatto il concerto al Palaparteno a Napoli,
0: brutto.
1: È che no, si è incazzato di brutto, cioè a un certo punto ha sbroccato male, come si dice. Vi ricordate che avevamo fatto quella puntata del mi si chiude la vena poi mi pento tantissimo? Lui probabilmente aveva ascoltato quella puntata, ha fatto esattamente così. A un certo punto c'è stato un problema tecnico al microfono e si è arrabbiato così tanto che ha preso e ha lanciato, ma proprio ha scagliato violentemente il microfono sul palco, salvo poi accorgersi che, insomma, forse era un gesto
0: che non era in studio da solo,
1: no, che era un brutto, esatto, era un brutto gesto, rischiava tra l'altro di tirare il microfono in testa a qualcuno, di far male a qualcuno. Non è successo niente, però si è reso conto di aver fatto comunque un gesto brutto, perché sai, se è un concerto, va bene, problema tecnico, però insomma non devi mantenere il controllo, la calma, poi chi se ne frega, siamo qui per divertirsi. E si è scusato, e si è proprio, sai quando uno si pente e dice no scusa,
0: sbagliato,
1: io non sono così, ho sbagliato, chiedo scusa, non lo farò mai più, giuro.
0: Sai che ogni tanto, non so perché, forse a livello estetico, a volte Tommaso Paradiso, non so perché, lo confondo con Federico Zampaglione.
1: Ma perché?
0: Ti giuro, non so perché, ma casualmente adesso tu mi hai parlato di Tommaso Paradiso, stanno partendo i Tiro Mancini e mi è venuta in mente questa associazione. Quanti sono i nostri destini? Ovviamente sono due.

0: Of the Poison Mind qui su Radio Capital. Stavo riflettendo, caramati, guardando la scaletta, se ne saranno accorti i nostri ascoltatori o quantomeno quelli che ci stanno seguendo dalle 18 oggi. Grande scaletta British, molto britannica: i Police, Human League, Peter Gabriel, adesso il Culture Club, insomma grande.
1: E il Tiro Mancino?
0: Evidentemente no.
1: Non erano tanto britannici, però erano molto cinematografici, questo va detto.
0: Ah sì, perché in Due Destini, dicevamo fuori onda, c'erano, chi è che c'era nel video? Un giovane Francesco.
1: Francesco Favino
0: e Mastandrea.
1: Sì, Valerio Mastandrea. Sì, che era la canzone colonna sonora del film Le Fate Ignoranti, bellissimo, diretto da Ferzan Özpetek. Adesso non sto a parlarvi del film, perché se non l'avete visto, secondo me lo dovete recuperare.
0: Se non l'hai visto fino adesso, è giusto che tu non lo veda mai più. No, scherzando.
1: È giusto che tu lo recuperi senza spoiler, perché comunque sia.
0: Io fino a ieri.
1: Poi mi becco la multa.
0: Brava, ne parliamo dopo. Fino a ieri non avevo mai visto il primo, quello, The Original One, del Diavolo Veste Prada. Ieri sera su Canale 5.
1: Ma vergognati, ma come c'è? Ma dove hai vissuto finora?
0: Stavo per dire esattamente questo: avrei vissuto benissimo anche se ieri sera avessi fatto altro.
1: Potevi guardare il concertone del primo maggio, come ha fatto Mary J. Mary J ha fatto solo delle storie e ha guardato il concertone. Invece, Mary, sappi che io ho fatto un po' di zappe, tradivo il concertone ogni tanto per guardare Il Diavolo Veste Prada 1. Volevo fare un ripassino.
0: Ma anche voi, quando vedevate, insomma, tutti i personaggi che si sono alternati in questi mesi sui palchi, sul palco del Capital Jam, dicevate: questa ce l'avevo il Capital Jam. Ah, questa ce l'ho capito.
1: Ce l'avevo.
2: Alle figurine. Questa cielo, questa no.
1: Ale comunque è già organizzatore di eventi presso se stesso.
0: Ma no!
1: Queste ce le abbiamo avute noi a Capital Jam.
0: Prima passano da noi. Ah no, quella è un'altra.
1: No, infatti. Perché i cantanti prima.
0: Passano da noi.
1: No, è vero. Comunque sì, un po' l'ho fatto questo gioco. Ah, Levante, guarda. Levante.
0: Ah, Manolde.
1: Ah, è vero, sì. Ah, adesso la scoprite, ma no. Bravi. Vabbè, comunque no, ho fatto il ripassino del Diavolo Veste Prada 1, che non vedevo da qualche mese, in effetti.
0: Da mese, neanche anni.
1: Ma no, certo.
0: C'ha 20 anni.
2: Ma ripassino, hai bisogno di ripassarlo?
1: Ah, volevo avere una visione un po' più fresca per andarlo a vedere stasera. Quindi stasera vado, però posso dirvi, con meno entusiasmo rispetto a Michael Jackson. Io in realtà ho fatto prendere a mio marito i biglietti per vedere il Diavolo Veste Prada 2, perché va bene, dai, lo vogliamo vedere al cinema, adesso è uscito. Dai, ok, però io vorrei tornare a vedere Michael.
0: E torna,
2: è ancora nelle sale.
1: Grazie di questa informazione.
0: Stai cercando un biglietto, lo pago io. Vai,
1: no, non c'è problema. Figurati,
0: guarda, domani alle 18 vuoi andare? Te lo pago io.
1: Me l'hai già pagato perché hai regalato l'abbonamento per il cinema. Però sì, voglio tornare a vedere Michael. Invece, volevo chiudere quest'ora con un'informazione di servizio, visto che abbiamo parlato la settimana scorsa di queste. Anche oggi abbiamo fatto un piccola parentesi medicina 33, le allergie, i raffreddori, di stagione. Abbiamo detto, avete presente quando ci si ammala in vacanza? Allora, questa settimana, neanche farlo apposta, ma sarà stato l'algoritmo, chi può dirlo, mi è arrivato proprio addosso, ho scoperto che ha un nome, si chiama leisure sickness, cioè la malattia del tempo libero. In pratica, durante, tra l'altro è stata una cosa studiata, documentata per la prima volta 25 anni fa da uno psicologo olandese che ha documentato di questa leisure sickness.
0: Winston Churchill, ricordiamo.
1: La malattia del tempo libero, in pratica. Tu tieni, funzioni, corri, produci, paghi, pretendi, spendi, fai, tieni tutto, fatture. E poi il crollo non arriva durante la tempesta, arriva nel momento in cui ti rilassi.
0: Abbassi le tue voglie di vivere, non so come dire.
1: No, abbassi il controllo e abbassi anche le difese immunitarie. Ed è zacchete lì che arriva. La leisure sickness, la potete rivendere questa.
0: Quindi per combatterla bisogna essere sempre performanti anche quando si va in vacanza. Andate col PC in vacanza, fatturate in vacanza.
1: Non credo che sia questa la risoluzione del caso, però secondo me è non stressatevi troppo e cercate di, cioè, ingannate il corpo. Ditegli: allora, siamo in vacanza ma niente di serio, sono in vacanza ma comunque guardami come mi tengo ancora attivo.
0: Falla una cosa matta, anzi fai una cosa cattiva, baby. Te lo chiede anche Chris Isaac. Baby did bad.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica. Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: This is Radio Capital.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
8: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
7: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
8: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
7: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Nico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
8: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Le notizie alle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Continua il ping pong della diplomazia nel tentativo di evitare la ripresa della guerra all'Iran. Secondo Teheran, con la presentazione della nuova proposta, la palla è passata nel campo degli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Araghchi ha chiamato il primo ministro del Qatar per ottenere l'appoggio dell'Emirato nella mediazione. In Mozambico, i miliziani di un gruppo affiliato all'ISIS assaltano un villaggio e bruciano la chiesa. I missionari erano stati per fortuna avvisati per tempo ed erano riusciti ad abbandonare il villaggio prima dell'arrivo degli jihadisti. La cronaca: narcotizza e devira il marito. Arrestata per tentato omicidio una 35enne ad Angri, in provincia di Salerno. Chiara Iorio.
12: La coppia del Bangladesh si era trasferita da qualche giorno nella cittadina in provincia di Salerno. Una scelta fatta dal 41enne. Voleva un'abitazione più grande per consentire alla sua prima moglie di vivere con loro. La circostanza ha però creato tensioni nella coppia fino a spingere l'attuale moglie, 35 anni, a somministrare un sonnifero all'uomo per poi evirarlo. La vittima ha confermato di aver avvertito una forte sonnolenza durante il pranzo e di essersi svegliato poco dopo per il forte dolore. L'uomo è però riuscito a trascinarsi fuori dall'abitazione e a chiedere aiuto ai vicini. È stato poi ricoverato in gravi condizioni, mentre la 35enne è stata arrestata per tentato omicidio.
11: Si terranno martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, morto a 59 anni. Era ricoverato da 3 anni in una struttura di lungodegenza, ha avuto un malore ieri sera. Da tutti Italia l'omaggio all'ex pilota e campione paralimpico, a cominciare dal presidente Mattarella. Bebe Vio ha detto: Alex mi ha dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare di tutto. Oggi un minuto di silenzio in tutte le competizioni sportive. Como-Napoli, appena finito il primo tempo, all'intervallo risultato ancora sullo 0-0, l'Udinese ha battuto il Torino 2-0. Formula 1 a Miami, doppietta McLaren nella gara sprint, vince Norris davanti a Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli è arrivato quarto con la Mercedes, ma per una penalità è stato retrocesso al 6º posto. Capital News torna alle 20.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio
2: pranzo per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: break me, break down and cry.
1: Una canzone, quella di David Bowie, Young Americans, datata 1975, con chiari riferimenti per chi avesse ascoltato attentamente il testo a quanto succedeva anche nel paese oltreoceano, proprio nella metà degli anni 70. Chissà se fosse ancora vivo e cosa potrebbe scrivere oggi. Citavamo Donald Trump nella prima ora, cara.

0: Oggi citavamo Donald Trump nella prima ora, cara Matilde. Che tipo di canzone, perdonami, no, che tipo di testo oggi avremmo?
1: Grazie. Farebbe dei testi secondo me proprio molto mirati, un po' come Bruce Springsteen, no? L'abbiamo citato la settimana scorsa, lui è uno che non le manda certo a dire, anche David Bowie secondo me farebbe un po' la stessa cosa.
0: Bene, inizia così la seconda ora di Capital Weekend, 8 minuti passati dopo le 19. Di nuovo buonasera a tutte le persone all'ascolto qui di Radio Capital, questo sabato 2 maggio, un sabato un po' strano perché per molti è il sabato di mezzo di questo lungo weekend che è iniziato ieri.
1: Bravo che hai detto maggio. Lungo weekend, sì. Non ponte, perché no. Però di fatto sì, ormai siamo abituati a chiamarlo ponte del primo maggio.
0: Per
1: sì.
0: Chi lavora il sabato?
1: Sì, è un ponte. Ah certo, è un vero. Ponte. Ah certo, non so perché mi è uscito un po' così, Veneto.
0: Certo, è senti, vero. Allora, nella prima ora abbiamo citato, seppur di così, di sguincio, come interessi tu, di
1: bravo, vero, è proprio un mio termine. Sì, non l'ho coniato. Mio, nel senso che lo uso, che me ne è proprio. Anche.
0: Non ti è mai capitato di pensare di. Ma io sono stata la prima a coniare questo termine, adesso lo usano tutti.
1: No, figurati. No, io prendo in prestito tutto quello che sento lo faccio mio, tant'è che ci sono dei periodi in cui uso degli intercalari. E non me ne rendo conto, diventano tuoi, ma perché li senti magari spesso in televisione, alla radio, ascolti tante volte la stessa intercalare, poi diventa tuo.
0: Ne approfitto per salutare, cosa che rifarò anche domani, uno dei miei più grandi amici, si chiama Omar, che domani sarà il primo della nostra generazione a compiere i 50 anni.
1: Ah, perché tu quest'anno sei nella gang dei 50s.
0: E lui è convinto di aver inventato, comunque coniato, il termine fuffa.
1: Sì, ma sai che questa cosa secondo me l'hai già detta.
0: Sì, vabbè, allora la ripeto.
1: Sì. Onda, comunque. E qui è che è caro, e quindi lui va in giro.
0: Sì, ma no, ma l'ho inventato io e nessuno mi riconosce me. Ma
1: ah,
0: che
1: bravo,
0: dici?
1: Anche tu dici sì. Fuffa, bravo. Sì.
0: Termine assolutamente ormai universale.
1: Credits by Omar.
0: Come universale è Il Diavolo Veste Prada, dicevamo, l'abbiamo citato l'ora precedente, ma leggevo, grazie alla splendida redazione, la ringraziamo nuovamente, Mary J, di tutto quanto quello che sta succedendo dopo l'uscita del sequel.
1: Sì, allora, film. Perché poi il film è uscito mercoledì, tra l'altro io non ho capito perché? Scusate, ma perché infatti di mercoledì che uscivano di giovedì? Hanno cambiato le date di uscita, dei giorni di uscita dei film?
0: È la moda.
1: Ah,
0: non lo so,
1: è la moda, ragazzi.
0: Stile Miranda.
1: Vabbè, comunque sia, è uscito anche Michael Jackson, secondo me era uscito di mercoledì della settimana prima. So. Comunque sia, vabbè, hanno anticipato anche perché, diciamo, il cinema non è che goda proprio di un periodo così
0: salutarissimo.
1: Esatto, quindi una bella boccata d'aria fresca, Il Diavolo Veste Prada, così come anche il film su Michael Jackson, tutti i film che hanno registrato un picco di vendite, ma soprattutto sono andati fortissimi al botteghino. Diavolo Veste Prada più di 2 milioni, quasi 3 milioni
0: e ci sta,
1: in questi primi due giorni.
0: E questo ce lo potevamo aspettare. Okay. Quello che magari non ci saremmo aspettati, o forse sì, visto che la gente sarà venduta le tute dei tedofori.
1: Certo.
0: Ok. Allora, molte persone che hanno avuto la fortuna di vedere magari l'anteprima di questo film, sì, ha cominciato a vendere alcuni dei gadget che sono stati dati.
1: Ma veramente? Tipo
0: il secchiello di popcorn, per i popcorn a forma di borsa, già ribattezzato Butter Birkin.
1: Guardala come si è messa subito le cuffie, perché lei sta ancora aspettando Mary Jane.
2: Sì.
1: Buonasera Mary.
2: Buonasera.
1: Eh sì, perché tu stai aspettando ancora i gadget di Michael Jackson.
2: Sì, sì, io volevo, vabbè. Comunque la borsa, sì, porta popcorn costa, sì, se tu la vuoi comprare, 79 euro.
0: Che già mi sembra.
2: Quando tu vai al cinema, la vuoi prendere per metterci popcorn, costa comunque 79
1: euro.
2: Ok,
1: e chi la rivende, a quanto la rivende?
0: Scusate, 79,90. A casa mia sono 80.
2: Sì, vabbè, 79,90. Okay. Sì.
1: 80 euro per un pezzo di plastica.
0: Ok, se la rivendi almeno quasi al doppio, 150.
2: Sì. Ci sono sulle piattaforme online tra i 150 e i 200 euro.
0: Birkin, borsa di casa Hermès, corretto?
1: Sì, okay. Sì, la Birkin originale è una borsa impossibile da avere perché ti devi mettere in lista d'attesa. Al di là del prezzo esorbitante, non è che poi vai in un negozio e dici: io voglio la Birkin, signora, sì, bella. Allora ti metti in lista e poi quando si libera. È sempre stata così, è una politica proprio.
0: È come per alcuni orologi di grande lusso, non è che vai e te li compri.
2: Sì, no, ma questo è un pezzo di plastica.
1: Infatti,
0: cioè, vabbè, facciamo così, mettiamo un disco, se no non finiamo più con questo elenco che è lunghissimo. Mi stupisce sempre che però che ci sono persone che hanno la possibilità di avere oggetti quasi
1: gratis.
0: E poi, vabbè, giustamente ci vogliono lucrare sopra.

0: cose di plastica. Cioè, vabbè, comunque io tornerei di nuovo a vedere il film di Michael Jackson perché era troppo dolce, Michael. Sono uscita dal cinema con un senso di dolcezza. E poi sono andata a vedere il giorno dopo Carlo Verdone.
1: Perché?
0: Con un sacco bello.
2: Certo.
0: Eravamo solo 7 in sala, ma quante risate.
2: 7
0: cioè.
2: Fortunati, tra l'altro, brava che sei andata a vedere. Sì, perché è uscito nelle sale restaurato dalla Cineteca di Bologna, usciva soltanto in poche copie in tutta Italia, un sacco bello per celebrare, credo, i 40 anni 40, dall'uscita, sì. Mi pare di sì. Sì.
1: Vabbè, ma un sacco bello, non credo che abbia i gadget, almeno spero. Per
2: non lo
1: i fan,
2: so, ma sai che
1: i
2: cinema
1: ma li
2: fanno i gadget. Per esempio, c'è il cinema dove vado spesso, sì, a Modena, che fa dei segnalibri stupendi, però non mi verrebbe mai in mente di rivenderli, anche perché. Cioè,
1: ma legati all'uscita del film.
2: Legati all'uscita del film, con la locandina del film che stai andando a vedere. Quando prendi il biglietto, ti danno il segnalibro, bellissimo. Fanno. Dietro ci sono anche tutte le pubblicità delle realtà locali, per cui mi piace molto quello, perché magari poi c'è l'Elettrauto che fa pubblicità,
1: Ferramenta Rossi
2: 059, ecco, sì, stupende,
1: che fa sempre un po' donne.
2: Allora,
1: è arrivato
2: l'arrotino, è vero, però è un modo intelligente, secondo me, di farsi pubblicità. E poi comunque segnalibro, perché poi dopo te lo metti nel libro, ma bello,
1: come
2: bel
1: sulle
2: gadget.
1: Guide turistiche, sai, quando vai negli hotel, ecco, abbiamo già cambiato argomento.
2: No,
1: ciao,
2: tienilo,
1: ciao,
2: tienilo,
1: ciao, Miranda, ciao.
2: Quando
1: andiamo negli hotel, si va negli hotel e ti danno la piantina della città. A me piace usare la piantina, quella fisica.
2: No? Come mi piace anche a me la mappina. Mi piace andare dal concierge che ti fa a penna,
1: brava,
2: ti segna le cose da vedere.
1: Chiedere anche due consigli. Senti, ma per la cena c'è una cosa vicino, meglio che io vada di lì. Insomma, quelle cose.
2: Certo.
1: Che le piantine poi hanno su tutta la bordatura,
2: sì,
1: hanno tutte le pubblicità local dei posti.
2: Mi è capitato anche di andare a vedere dei piccoli negozietti, sì, segnalati dalla mappina, scusami.
1: Ma pensavo dal concierge, che
2: no,
1: è il cugino allora di quello,
2: no,
1: che è il negozio.
2: No, perché io voglio credere nella buona fede, spesso e volentieri è una credenza popolare questa cosa che segnalano i ristoranti degli amici dei cugini. In realtà,
1: ma anche perché no?
2: Ma no, ma infatti, cioè, poi se è buono, perché poi certo, spesso ti dicono, poi tornami a dire se era buono, se ti sei trovato bene, quindi no, mi piace il consiglio del local.
1: Però all'estero raramente ho trovato il concierge o comunque il ragazzo

0: ragazza in reception che ti dice anche di che ti mando io.
1: Ah no, a me è capitato in Grecia. Sì, sì, ah, che beh, mi dicessero.
0: I greci sono come noi.
1: Sono come noi, ma stiamo scherzando,
0: meglio, molto, Grecia sono meglio, molto meglio.
1: Ragazzi, greci qui, noi qua in fondo.
0: Che poi vabbè, posso dire, noi sì, scherziamo, ma a livello quasi economico, non sì, è che forse no, ci hanno superato dopo anni di male.
1: Mi ero illusa per un secondo che stessi dicendo qualcosa tipo non so, le dirette estive, non so.
0: Ammetto di aver dovuto pesare le parole di
1: Radio Capital da Mykonos, sai,
0: allora, non so. Forse Mykonos non sarebbe l'isola più adatta a Radio Capital, questo va detto.
1: No. Però guarda che c'è una Mykonos nascosta che mi stai sottovalutando, C'è una Mykonos per famiglie, per persone comunque che hanno voglia di viversi una tranquillità e non la parte del ballare in spiaggia, sì, alle 5 di pomeriggio.
0: Non la parte dove c'è Sasà, l'altra, diciamo.
1: No, certo, ma esiste, basta poi sapere anche.
0: Te l'ha detto un amico nostro.
1: Attenzione.
0: Che meraviglia. Vabbè, noi l'abbiamo lanciata lì quest'idea, poi vediamo se si può realizzare o meno.
1: Va bene, anche Santorini,
0: quella sotto vulcanica, da Oia, un bel tramonto, un coctelino a spese della radio, non sarebbe male. Vai, Lucio.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

riesci a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Quanto è la ganza nel progetto britannico che va sotto il nome di Jungle in questa Carry On, nuovo singolo, appunto di un gruppo che sarà tra l'altro a Milano, lo dico per i fan. No?
1: Per un'unica data italiana.
0: Sì. 15 novembre.
1: Sì, Alfa Brick.
0: Oh, questo non no. No, forse al Forum. Mi sa più di Forum. Mary J. Forum. Solerte, credo Unipol Forum.
1: Si è svegliata. Era lì con il suo cuscino.
0: Non l'abbiamo neanche avvisata, ma il bello della diretta qui su Radio, il bello della diretta.
1: Ma non ti preoccupare, Mary J., mentre fai questa ricerca, noi intratteniamo il gentile pubblico. Guarda, l'ha già trovata. Al Forum. Ma io avrei detto Fabric, invece ammazza, riempiono il Forum.
0: Beh,
1: e
0: ma
1: Jungle.
0: Guarda, io l'ho detto perché ci andrei volentieri.
1: Anche io. E allora pensiamoci, andiamoci.
0: Quinto piano.
1: Hai chiesto per i biglietti di Pintus, scusa. No, perché.
0: Ma fallo tu, io
1: no, ma sì, però tu sei più in confidenza. Ho chiesto già tante cose, ho chiesto gli accrediti per il Salone del Libro. Quindi voglio andare a vedere Pintus, che mi fa troppo
0: allora,
1: ridere.
0: Allora, Salone del Libro, volevi andare in Grecia a spese, giustamente.
1: No, adesso, giusto, tu hai detto a spese del nuovo capo.
0: La radio d'estate. No, si scherza. Vabbè, a proposito di viaggi.
1: Bravo, comunque. Infatti, volevo salutare Lara così usciamo da questo cul-de-sac. Dice, ragazzi, avete parlato delle piantine, quelle che vi fanno negli alberi. Vi mando la foto della meravigliosa cartina che ci aveva disegnato il receptionist del nostro alberghetto in Marocco per farci arrivare nella casba. È la cartina più bella che abbia mai visto. Effettivamente è un disegno, ma tra l'altro sembra che li mandi a un certo punto in una sorta di labirinto, li manda in dei posti, però sono ancora qui che l'hanno raccontato. Quindi.
0: Hai detto piantine, hai detto anche cartina, no, è tutto nella stessa frase.
1: Marocco.
0: Hai detto anche Marocco. Ci ho pensato dopo.
1: Non si può dire niente.
0: No, però meraviglioso, perché la piantina è proprio disegnata, cioè non è una riga tratta appoggiata, diciamo, su un qualcosa di già stampato. È un foglio bianco e ti disegno.
1: L'ha disegnato lui, sì, perché faceva tutte le stradine. Sembrava, esatto, la classica mappa per trovare il tesoro. Comunque, tu hai detto cartina, piantina, io perché ho letto il messaggio di Lara, io la chiamo mappina, che in realtà non è il significato. La mappina in napoletano sarebbe uno straccetto, lo straccio per pulire.
0: Ma
1: la mappina. Sì, infatti, cioè, si tira anche in faccia addosso alle persone.
0: Accattata mappina.
1: Esatto, invece io la chiamo mappina, quella, cioè la piccola mappa per trovare un posto.
0: Vabbè, ognuno giustamente i suoi diminutivi. Ognuno anche il proprio e unico piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Right Thing, Simply Red, la voce di Mick Hucknall alle 19:36 minuti. La cosa giusta è quella che state facendo voi, cioè ascoltare Radio Capital in questo sabato tardo pomeriggio. L'Ale Lamati con voi fino alle 20, quindi ancora una ventina di minuti da passare insieme noi e voi al 342-342-2190.
1: Ultima mezz'ora, ultima chiamata, no, ultima mezz'ora per semplicemente chiudere un po' di parentesi aperte, per esempio a proposito della mappina.
2: Ciao carissimi, mappina. Ciao. Dalle nostre parti sud, sì, Italia significa prendersi anche un bello schiaffone. È tipico sentir dire mo ti dà una mappina.
1: e ride che lei le dà le mappine, certo, ai figli,
0: se le prende.
1: Filomena, di la verità.
0: Ma ride adesso, avrà pianto prima,
1: quando
0: si potevano dare, ma oggi per fortuna questa cosa non si può più fare.
1: No, beh non si può più dire sul fatto che non si può più fare, secondo me i genitori nel segreto dell'urna, nel segreto della casa.
0: No.
1: Ma allora, un ceffone, mazze e panelle fanno figlie belle, panelle senza mazze fanno figlie pazze, così si diceva quando siamo cresciuti noi, però erano gli anni 90, mi rendo conto.
0: Era un po' diverso. Ho visto persone, tra l'altro per strada, riprendere genitori che non avevano un approccio fisico con i figli, ma quasi, e riprendere, e non so anche lì però fino a che punto sia giusto, cioè fate gli affari tuoi, il figlio è mio.
1: Sono abbastanza d'accordo, no, ma infatti scusami, non si entra nei metodi educativi, figurati quando lo fanno i parenti, già si rischiano delle liti in famiglia, figurati un estraneo. Scusi, ma lei come si permette? Ma si vada a educare i figli suoi. Scusi.
0: Senti, a proposito di figli.
1: Sì.
0: Che poi non
1: cosa c'entra a proposito di figli? No, dovevo tornare. No, io volevo per completezza di informazioni finire la questione, vediamo se è lo stesso link. La questione del Diavolo Veste Prada, degli oggetti rivenduti.
0: Sì, io dovevo parlare delle figlie di Miranda, ma va bene. Poi iniziamo dagli oggetti perduti.
1: No, allora, solo per completezza di informazioni, abbiamo detto la borsa popcorn di plastica che viene rivenduta a 150 euro, prezzo di partenza 79,90. Poi c'è il bicchiere in plastica rosso fuoco, bicchiere che viene rivenduto a 50 euro.
0: Okay.

0: Che sono tutti gadget che trovate
1: tutti i gadget
0: al cinema,
1: che o vengono dati gratis o si trovano al cinema. Se venduto in coppia con la butter bag, il bicchiere arriva anche a 200 euro, il portachiavi a forma di scarpa 30 euro, e poi tutti i vari piccoli omaggi che magari i cinema regalano, dicevamo, certo, appunto, non so, il segnalibro, la tote bag che sarebbe la borsina di tela, i vari stickers con le frasi iconiche del primo film, 8-20 euro, tra gli 8 e i 20 euro per questi piccoli gadget.
0: 4 di qua, 8 di là, 9 di là, a fine mese. No, a parte il cattivo gusto, appunto, di vendere cose che potrebbero essere sempre dei ricordi. No, volevo tornare, a proposito di ricordi, sul primo di del Diavolo Veste Prada.
1: Perché adesso l'ha visto, e quindi.
0: No, no, no, ti spiego perché. Non, ti ripeto, non mi sono pentito di non averlo fatto per 20 anni. Ma sai quando lei, Anne Hathaway, va a casa a lasciare
1: il book.
0: Brava, perché a Miranda.
1: Piccolo, però. Anne Hathaway, che fa l'assistente, la seconda assistente di Miranda Priestly, ogni sera ha come compito, l'assistente deve portare il book a casa, ma lo deve lasciare su un tavolino apposito.
0: Per lei era la prima volta, in genere lo faceva Emily, l'altra assistente.
1: Sì, quella esperta.
0: Esatto, con l'inganno fatto dalle figlie di Miranda, sale queste scale che non dovrebbe salire e assiste a una scena.
1: A una lite domestica.
0: Esatto, alla quale appunto non avrebbe dovuto assistere. Miranda, cattiva e perfida,
1: Per vendicarsi
0: le dice: adesso mi devi trovare l'ultimo libro di Harry Potter,
1: il manoscritto. E lei dice: ah, vabbè, ho capito, guarda, allora vado un attimo da Barnes & Noble e compro i libri. Sì, fa lei. Hai battuto la testa più e più volte per caso? Io intendevo il manoscritto originale, quello non ancora pubblicato. Cosa?
0: Per le mie bambine che devono prendere il treno e andare dai nonni.
1: Insomma, alla fine ci riesce comunque, tramite una serie di contatti e scamotage, Cristiano bello ma stupido.
0: Mentalist. Sì, lui. Sì, vabbè, insomma, per chiuderla, la notizia qual è? Che oggi super fan di Harry Potter, perché di lì da lì volevo arrivare, sapranno che oggi è la giornata della vittoria del bene sul male. Io l'ho scoperto questa mattina, il 2 maggio è il giorno della fatidica guerra di Hogwarts, quella finale in cui appunto Voldemort viene sconfitto erroneamente. La gente dice di Harry Potter, no, perché il vero protagonista di tutta la saga alla fine si rivela essere Neville Paciok.
1: Ah, certo, sì, è vero, non mi ricordavo che fosse il 2 maggio, mi ricordavo il 4 maggio invece per i fan di Star Wars. May the 4th be with you.
0: Bravo.

0: sfido chiunque a non aver pensato che sul disco dei Chicago Street Player, che sta finendo in questo istante qui su Radio Capital, dire caspita, sta partendo Pitbull.
1: No, ma chiunque su Radio Capital
0: esatto, poi dici,
1: una
0: no,
1: sfida che perdi.
0: Eresia sì. Con Calle Ocho.
1: Sì.
0: Però siamo tutti un po' tamarri.
1: Uno, dos, tres, quattro.
0: I know you want me.
1: Vabbè, dai, basta.
0: Vabbè, campione che credo sia stato assolutamente concesso da parte dei Chicago.
1: Ma certo.
0: E non rubato, ecco.
1: Ma no,
0: assolutamente.
1: Non credo proprio.
0: E prima ancora Diodato a comporre questa combo che appunto abbiamo ascoltato qui su Radio Capital con Che vita meravigliosa.
1: Volevo salutare Diodato, che è un grande amico di Radio Capital e che ieri è stato protagonista, siccome si parla sempre del concertone del 1° maggio, quello in Piazza San Giovanni, però si parla un filo meno dell'1 maggio di Taranto, che è il concerto che da diversi anni lui con Roy Paci e Michele Riondino organizzano a Taranto, ed è una sorta di concertone del 1° maggio alternativo a Taranto, si chiama 1 maggio di Taranto ed è stato un grande successo quest'anno. L'anno scorso c'erano state non poche polemiche per una questione organizzativa, non erano riusciti ad entrare tutti, molti erano rimasti fuori, poi c'erano stati problemi tecnici, quest'anno invece è andata molto meglio.
0: Allora, due messaggi possiamo prima di...
1: Come
0: completamente
1: no?
0: Diversi tra loro, salutiamo allora due nostre ascoltatrici, da una parte Gloria e dall'altra Carmela. Allora, entrambi si rifanno a quanto ho detto io, in cosa di cui mi assumo la responsabilità, ma erano totalmente in buona fede. Poco fa ho detto che magari ci sono dei metodi educativi che io magari non approvo, ma che se visti in strada non meritano l'attenzione di una persona terza che non sia il genitore, che sia madre, padre del bambino, della bambina.
1: Per dirla semplice, vedi un genitore che strattona un figlio,
0: ma
1: comunque
0: magari già diverso, ma basta alzare la voce. Ok, per me ci può stare.
1: Beh,
0: dipende
1: comunque
0: sempre dai modi,
1: certo,
0: questo è chiaro.
1: Sì, sì.
0: Infatti Carmela scrive: sarebbe un mondo perfetto se ognuno di noi potesse educare il figlio del vicino.
1: Ma si sa che il figlio del vicino è sempre più educato, no? Come dice il detto.
0: E invece Gloria scrive: messaggio un po' lungo, ma la sintesi è: scusate, non posso fare finta di niente, non mi è piaciuto quello che ho appena sentito.
1: No. Però sai che io sono per la radio verità. Allora dice: allora, cari, scusate, ma non posso fare finta di niente. Sono disgustata da quello che ho appena sentito in radio a proposito dei metodi educativi. Richiamare un genitore violento anche in strada è un dovere, non bisogna farsi gli affari propri. Perché, finisco la frase, se il bambino malmenato fossi tu, cara, sarebbero affari tuoi.
0: Vero.
1: Il problema è che oggi fanno tutti gli struzzi e mettono la testa sotto la sabbia facendo finta di non vedere. Però il bambino malmenato, adesso bisogna capire sempre molto la situazione.
0: Bravissima, io tutto il discorso dove è nato? Dal fatto che ho visto una scena qualche tempo fa, non so, di persone che avendo figli sono stati tra virgolette ripresi in strada perché magari hanno usato una parola che per qualcuno non è accettabile nei confronti del proprio figlio come metodo educativo. Secondo me siamo lì e è borderline.
1: Molto, è molto borderline,
0: no?
1: Secondo me.
0: Non cioè, mi stupirei se un genitore, perdonami, rispondesse all'estraneo: fate gli affari tuoi.
1: Sì.
0: È una cosa assolutamente normale, se rimaniamo in ambito.
1: Cioè, vedere un genitore violento. Adesso, Gloria, estremizzo. Cioè, la scena di violenza è chiaro che non bisogna far finta di niente, girarsi dall'altra parte, ci mancherebbe. Anzi, cioè proprio lì bisogna invece fare capannello. Però diverso è invece un genitore che riprende un figlio o che gli tira uno scappellotto, cioè quello rientra nei metodi educativi che tu puoi approvare o meno, ma non si tratta di violenza, cioè bisogna...
0: Però sì, capisco che il discorso sia complicato, non siamo neanche le persone più adatte, perché né io né te siamo genitori.
1: No, okay, infatti, però siamo zii comunque.
0: Però per qualcuno so che non è accettabile neanche sentir dire e dare al proprio figlio, alla propria figlia, no, come dire, non fare lo stupido. Perché comunque lo stai aggredendo verbalmente. Mi sembra un po' eccessivo. Tutto qua.
1: Ho capito.
0: Volevo solo dire.
1: Ecco,
0: questo.
1: Mi sembra eccessivo anche il messaggio di Gloria che si chiude dicendo: poi ci stupiamo delle guerre, ma se noi insegniamo a reagire alla violenza con altra violenza, stiamo andando un po' oltre, secondo me, chiaramente. Poi, Gloria, ci sediamo di fronte a un caffè. Lisce bus,
0: magari una camomilla,
1: due schiaffi. No, sto scherzando, ovviamente. No, però sono d'accordo se si vede una scena di violenza nei confronti di chiunque, non solo bambini, donne, uomini che sia, lì bisogna intervenire.
0: Io sono intervenuto con un ragazzo che ha tirato un calcio al proprio cane, figurati.
1: Certo.
0: Immaginatevi. Però ecco, no, volevo solo fare un po' di chiarezza su un argomento che è assolutamente molto delicato. A voi, fratelli.

0: riesco a non intervenire. Allora, sicuramente se c'è, come dici tu Matilde, un atto di violenza, è ovvio che bisogna intervenire. Io ho un negozio e molto spesso io vedo i bambini ripresi o magari che fanno tanti capricci. Io vorrei intervenire per acquietare le cose, dare un biscotto, che però capisco anche che se un genitore deve prendere una posizione, è giusto che la mantenga. Quindi se un genitore reputa giusta una cosa, è anche giusto farglielo fare, nei limiti ovviamente del... non mi viene la parola, però
1: legalità.
2: nei limiti della legalità, della decenza, di tutto.
1: No,
2: volevo rispondere a tutti quelli che si sono indignati, che sono disgustati dalle, dai messaggi che facciamo passare. Allora, intanto mi fa piacere che siete cresciuti senza aver preso mai uno scappellotto, un ceffone, una cosa.
1: Sono cambiati i tempi.
2: No, però sono tutti ascoltatori, non sono ventenni,
1: No, cioè, no, certo, però capisco che oggi ci sia una sensibilità maggiore.
2: Non stiamo sostenendo. Abbiamo preso comunque tutti quanti ceffoni o insomma non in maniera così, e non siamo diventati persone violente. Io non alzo le mani neanche su una mosca, per cui figurati. Cioè, però ecco, era per chiarire.
1: Certo, e non vorremmo che fosse che passasse il messaggio del quella è l'educazione giusta. No,
2: ci mancherebbe
1: anzi. Vabbè, dai, abbiamo finito con la polemica come al solito.
2: Non succede mai, non la cavalcheremo mai più, infatti.
1: Sicuramente non sarà polemica Irene, che arriva adesso dopo di noi col sorsista per un paio d'ore. Grazie Mary J, grazie Dani, ancora buon compleanno.
2: Auguri.
1: Grazie Mati.
2: Grazie Ale, grazie a voi, baci, a domani.
1: Ciao.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A. Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: notizie alle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Presidente Mattarella, Vasco Rossi e Bebe Vio, l'Italia rende omaggio ad Alex Zanardi, funerali martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Il ricordo del presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Marco Giunio De Sanctis.
1: Un uomo che non sapeva cosa fosse l'invidia e la gelosia, era sempre se stesso ed era sempre empatico, affabile. Io l'ho avuto la fortuna e il piacere di averlo come capomissione durante i giochi di Londra, dove ha vinto i primi due ori oltre all'argento, e vedo dire che al di là di questi risultati straordinari, al di là della massa che accorreva alle sue gesta, vi ricordate tutti quella emblematica dell'handbike così alzata al cielo, lui rimane un grande uomo, un uomo semplice, un uomo che veramente era sempre se stesso, sempre pronto a dire la sua, a fare una battuta, a raccontare la sua barzelletta e a soprattutto a raccontare la vita.
0: Narcotizza ed evira il convivente, successo ad Angri in provincia di Salerno. Lui voleva in casa anche la prima moglie, ha spiegato la donna, di 35 anni, ai carabinieri. La vittima è stata operata d'urgenza, non c'era inferiore, la donna è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Due operai agricoli di Lucca sono indagati per incendio colposo per l'enorme rogo nella zona del Monte Faeto in Toscana. A dare il via all'incendio, una loro disattenzione mentre bruciavano le potature di un oliveto accanto a un bosco. È appena terminata Como-Napoli per la Serie A ed è terminata 0-0. Formula 1 a Miami, doppietta McLaren nella gara sprint, Norris primo, poi Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Antonelli è arrivato quarto ma è stato retrocesso al sesto posto per una penalità. Tadej Pogacar si prende anche il Giro di Romandia in Svizzera, oggi è arrivato in solitaria sul traguardo della quarta tappa e ha vinto così la terza tappa in questo giro ed è praticamente certo della vittoria finale. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tempo stabile da nord a sud. Nella mattinata di domani la copertura nuvolosa tenderà parzialmente ad aumentare solo al nord-ovest, cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, per il resto poche variazioni. Sempre sole dominante e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione.

0: non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Stasera arriviamo a Spavaldi come l'infermiera interpretata da Pam Grier nel film di Jack Hill, Coffee. Su questo bellissimo classico di Roy Ayers, che nel tempo, come molti altri suoi pezzi, è diventato un'inesauribile fonte di ispirazione. Diciamocelo, funziona anche fuori dalla cornice del film. Del resto Roy Ayers è uno dei veri fuori classe del jazz soul funk strumentale. La sua musica ha una brillantezza e una leggerezza difficilmente eguagliabili. Coffee is the color. Cominciamo così. Bentornati a Soul.

Sta con me come sempre il mio partner in crime, DJ Steve Dab. Anche stasera abbiamo in programma molte tappe, alcune ci porteranno dritti negli anni 60, periodo in cui un'ondata di straordinari musicisti porta i brani strumentali al centro della scena, trasformando organi Hammond, batterie spezzate e fiati in successi mondiali. Attraverseremo soul, jazz e funk come corridoi comunicanti, muovendoci tra classici, novità, iter, air groove, con uno sguardo particolare al soul psichedelico che rivelerà i suoi paesaggi più sorprendenti lungo tutto il viaggio, anche dentro le nostre rubriche Digging in the Crates e Beats for the Street. Mettetevi comodi, lasciate fare a noi, Mil Casa Has to Casa, perché si riparte subito da Londra con Jordan Rachi e Femi Curioso. Questa è It Never Ends.

Da quando si è trasferito a Londra dall'Australia ha costruito una rete di collaboratori e amici attirando persone affini intorno a sé, anche se provenienti da mondi musicali diversi. Poi, essendo stato resident agli Abbey Road Studio, è riuscito a sfruttare questa cosa anche in modo estremamente creativo, lavorando chiaramente a numerose sessioni. Ogni giorno in studio valeva una collaborazione diversa e quel lavoro è diventato la spina dorsale del suo nuovo EP, Between Us, che include collaborazioni con Jalen Gonda, Tom McFarland dei Jungle, la sassofonista Nubaya Garcia. Per quanto riguarda invece It Never Ends con Kemi Colioso, l'idea esisteva da anni. Jordan e il membro degli Ezra Collective si erano spesso incrociati ai festival, a jam session, senza però mai riuscire ad organizzarsi per fare qualcosa insieme. Poi, quando finalmente è successo, la connessione è stata immediata. In studio tutto è apparso naturale, al punto da chiedersi perché non fosse accaduto prima. Durante quell'estate, infatti, Femi aveva assistito a diversi live di Jordan ed era riuscito ad organizzarsi per proporgli un'idea semplice, un pezzo per il club. Da lì è nato il concept, una sorta di interpretazione del suono di Jordan, filtrata dalla sensibilità di Femi, con dentro anche l'energia del progetto parallelo Denkai. Troviamo gli stessi ingredienti adesso con un sapore completamente diverso. Torniamo nel 2016 con Masigo e la sua Small Talk Traps Get to Cali.

cura, cura, cura.

Lo chiamano Trap Soul Jazz Cat, una definizione che riassume alla perfezione lo stile di Masego, e Small Talk ne è una vivida rappresentazione. Ma il nostro party continua negli anni 80 adesso con qualcosa che sono sicura farà felice tutti gli amanti della disco music. Una perla rara, Solaris, Music Mind. Sentite che

una meraviglia diventata nel tempo una gemma sempre più ricercata. Allora, visto che il finale di questo pezzo è davvero strepitoso, io adesso spengo il microfono e continuiamo a ballare. Ah sì, subito dopo arrivano le Jeanette.

0: Al basso, Mark King.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
3: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
2: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
3: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
2: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
3: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
1: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Let's go! Da Medioworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del Noiva. Fino al 7 maggio con la carta Medioworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su medioworld.it. Medioworld.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Ripartiamo dal 1974 con Your Love Belongs to Me. Da Don't Fight the Feeling, i Sound Experience. Gruppo di Filadelfia, anche se il loro percorso passa da Baltimora, dove entrano nella cerchia di Stan Watson e delle sue etichette, la Philly Groove e la Soulville. Lui è stato una figura chiave nel definire il suono funk della città negli anni 70. Pubblicano 3 album, un live e 2 in studio in quel periodo, e nel 74 arriva proprio questo pezzo, la traccia Stand Out di Don't Fight the Feeling. Un vero muro di suono, con queste chitarre dal taglio psichedelico, i beat serrati, i bassi potenti, questa incredibile energia e un ritornello che si stampa in testa e non ti lascia più. Dentro c'è tensione, c'è una rabbia trattenuta, un senso di urgenza che lo allontana dal classico pezzo disco e lo rende più crudo, più autentico. Ma ci sono tanti più anche dietro ogni uscita del collettivo inglese Salt, più passione, più personalità, più P come Power.

In ognuno degli oltre 15 dischi pubblicati come Salt, il collettivo esplora una diversa sfumatura del proprio sound, scegliendo strumenti come un interior designer costruisce una palette di colori complementari. In Ten, Inflo, Clio Soul e Soci spingono su tempi velocissimi, su un'atmosfera da Sunday Service attraversata dall'influenza New Soul di D'Angelo e con inserti che ricordano addirittura versi di animali. Comunque il risultato come sempre è eccellente, raffinato. Ma ogni traccia stasera ci porta in un club diverso. Prossima tappa, Compton, in pieno party rocking con Dr. Dre, Snoop Doggin e in Nothing But a G-Thang.

confusa. Per registrare il demo aspettò che Snoop chiamasse dal carcere e attaccò la cornetta del telefono al microfono con del nastro adesivo. Dopo rilascio poi i due registrarono chiaramente la versione definitiva sul flow del bassista Connie Wolf, ispirato, come sappiamo, al sample di Leon Haywood, I Wanna Do Something Freaky to You. Comunque, più della linea

era DMC a rendere Ain't Nothing But a G Thing una delle tracce più iconiche e influenti nella storia dell'hip hop. Ma siamo arrivati al momento di scavare nella nostra cesta come ogni sabato in cerca di samples. Stasera si parte da D'Angelo e Alright dal suo primo album Brown Sugar, un classico che ha ridefinito il soul negli anni 90. A pensarci, fin dal debutto D'Angelo impone una visione molto precisa, una scrittura autoriale, immediata, costruita su una tavolozza sonora estremamente ampia, chitarre, fiati, flauti, archi, groove di bassi profondi, e una produzione che tiene insieme approccio new soul, una sensibilità vintage e influenze hip hop. In studio, come sappiamo, spesso è lui a suonare gran parte degli strumenti, contribuendo a plasmare quell'estetica volutamente organica e imperfetta. Alright ne è un esempio lampante, un pezzo che si regge su un basso centrale, con una linea che si risolve su accenti spostati e micro variazioni ritmiche che danno tensione continua al groove. Sopra, la batteria sembra quasi respirare, con un andamento che accelera e rallenta leggermente, come se il beat si muovesse in modo istintivo più che meccanico. Il tutto immerso in un suono che richiama il vinile, con quella grana leggermente sporca che diventa parte integrante dell'identità del pezzo. So let's get busy and dig in the crates. A little stop, you keep on digging in the crates. Let's get busy.

Alright. Un ingresso in grande stile per D'Angelo. Un musicista dal talento straordinario con una profonda cultura musicale. Quest Love, batterista dei Roots e suo collaboratore stretto, ha raccontato di aver impiegato 3 anni per disimparare il proprio modo di suonare ad adattarsi allo stile denso e pastoso richiesto da D'Angelo durante le sessioni analogiche di Voodoo. In questo caso specifico però il beat è programmato da Ali Shahid Mohammed, che campiona la batteria di Explain to Her Mama dei Temptations.

Please, un classico del cosiddetto sweet soul, costruito su armonie vocali estremamente raffinate, su un'atmosfera distesa, sospesa. Ma All Right è diventato a sua volta un sample amato e usato in molte hip hop e R&B hits. Per esempio, Ignorance is Bliss di Kendrick Lamar, Who's That Girl di Evie o Adolescence di J. Cole. I grew up, a fucking screw up, tie my shoe up, wish they was newer.

Compie 18 anni e si diploma alla Terry Sanford High School. Nello stesso anno si trasferisce a New York per frequentare la St. John University grazie a una borsa di studio. E in questo pezzo il boss della Dreamville riflette proprio su questa fase della sua vita, mette a nudo i suoi pensieri più intimi da aspirante rapper a Fayetteville, ci parla dei suoi problemi di autostima, delle difficoltà nelle relazioni e di una visione ancora idealizzata e in parte ingenua della vita libera e spensierata delle rockstar. D'Angelo contribuisce all'atmosfera contemplativa del pezzo con alcune pennellate di chitarra che compaiono all'inizio di Alright e che il producer Willie B piazza a 29 secondi dall'inizio del pezzo. Un sample dichiarato ma quasi irriconoscibile per il modo in cui viene rielaborato. Ma Adolescence ha altri due campionamenti incredibili che hanno catturato la mia attenzione. Cominciamo dal primo, il nostro digging continua in Brasile adesso con Sonia Rosa e Yuji Ono. Here's that rainy day.

0: In questo caso il campionamento è super riconoscibile, l'atmosfera orchestrale di Here's That Rainy Day viene cristallizzata intorno ai 19 secondi dall'inizio. Il pezzo è tratto da Spiced with Brazil del 74, un progetto collaborativo tra la cantante brasiliana Sonia Rosa e il compositore giapponese Yuji Ono. Un album oggi considerato una piccola gemma, apprezzato soprattutto per la fusione elegante tra bossa nova e arrangiamenti fusion di altissimo livello. Ma chiudiamo il cerchio con una citazione. Nella barra "I grew up, a fucking screw up", J. Cole ricalca la rima di The Notorious B.I.G. nello storico duetto con Tupac, "Running, Dying to Live".
1: One time, nigga, one time. Where?

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour.
5: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, elegia sabauda di Enrico Bisi.
6: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
4: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
6: Foto sabauda, sì.
4: Willy Peyote, elegia sabauda. Il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi.

0: Lidl, vale davvero. Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

troppo rumoroso e pieno di parole, una magnifica traccia strumentale di Dorothy Ashby potrebbe essere tutto quel che serve. Per esempio Soul Vibration, da Afro Harping, una delle strumentali più stilose di sempre, una fusione elegante tra percussioni africane e orchestrazioni soul, la straordinaria arpa elettrica di Dorothy Ashby. Quando registra quest'album ormai non è più una novità nel jazz, ma è solo dopo l'incontro con Richard Evans alla Cadet Records che il suo suono prende una forma più definita, libera e aperta alle contaminazioni. Siamo nella Chicago di fine anni 60, un momento in cui i confini tra jazz, soul e funk diventano sempre più sottili, e questo disco ne rappresenta una sintesi perfetta.

Dentro questo classico c'è un po' di tutto, ma soprattutto c'è spazio, spazio vero per l'arpa di Dorothy, che qui diventa protagonista assoluta. Un classico fuori dal tempo, con un'identità chiara e ancora oggi sorprendentemente moderna. Per un artista fuori dal comune che ha vissuto una carriera ai margini delle convenzioni in un'epoca in cui certe scelte artistiche e personali erano tutt'altro che scontate. Ma continuiamo la nostra caccia al tesoro adesso in Ohio con Jackie Hogg, Allen B. Burney e Donald e Michael Harmon. The Timeless Legend, questa è la loro Baby Don't This To Me.

Baby Don't This To Me, da Synchronized, l'album del 76, che è un perfetto esempio del miglior sweet soul made in Ohio. Registrato a Columbus, fotografa il gruppo locale mentre costruisce un suono fatto di ballate raffinate, linee melodiche morbide e momenti funk ben definiti. Oggi è considerato un vero santo graal. L'originale è estremamente raro e molto ricercato sul mercato del vinile. Può facilmente partire da cifre intorno ai $600, insomma dai $600 in su. Quel genere di dischi che attira collezionisti e dealer internazionali che per averlo sono pronti ad uscire allo scoperto e a lottare. Fortunatamente è stato ristampato, quindi adesso è accessibile un po' a tutti. E nelle edizioni successive hanno incluso tracce aggiuntive come You're the One e Do You Love Me, che sono assenti nell'LP originale. Un album che ancora oggi viene riconosciuto come una delle testimonianze più solide del soul anni 70.

Who's Got a Problem with Gina? La traccia che apre da subito il tono all'intero progetto The Pleasure Is Yours. Dietro quest'album, che probabilmente può spiazzare per il suo sound sperimentale, ci sono due tra le menti più creative della scena soul contemporanea, Liv e Karim Riggins. E dietro il loro acronimo, Got Energy, Naturally Amazing, un certo sentimento, un approccio che potremmo definire spavaldo, ironico, libero. Quindi, chi ha un problema con Gina? Noi certamente no. Prossima fermata, i meravigliosi anni 60 con Ramsey Lewis e la sua versione di Wading the Water.

Esatto. Una preghiera, ma anche un codice, un'indicazione precisa: entrare nell'acqua per cancellare le tracce, sfuggire ai cani, continuare la fuga verso la libertà. Un pezzo che risale ai tempi della schiavitù e che compare per la prima volta nel 1901 nella raccolta New Jubilee Songs. Da allora attraversa il tempo, le generazioni, esistono più di 150 versioni incise. Nella rilettura di Ramsey Lewis, che dà anche il titolo al suo album del 66, troviamo Maurice White, futuro leader degli Earth, Wind & Fire alla batteria e Cleveland Eaton al basso. Questo è il disco che porta Ramsey Lewis oltre i confini americani e che gli spiana la strada in Europa e nel resto del mondo. Una vera gioia per i nostri padiglioni auricolari. Ma sul piatto è già pronta un'altra delizia, PJ Morton con Mercy.

e spiritualità sono questi i temi al centro di Mercy di PJ Morton, un pezzo che si inserisce in un progetto più ampio, Saturday Night, Saturday Morning, dove Morton mette in scena la sua doppia anima artistica, da una parte l'R&B profano, dall'altra il gospel. Un equilibrio, insomma, tra intimità e celebrazioni che diventa la sua cifra distintiva. Ma scendiamo nell'arena con Tyler the Creator adesso, che dà vita a tre personaggi distinti, ognuno specchio di una parte di sé, figure che vivono dietro una maschera, che nascondono il proprio vero io per paura e bisogno di riconoscimento, in Take Your Mask Off, featuring Daniel Caesar e Latoya Williams.

insieme a Daniel Caesar, a Toya Williams. Questa è una delle migliori tracce di Chromacopia, un pezzo che apre una dimensione introspettiva, consapevole e che segna un passaggio verso la maturità. Insomma, è abbastanza palese quanto sia cambiato rispetto agli inizi Tyler, the Creator. Comunque ormai per lui la vulnerabilità non è più debolezza, ma una scelta. Vivere in modo autentico richiede coraggio, ma è l'unico modo per restare davvero fedeli a se stessi. E ne sa qualcosa Lil Kim, che è sempre stata fiera e ha sempre portato con estrema disinvoltura la sua corona di original Queen Bee. Questa è la sua Crush on You.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
3: La spesa intelligente.
4: Da Troni fino al 20 marzo.

0: regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Parcheggiare la tua auto in una sola manovra? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della

The Player Association, Hustling. Dietro questa formazione c'è una vera squadra di fuori classe della scena jazz e soul, con nomi come Joe Farrell, David Sanborn, James M. Toomey, Bob Berg, Mike Mandel, il tastierista Marcus Barone e Lorraine Moore alla voce. Non erano la band simbolo dell'epoca d'oro della disco, ma con i primi due album riescono comunque a costruirsi un seguito di culto. E infatti il loro non è un sound commerciale da classifica, è un ibrido elegante di jazz, funk e disco suonato con grande classe. E tra i momenti più riusciti spicca proprio Hustling, probabilmente il brano più rappresentativo del loro sound. Ma lasciamo la New York del 77 e voliamo a Los Angeles adesso con una delle prime hit di Anderson .Paak. Stasera lo troviamo insieme a Schoolboy Q in Am I Wrong?

Qualche giorno fa è emerso un retroscena sul tour mondiale di Bruno Mars. Sembra proprio che Anderson .Paak non fosse affatto incline a prendersi questo impegno. Dopo Silsonic, anni in tour, aveva davvero bisogno di rallentare per lavorare ai suoi progetti collaterali e passare un po' più tempo a casa e in studio. Il tour non era nei suoi piani. Ma Bruno Mars non è uno che molla il colpo facilmente, quindi si presenta direttamente a casa sua con la versione demo dell'album The Romantic e una frase chiave: queste canzoni dobbiamo farle vivere insieme dal vivo, dopo ore di confronti, silenzi.

durante la pandemia si erano ripromessi di riportare al centro l'energia della musica suonata dal vivo, e a quel punto Pac cede, anche se alle sue condizioni, insomma, ha chiesto più libertà creativa, più spazio per portare avanti anche il suo lato cinematografico. Quindi ora non ci resta che aspettare il 14 e 15 luglio, le uniche due date italiane del tour a San Siro. C'è Soul Sister Radio Capital, come ogni sabato sera arriva il momento di entrare nel laboratorio dei più grandi architetti del suono, e stasera vogliamo dedicare il nostro Beats for the Street a una delle più grandi firme del soul, Charles Stepney. Ma prima ancora un po' di vibes futuristiche con Sebastian Michael, Dead.

Dead, Sebastian Michael, che speriamo esca presto con qualcosa di nuovo, perché lui poi soprattutto nelle ballad ha davvero il tocco magico. Ma siamo arrivati al momento dedicato ai nostri beatmaker, Beats for the Streets. Stasera entriamo nel mito, nella leggenda con Charles Stepney. Musicista, compositore, produttore, visionario di Chicago, anche se le sue radici affondano nel sud degli Stati Uniti, in Arkansas, e quel sud nel suo suono non scompare mai. C'è il gospel di sua madre, Willie Stepney, pianista e direttrice musicale, sua prima vera guida, c'è la memoria familiare, il lavoro, la disciplina, e c'è anche la tradizione del blues che lo porta a lavorare con figure come Muddy Waters. Ma Chicago è sempre in primo piano, perché è lì che Stepney costruisce quello che diventerà il cosiddetto Chicago Sound, arrangiamenti profondamente gospel, filtrati da una sensibilità classica, vibrafoni, synth e orchestrazioni stratificate. Non è tanto uno stile, è proprio un linguaggio, il suono della grande migrazione, della trasformazione, della resilienza, un'idea di musica che non separa i mondi ma li tiene insieme. Nel suo lavoro alla Chess Records con i Rotary Connection insieme a Marshall Chess, spinge ancora più in là i confini del soul, contribuendo alla nascita di quello che verrà chiamato appunto Psychedelic Soul. Ma ridurre Stepney a una categoria è impossibile, il suo lavoro attraversa i generi, epoche, identità, il suo suono continua a vivere ovunque, nei sample dei Fugees, dei Tribe Called Quest, di Kanye West e di molti altri artisti. Lui scriveva come un compositore classico, spesso senza strumenti, direttamente dalla mente al pentagramma, e ha persino composto un concerto sinfonico in tre parti per Ramsey Lewis. Stretto collaboratore di Maurice White, degli Earth, Wind & Fire, purtroppo muore giovane a 45 anni, ma il suo linguaggio musicale continua a muoversi, a essere riscritto, campionato, reinventato. Stasera lo omaggiamo con un mix che mette insieme alcuni momenti memorabili della sua discografia. Vi facciamo sentire Minnie Riperton con Le Fleur, Earth, Wind & Fire con That's the Way of the World, Dennis Williams con 'Cause You Love Me Baby e The Rotary Connection con I Am the Black Gold of the Sun.

0: un'eleganza naturale, una classe innata, una passione autentica che attraversa ogni arrangiamento come una luce calda, avvolgente, inevitabile. Speriamo di aver stimolato la vostra curiosità con questo piccolo assaggio della discografia di uno dei più grandi compositori e produttori soul della storia. Purtroppo anche stasera il tempo è volato, noi torniamo qui come sempre anche domani sera alle 20. Vi aspettiamo, mi raccomando, non mancate. Ci lasciamo con Encore di Jay-Z, giusto qualche minuto prima di cedere il posto a Capital Party di Andrea Prezioso. E poi come ho fatto a dimenticare? Oggi è il compleanno di Steve, auguri Steve! Adesso andiamo a festeggiare. Grazie per essere stati con noi, alla prossima! Grazie Steve, sono fuori!
1: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: listening. Jay-Z right here. Holla back.
1: Soul Sister. Duh, duh, duh.
2: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 € e mozzarella di bufala DOP 3 per 100 grammi a 3,29 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Scatta con National Geographic. A Firenze ti aspetta la nuova masterclass fotografica. 3 giorni di shooting a San Frediano con il fotografo Simone Donati per raccontare con le immagini la Firenze più autentica e generosa in perfetto stile National Geographic. E le foto migliori saranno pubblicate sulla rivista e sul sito. Iscriviti subito, i posti sono limitati. Appuntamento a Firenze dal 29 al 31 maggio. Scopri di più su nationalgeographic.it. In collaborazione con Unilearn, media partner Studio Marangoni.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, È mio padre. Morricone dirige Morricone. Il grande omaggio a Ennio Morricone, firmato dai suoi figli. Andrea Morricone dirige l'Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena con Marco Morricone voce narrante. Un viaggio tra le grandi colonne sonore del cinema, tra musica e racconto. È mio padre. Morricone dirige Morricone. Prime date a giugno e luglio 2026. Tutte le info su capital.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana motosega 20 volt con garanzia 3 anni a €19,99 e da giovedì sedia da esterno impilabile salvaspazio a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In attesa dell'uscita del nuovo album e del tour,
2: il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Willy Peyote, Elegia Sabauda di Enrico Bisi.
3: Sono un rapper, io scrivo sui beat, faccio le rime.
1: Tra musica e impegno sociale, un ritratto intimo e senza filtri del rapper e cantautore torinese.
3: Quanto Sabauda, sì.
1: Willy Peyote, Elegia Sabauda, il 4, 5 e 6 maggio al cinema. Non perderti l'evento live con Willy Peyote, 4 maggio alle 21, nelle migliori sale. Scopri gli orari su My Movies e la community più cinefila del pianeta.
4: Capital Party. Capital

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Capital Party. Capital Party.
3: Su Radio Capital.

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital. La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Listen to the night.